di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore,

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio...

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

siamo in diretta qui a Radio Nuova Macerata. Quest'oggi sono sola, Nazareno mi ha abbandonato e quindi ho una responsabilità in più, perché quando non ho la mia spalla preferita è chiaro che il lavoro è tutto sulla mia testa. Questa mattina io volevo iniziare a parlare con voi proprio della giornata di oggi. Come ormai chi mi segue da tempo lo sa, le mie scalette poi cambiano sempre, mi faccio un programma e poi all'ultimo momento c'è qualche notizia che a mio avviso è più interessante e quindi cambio la partenza. Oggi 2 luglio 2026. Perché puntualizzo questa data? Oggi è una data molto importante per noi credenti e soprattutto per noi che abbiamo Maria nel nostro cuore, perché oggi si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Dico questo perché questa devozione è molto antica e in pochi la conosciamo. Poi veniamo anche alla realtà, e qui leggo testualmente: la devozione alla Madonna delle Grazie è nata ufficialmente l'8 aprile 1389. Papa Urbano VI istituì la festa liturgica, poi promulgata dal successore Bonifacio IX, per invocare la fine dello scisma d'Occidente, fissandola originariamente al 2 luglio. Questo culto si è poi capillarmente diffuso a partire dal XV secolo, spesso legato ad apparizioni miracolose o alla fondazione di importanti santuari. Per eccellenza ricordiamo quello di Milano, iniziato nel 1463, e per chi ama la storia dell'arte, ma non solo, ha uno spiccato interesse per la figura eclettica e straordinaria di Leonardo da Vinci, sappiamo che all'interno della Chiesa delle Grazie a Leonardo venne commissionato appunto questa grande opera pittorica, delicatissima tra l'altro a parete, che è stata appunto, che rappresenta il Cenacolo, quindi cioè l'ultima cena che Gesù ha trascorso con i suoi 12 apostoli. E quest'opera è collocata appunto all'interno del convento domenicano in Milano ed è patrimonio dell'umanità, l'UNESCO l'ha dichiarato tale, ed è, qui leggo, realizzazione artistica unica di un valore eccezionale universale che trascende tutte le contingenze storiche. Tra le motivazioni per il quale appunto l'UNESCO lo ha ritenuto il Cenacolo patrimonio dell'umanità, si legge che il Cenacolo ha esercitato un'influenza considerevole non soltanto sullo sviluppo di un tema iconografico, ma anche sul destino della pittura. Ed infine, non è esagerato affermare che la sua realizzazione ha aperto un'era nuova nella storia dell'arte. Quindi questa critica, no? Che io vi ho appena letto è per evidenziare l'alto valore pittorico che è stato dato al Cenacolo e ancor più alla figura straordinaria di Leonardo da Vinci, che lo ha ovviamente eseguito con tanti problemi, perché chi conosce un po' la storia del Cenacolo sa che Leonardo aveva capito che era molto difficile ed impegnativo poter realizzare un'opera di pittura su una parete, no? Perché l'umidità, le intemperie, il tempo avrebbero sicuramente danneggiato questo suo lavoro. Però alla fine, insomma, fra varie discussioni, alterchi e quant'altro, fu convinto a far sì che quest'opera vedesse effettivamente la luce. E noi sappiamo che è un'opera straordinaria che ovviamente va preservata da tante problematiche, ma che attira tantissimi turisti a Milano. Perché? Perché sanno che quest'opera ha un fascino, credo, unico al mondo. Perché ho voluto, ribadisco, iniziare anche questa puntata parlando della Madonna delle Grazie? Perché? Perché la Madonna delle Grazie occupa un posto di rilievo
nella devozione mariana, e noi che siamo maceratesi sappiamo quanto grande è l'affetto proprio per Maria. E questo appellativo, leggo ancora, si esprime attraverso due significati principali. Da un lato rappresenta la maternità divina di Maria, madre della grazia per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per salvare l'umanità. Dall'altro si riferisce alle grazie che Maria intercede presso Dio per tutti i suoi fedeli, quindi per tutti coloro che la venerano. Maria, come Madonna delle Grazie, incarna l'immagine di una madre affettuosa e benevola che ha vissuto l'esperienza unica di essere madre di Gesù e al contempo di sopportare la perdita tragica del figlio. Questo duplice ruolo le conferisce un'autorità particolare nell'invocare Dio a nome dell'umanità, rendendola un simbolo potente di intercessione divina. I fedeli cattolici di tutto il mondo, infatti, si rivolgono a lei con fiducia, certi della sua capacità di ottenere le grazie necessarie per la salvezza ed il benessere. Prima di passare chiaramente a un aspetto del nostro territorio, volevo anche ricordare una data a noi fortemente vocati alla Madonna, legata proprio a Medjugorje. Chi ha avuto il desiderio, la possibilità di recarsi lì, sa che il 24 giugno del 1981 è apparsa, no? È avvenuta appunto la prima apparizione della Madonna a sei adolescenti, e anche se questa data, poi questo evento straordinario di Maria viene riconosciuto e celebrato ogni anno il 25 giugno, ed è questa la data dove i veggenti indicano come l'inizio effettivo del ciclo dei messaggi. E noi sappiamo che ogni 25 del mese i veggenti ricevono il messaggio. Quest'anno, ad esempio, il messaggio del 25 giugno 2026 è brevissimo, ma come sempre ricco di grandissima profondità. Così ha detto la Madonna a Visca: cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figliuoli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Chiaramente questi messaggi hanno l'approvazione ecclesiastica. Ritorniamo ancora a Maria, la Madonna delle Grazie, e abbiamo detto poco fa che c'è un legame anche nel territorio, e questo territorio, ovviamente, visto che io sono di Tolentino e trasmetto in diretta da Tolentino, è proprio a Tolentino. A Tolentino abbiamo la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, una chiesetta molto intima, molto graziosa, sulla strada, ed era nota fin dal Novecento perché vi era anche una stazione che significava, una volta non c'erano le macchine, e quindi era una stazione di posta, una stazione anche di cambio di cavalli, no? E quindi era anche importante sotto il profilo, diciamo così, dei pellegrini che dovevano arrivare a Tolentino. E quest'anno, esattamente ad ottobre dello scorso anno, il vescovo Marconi ha benedetto il cantiere della chiesa. Perché? Perché questa chiesa, probabilmente, non sappiamo la data precisa, qui si annuncia fine 2027, ma sappiamo che i cantieri hanno un inizio, ma non sappiamo esattamente la data terminale, dovrebbe rivivere la sua funzione appunto a pieno titolo.
Questa benedizione, ovviamente, da parte del Vescovo è stata anche presieduta dal sindaco Mauro Sclavi, dalla neoconsigliera regionale Silvia Luconi, nonché dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. E qui leggo: l'intervento prevede la riparazione dei danni strutturali sia della chiesa sia dell'annessa stazione di posta, attiva dal XVI secolo per l'accoglienza dei pellegrini della via Lauretana. Il progetto, redatto dall'architetto Paolo Canullo con un gruppo di professionisti, sarà realizzato dall'impresa Paolini Simone e qui si prevede la conclusione il 30 settembre del 27. La chiesa ritornerà al culto e la stazione di posta sarà restituita alla funzione originaria di accoglienza povera dei pellegrini. Conclude questo articolo: il restauro non è solo il ripristino di una chiesa di periferia, ma un segno di coesione e collaborazione tra i nostri territori. Questo è il commento che leggiamo del vescovo Marconi, mentre il commissario Castelli ha così sintetizzato questo intervento. Si tratta di un cantiere che non riguarda solo mattoni e strutture, ma identità, memoria ed accoglienza. Ecco, quindi, visto che Tolentino è anche nel percorso lauretano, un motivo in più per far tappa, speriamo appunto in tempi brevissimi, a Tolentino, presso la Madonna delle Grazie, per poi, come ormai noi sappiamo, è consuetudine anche alla Basilica di San Nicola, e continuare questa peregrinazio fino a Loreto, oppure viceversa, da Loreto fino a Roma. Ecco, quindi Tolentino ha anche questa grande opportunità, la chiesa della Madonna delle Grazie. Adesso, come consuetudine, noi abbiamo uno stacco pubblicitario, ma anche un brano musicale, e io il brano musicale l'ho scelto ovviamente pensando a Maria, e questo brano che voi ascolterete è in lingua spagnola, poi spiegherò perché ho scelto questo brano, ed è eseguito da un gruppo venezuelano, Gen Verde, noto a livello internazionale, sono tutte donne, e si intitola Maria, fiore dell'umanità. E io per questo brano, siccome è in lingua spagnola, tra i vari fogli che normalmente preparo quando debbo presentarmi qui davanti a voi, ho estrapolato la traduzione, che adesso non trovo, e comunque se non la trovo ora la troverò poi. Preciso comunque che questo gruppo Gen Verde è un gruppo internazionale ed è composto da 18 artiste provenienti da 13 paesi. Il punto di forza di questo gruppo è l'internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell'umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità. Adesso io vedo se riesco a trovare il brano, perché se lo trovo ve lo leggo, altrimenti ascoltatelo e poi ne parleremo.

Ecco, siamo di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato il testo di Maria, non in lingua spagnola, ma Giola è stata veramente brava, me l'ha trovato in lingua italiana, quindi a questo punto non c'è bisogno di leggere la traduzione. Ritorniamo sempre a Maria e questa volta vorrei leggere una testimonianza recentissima che ho estrapolato, che riguarda appunto la figura miracolosa alla quale ancora molti che si dichiarano credenti poi nella realtà non sempre lo sono, però ci sono dei fatti talmente straordinari che lasciano chiunque senza fiato, soprattutto in situazioni catastrofiche. E qui leggo un articolo brevissimo ma molto indicativo di quanto la Vergine ci ama e ci protegge. Presso il Tribunale Federale di La Rioja in Argentina, il silenzio di un corridoio burocratico è stato infranto da uno schianto. Una pesante scaffalatura carica di fascicoli è crollata senza preavviso. L'impatto è stato violento. La struttura di legno è finita in frantumi sul pavimento. Quando i dipendenti si sono avvicinati per sgomberare i detriti, hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Una piccola immagine della Vergine del Cerro, che si trovava proprio sotto tutto quel peso. Era rimasta in piedi e senza un solo graffio. Legno spezzato tutto intorno a lei, ma lei era intatta. Per chi era presente, la scena era difficile da comprendere. Quello che in un altro contesto avrebbe potuto essere un aneddoto d'ufficio è diventato virale in tutta l'Argentina, scatenando un'ondata di testimonianze di fede e anche di scetticismo. La posizione della figura, la protetta dall'impatto? Oppure c'è qualcosa che la fisica non riesce del tutto a spiegare? La domanda resta aperta e migliaia di persone scelgono di restare fedeli alla propria risposta. Ecco, anche qui insomma si vede che le facce sono due. Chi è credente ha una sua via di pensiero, chi non lo è appunto rimane scettico. Però ci ho tenuto a leggervela questa testimonianza perché è capitato adesso, quindi è una cosa recentissima. Ora vorrei invece fare un, diciamo così, un richiamo e una pubblicità ovviamente molto positiva nei confronti della figura di Dorrino, perché mi è arrivata una comunicazione, quindi mi sembra doveroso che io la faccia, non solo per la stima che ripongo per lui, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, sta facendo e farà ancora finché Dio gliene darà la possibilità, per l'associazione Sermit. Noi sappiamo che questa associazione, che è nata appunto nel nostro territorio, poi si è dipanata con varie attività, promozioni, beneficenze, ma soprattutto con opere concrete anche in paesi quali il Burundi e in India. Questa sera a Tolentino, alle ore 21:15, presso l'auditorium della Biblioteca Filelfica, ci incontreremo ovviamente per chi sarà presente con medici e volontari che hanno vissuto la meravigliosa esperienza di solidarietà in Burundi. Ecco, quindi chi mi ascolta, chi è interessato ad aderire, a sostenere come può l'associazione Sermit, magari potrà essere presente e partecipare a questo incontro che è ricco sicuramente di testimonianze. Allora, altro argomento che riguarda il mese di luglio, perché ogni mese la Chiesa ci dà spunto per parlare, per approfondire ovviamente quello che dovrebbe essere tra virgolette un po' scontato per noi cristiani, invece non lo è. Il mese di luglio, per chi non lo sa o per chi non lo ricorda o per chi magari vuole, perché no,
ripristinare un po' di questa conoscenza religiosa, è il mese dedicato al sangue di Cristo. Noi sappiamo che il mese di giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù, il mese di luglio invece è dedicato al sangue di Cristo. E io proprio prima di parlare di questo importante riconoscimento che viene dato in questo mese al sangue di Cristo, vorrei leggervi una brevissima preghiera che addirittura viene consigliata di ripeterla 3 volte in silenzio, ma per chi crede sa che questo è. Però ve la leggo, anzi la preghiamo insieme. Sangue di Cristo, ti prego perdonami. Sangue di Cristo, ti prego purificami. Sangue di Cristo, ti prego guariscimi. Sangue di Cristo, ti prego proteggimi. Sangue di Cristo, ti prego salvami. È brevissima ma è molto indicativa. Nel frattempo che io sto parlando, chiedo a Gigliola cortesemente dalla regia se mi trova il brano composto da Frisina sulle parole di San Tommaso, Anima Christi, perché in questo canto religioso appunto il vescovo nonché musicista Frisina ha composto un canto molto bello, corale. E quindi se Gigliola ce lo trova, magari tra qualche minuto lo possiamo ascoltare in meditazione. Continuiamo a parlare di questo mese che è dedicato appunto al preziosissimo sangue di Gesù, perché e qui è sempre una lettura che ci viene indicata da sacerdoti, da frati, insomma da persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita veramente alla salvezza delle nostre anime. E quindi anche per questo ci invitano, no? Quindi la Chiesa Cattolica ci invita alla contemplazione e alla devozione del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questo mese dice, come vivere questo mese? Intanto il consiglio è di dedicare qualche minuto della nostra giornata alle preghiere, alla coroncina del preziosissimo sangue di Gesù, alle litanie o una breve invocazione.

Ho trovato il brano di Frisina Anima Christi, che è in latino, e intanto lo ascoltate e poi, terminato l'ascolto, io leggerò la traduzione in italiano.

Ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta dopo la pubblicità e, come mi avevo anticipato, vi leggerò adesso la traduzione esatta del brano che avete appena ascoltato di Monsignor Marco Frisina, Anima Christi, che, come avevo puntualizzato, è una preghiera della tradizione cattolica attribuita o a Papa Giovanni XXII o a San Tommaso d'Aquino. Comunque, il testo in latino viene così tradotto in italiano: anima di Cristo, santificami; corpo di Cristo, salvami; sangue di Cristo, inebriami; acqua del costato di Cristo, lava.

salvami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, quindi ascoltando la traduzione capirete la profondità anche di chi ha scritto, no, questo testo, e quindi la spiritualità profonda che si ravvisa in coloro che non solo credono, ma che vivono intensamente, quotidianamente, fortemente la parola di Cristo. E proprio per questo, in collegamento un po' a questo testo, ho trovato un'altra testimonianza. Questa mattina mi piace raccontare alcune testimonianze, perché non so se è il periodo così particolare che stiamo vivendo, che ci deve far riflettere anche di quanto siamo fortunati a vivere ancora in una località abbastanza tranquilla, dove possiamo ancora uscire di casa, dove possiamo incontrarci, dove possiamo comunque continuare una quotidianità, a differenza invece di quello che purtroppo viviamo da lontano, ma vediamo nelle immagini da vicino. E allora leggo questa testimonianza, ascoltatela. Il tetto di legno è crollato, siamo in Brasile. I banchi sono bruciati. L'altare maggiore portato dall'Italia è rimasto sepolto sotto le macerie. Ma quando i vigili del fuoco hanno perlustrato le rovine della chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Flores de Cunha, in Brasile, hanno trovato qualcosa che nessuno si aspettava. Un'immagine di Gesù Cristo, completamente intatta, senza una sola bruciatura. L'incendio è scoppiato nel mezzo dei lavori di restauro del tetto, proprio quello per cui la comunità aveva trascorso mesi a raccogliere fondi attraverso feste e collette per fermare le infiltrazioni di pioggia. La chiesa, costruita tra il 1904 e il 1914 dai frati cappuccini francesi e dagli immigrati italiani, era considerata un gioiello architettonico dello Stato del Rio Grande do Sul. Il parroco, frate Jadir Segala, visibilmente distrutto, lo ha detto chiaramente: «La nostra fede non è bruciata e rimane». I vigili del fuoco hanno anche recuperato due cibori contenenti la Santa Eucaristia. Il campanile in pietra basaltica alto 55 metri, costruito a mano con più di 11.000 blocchi, è sopravvissuto intatto. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito è scomparso in poche ore. Ciò che avrebbe dovuto bruciare non è bruciato. L'immagine di Gesù. Ecco, questo è veramente toccante, perché ancora una volta ci riporta alla testimonianza che ho letto poco fa sulla Vergine. Cioè, chi crede sa che si tratta di un miracolo. Chi è scettico, sicuramente un po' di riflessione la dovrà fare. Chi non è credente darà una spiegazione più o meno razionale. Comunque è certo che non è la prima volta che in situazioni veramente disastrose viene ritrovata intatta un'immagine, una pittura, un simbolo della fede cristiana. E questo a noi cristiani, appunto, ci deve ancor più rendere forti e anche coraggiosi nel testimoniare la fede. Proprio questa mattina ascoltavo la messa a Tele Padre Pio, normalmente ascolto sempre quella delle 7:30,
E il sacerdote, durante l'omelia, in merito, no, alla grazia che Gesù ha fatto allo storpio, ha parlato proprio delle malattie, no, che ci sono nel mondo. Ma queste malattie, nel caso poi di Gesù, e quindi questi miracoli, sono miracoli della fede, no? Gesù quante volte ha detto: la fede ti ha salvato. E quindi è proprio questo che ci deve far riflettere. Se noi perseveriamo nella fede, noi riusciamo a superare le difficoltà. Certo, in teoria è semplice da dirsi, poi all'atto pratico le cose si complicano, però se si parte già con una volontà fiduciosa che ci fa pensare che non siamo soli, e di questo ne dobbiamo ovviamente essere convinti, poi la soluzione la si trova. E poi commentava dicendo appunto del paralitico, e in merito al paralitico ho ascoltato questa mattina anche l'omelia di Padre Massimo, no, che qui noi di Tolentino conosciamo bene, e lui giustamente ha fatto un parallelismo, no, tra il paralitico fisico e il paralitico spirituale, e diceva appunto che oggi ce ne sono tantissimi di paralitici. E quali sono? Sono tutti quelli che vivono nel peccato, che non curano l'anima, che non si curano della bellezza umana. Quindi è molto grave, ed è molto più grave essere un paralitico spirituale rispetto ad un paralitico fisico. E quindi quando Gesù appunto al paralitico dice: alzati e cammina, questo invito è un invito che ogni cristiano deve fare a se stesso prima di tutto, no? Quindi alzati significa anche svegliati, sii produttivo, sii testimone della fede, cammina. Cammina per il Signore, cammina per la parola. Questo lo dobbiamo assolutamente fare, glielo dobbiamo a Gesù che è morto per noi. E proprio a tale proposito poi mi è arrivato un messaggio da una mia amica carissima della Milizia dell'Immacolata, che lo ha estrapolato da un grande sacerdote, Don Nicola Vucic, in merito a tante persone che soprattutto poi nei periodi estivi fanno cammini di fede. La leggo, perché queste parole almeno a me hanno toccato fortemente il cuore. Chi fa un cammino di fede gli capita di sentirsi in colpa quando commette un peccato. Prende coscienza di non essere perfetto come pensava, e il suo orgoglio lo fa stare male. Invece, se fosse più umile, accetterebbe la propria condizione di peccatore, sempre bisognoso della misericordia del Padre. Il senso di colpa è come un tarlo che rode il cuore. Occorre arginarlo, altrimenti penetra nella profondità rosicchiando la serenità e la gioia. È naturale che una persona spirituale si sente in disagio dopo aver commesso un peccato, ma non deve buttarsi la croce addosso come un macigno. Sarebbe segno di poca fiducia nella misericordia. Non rendere vano il sacrificio di Cristo, che con il suo sangue ha lavato il tuo peccato. Dopo ogni confessione dovresti avvertire gioia e pace profonda, e questo ti farà sbagliare di meno e ti consentirà di affrontare la vita con fiducia e speranza. È veramente una bellissima riflessione, e ringrazio appunto Anna Rita che me l'ha inviata, e alla quale io avevo anticipato che l'avrei letta questa mattina alla radio. Il tempo è quasi al termine, allora io prima di lasciarvi, come sempre consuetudine, ad un altro brano musicale che ho scelto sempre consono alla trasmissione per i temi trattati, mi sono rivolta alla musica tipica del Venezuela, perché non volevo, e qui mi commuovo, non volevo parlare del dramma che appunto in televisione viene quotidianamente, ripetutamente fatto presente a tutti noi, ma lo volevo così accennare con la musica, perché chi ama la musica, chi ama il canto sa che
attraverso quest'arte veramente magica ogni ferita può essere alleggerita. La musica penetra nei nostri sentimenti più profondi. E allora ho scelto un artista, chiaramente un artista che oggi va per la maggiore, e si chiama, lo leggo, Elena Rose, una bella ragazza, ovviamente molto alla moda, come oggi si usa fare, e il brano che ho scelto è Alma, che significa tradotto appunto anima. Il testo questa volta ve lo leggo. La mia anima canta la grandezza del Signore. Il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata. In eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Avrete tutti capito che questo testo richiama perfettamente, anzi si ispira al cantico del Magnificat contenuto nel Vangelo di Luca. E leggo, è particolarmente adatto per essere appunto cantato al momento del congedo o nelle celebrazioni eucaristiche dedicate a Maria. L'ho scelto come canto appunto di chiusura perché io mi congedo da voi e mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e, come sempre dico, vi abbia lasciato degli spunti non solo per riflettere ma anche per approfondire sulla figura di Maria, sulla figura del preziosissimo sangue di Gesù Cristo e soprattutto porci una domanda: siamo veramente degni di essere cristiani? E con questo vi lascio all'ascolto di Alma, cantata da Elena Rose, venezuelana.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi.

stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese.

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Nuova, in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini, Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente. Ma c'è chi la coglie e chi, per vari motivi, la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Juan Bill del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato, ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
è la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi,

0: ritrovati con gocce di speranza che anche oggi ci portano a Trento. Il 24 maggio scorso si sono tenuti a Trento infatti una serie di eventi sotto il titolo Generare bellezza sociale, eventi legati ai 40 anni del Centro Mariapoli Chiara Lubich. Tra i vari appuntamenti una tavola rotonda con preziosi contributi di varie realtà civili ed ecclesiali del territorio. Accanto al sindaco Franco Ianeselli, Annalisa Pasini, delegata area testimonianza e impegno sociale della Diocesi di Trento, Sara Luani, giornalista, Claudio Bassetti, presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti del Trentino Alto Adige. Ad aprire la tavola rotonda, Margaret Carran, presidente del Movimento dei Focolari. Da qui ha detto, dalla città di Chiara Lubich, guardiamo al futuro. Trento, per posizione, storia e sensibilità, è chiamata al dialogo e non può rinunciare alla sua vocazione di una fraternità che diventa cultura, stile, prassi. Margaret Carran ha risposto a una domanda rivoltale da Lucia Crepaz: quali sono, a suo parere, le principali sfide del nostro tempo? Una domanda rivolta a una donna che è araba, di cittadinanza israeliana, cristiana, di fede. Donna sulla soglia delle identità. Per lei, nata e cresciuta ad Haifa, il conflitto israelo-palestinese ha logicamente un significato e peso molto profondi. Trento, 24 maggio 2026, Generare bellezza sociale, l'intervento di Margaret Carran.
1: Ho scelto di risponderti partendo dalla mia esperienza personale. Per 24 anni ho vissuto a Gerusalemme, una città divisa. La parte est è abitata soprattutto da arabi palestinesi, la parte ovest della città maggioranza ebrei israeliani, ma non solo, perché anche vengono da tante altre parti del mondo. E io parlo entrambe le due lingue, arabo e ebraico, perciò mi adattavo ogni giorno, quasi in alcuni momenti, a quale lingua dovevo parlare, dipendeva in quale angolo della città ero, in quale pullman ero, in quale negozio ero. Perciò quando io andavo nella parte israeliana, parte ebraica della città di Gerusalemme, parlavo sicuramente l'ebraico e la gente mi diceva: ah, lei ha un accento, lei non è ebrea. Certo, poi andavo nella parte araba palestinese della città per fare spese, per incontrare le persone, e quando parlavo con le persone che l'arabo è la mia lingua madre, loro mi guardavano con stupore e mi dicevano: ah, lei è araba del nord. Allora potete immaginare in quale situazione io mi sentivo, e quasi mentre entrava dentro di me veramente tante domande, ma anche un conflitto anche di identità, di persona, e mi chiedevo: ma io chi sono? È stato un passaggio delicato nella mia vita, perché lì ti accorgi che basta poco perché l'identità diventi un confine. Il confine diventa un muro. Ho capito quanto sia facile ridurre l'altro ad una categoria, invece che riconoscerlo come persona. Per questo mi sembra che una delle sfide più profonde di oggi sia questa riduzione della nostra umanità. E succede quando le persone che ci sono accanto diventano invisibili, estranei, o quando il contatto è mediato solo da strumenti digitali. E qui mi collego al titolo di questa giornata, La bellezza sociale, che mi ha interrogato questi giorni quando ho avuto le domande e anche sapevo il titolo di questa giornata. Dove troviamo oggi la bellezza nei contesti sociali? Elena ha risposto un po' a queste domande. Che cosa è bello in una famiglia, in una comunità civile, religiosa, lavorativa? che cosa è bello in una scuola, o cosa è bello all'università o nello sport. Come hai detto prima, Lucia, io non ho definizione unica da proporre, però sono sempre più convinta di una cosa: il valore più grande ovunque sono le persone, nella loro unicità e diversità. Per me, infatti, la sfida non è solo gestire le differenze, ma abitarle, saperci vivere dentro. E qui vedo un secondo problema profondo del nostro tempo: la frammentazione, la polarizzazione, quel modo di pensare per cui o sei con me o sei contro di me. In tanti paesi che ho visitato in questi ultimi 5 anni, ho visto crescere questo stesso fenomeno. Cambia la lingua, cambiano le culture, ma spesso le ferite si assomigliano. In questi ultimi 2 anni, noi nel Movimento dei Focolari abbiamo approfondito un tema che lo sento molto essenziale, che è la prossimità, che significa avvicinarsi, fare spazio all'altro, ascoltare, ma ascoltare davvero. È un modo di ricucire relazioni ferite, non solo personali, anche sociali e politiche. L'altra parola che spesso viene abusata è la parola dialogo, la sentiamo dappertutto. Per me dialogo non è una tecnica per ottenere qualcosa, e neppure una mossa tattica. Il dialogo, quando è vero, è un lavoro del cuore. Comporta di mettere da parte, almeno per un momento o per alcuni secondi, la difesa automatica delle proprie idee, per capire chi ho davanti. È faticoso, richiede tempo e non garantisce risultati immediati. Ma quando accade, l'altro smette di essere una categoria e torna a essere appunto umano. Non è a caso che domani esce la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa vuole mettere sotto gli occhi di tutti non solo i rischi di una mancata regolamentazione dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto la necessità di mettere al centro la dignità della persona, appunto la sua umanità. E voglio chiudere, se ho ancora un secondo, con un fatto che dà anche speranza, pensando anche al mio paese, che alcuni, insomma, stiamo parlando tanto anche di questa situazione politica in questo periodo, no? E vorrei farvi conoscere una realtà che si chiama Nave Shalom, che è una parola in ebraico che vuol dire in arabo Wahat Salam, che significa oasi di pace. È un villaggio che si trova ad ovest di Gerusalemme, dove dagli anni 70 vivono insieme ebrei israeliani e arabi palestinesi. Lì esiste un'esperienza educativa bilingue e un lavoro strutturato di formazione alla pace e alla gestione dei conflitti. Questo anche c'entra con quello che Elena ci ha detto, anche di come anche le nostre città possono anche essere un modo di incontro. È un laboratorio, quindi non è perfetto, ma dice al mondo una cosa potente: che la convivenza non è impossibile se si sceglie di costruire spazi dove ciascuno può restare se stesso e allo stesso tempo imparare la lingua, la storia e la sensibilità dell'altro.

0: quella forza che ci fa restare, che ci fa sperare adesso qui. Bella questa canzone del Gian Rosso, Oltre l'invisibile, interpretata da Michele Sole e accompagnata dal maestro Emanuele Chirco. E grazie a Margaret Carrame, alla sua vibrante e convincente testimonianza sulla universale priorità della persona, creatura di questa magnifica Humanitas di Papa Leone, della sua unicità, originalità, diversità, che richiede un ascolto vero, un dialogo sincero, unico atteggiamento che ha il potere di abbattere i muri e farci incontrare. Grazie Margaret. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025 a cura di Pasquale Bernardi.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Buona domenica, 5 luglio è la 14ª domenica dell'anno. Il Vangelo di oggi dice: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. A prima vista, Gesù sembra fare una proposta sorprendente. Se dovessimo immaginare un messaggio capace di attirare le persone, probabilmente parleremmo di libertà senza limiti, di successo, di benessere. Gesù invece parla di un giogo, uno strumento di lavoro, qualcosa che si mette sulle spalle per trainare un aratro. Eppure è proprio qui che il Vangelo ci provoca e ci illumina. La cultura nella quale viviamo ci suggerisce spesso che la felicità consiste nell'avere sempre di più. L'ideale di vita che ci viene proposto è talvolta quello di arrivare così in alto da poter disporre degli altri, da poter avere potere, prestigio, riconoscimento. Gesù propone una strada diversa. Non indica il trono, ma indica l'aratro. Non il dominio sugli altri, ma il servizio. Non la superbia, ma l'umiltà. Non la violenza, ma la mitezza. Perché? Perché ci dice Gesù che il problema non è portare un peso. Tutti portiamo un giogo. C'è il giogo dell'apparenza, che ci costringe a cercare continuamente l'approvazione degli altri. C'è il giogo dell'ambizione, che non ci lascia mai soddisfatti. C'è il giogo dell'egoismo che promette libertà, ma finisce per renderci schiavi dei nostri desideri. Gesù non dice vivete senza giogo, ma dice prendete il mio giogo. Il suo giogo è quello dell'amore. È il giogo di chi sceglie la mitezza quando sarebbe più facile reagire con durezza, di chi resta umile quando potrebbe esaltare se stesso, di chi serve quando potrebbe pretendere di essere servito. E la cosa più bella è che Gesù non parla in astratto di questo, ma ci dice imparate da me, perché così lui ha vissuto, così ha vissuto una vita buona, così ha vissuto quella vita bella nel bene, a cui è giusto tentare di aspirare con tutto il cuore. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Buona domenica.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo gli ultimi capitoli di Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Giovanni Drogo ha passato 30 anni all'interno della fortezza Bastioni aspettando un nemico che non è mai arrivato. E quando finalmente la guerra sembra avvicinarsi ai bordi della fortezza, Drogo, come una scarpa vecchia, poiché un po' malandato e cagionevole di salute, viene preso di forza e caricato su una carrozza per essere mandato via. È veramente amara e umiliante questa situazione per lui. Vediamo come la affronterà. Riprendiamo la lettura.

tua carrozza era effettivamente una dignitosa carrozza, perfino esagerata su quelle rustiche strade. Poteva sembrare di un ricco signore se non ci fosse stato sugli sportelli lo stemma di un reggimento. In serpa erano due soldati, il cocchiere e l'attendente di Drogo. Nessuno in mezzo al trambusto della fortezza, dove già arrivavano i primi scaglioni di rinforzi, fece molta attenzione a un ufficiale magro, dal volto smunto e giallastro, che scendeva lentamente le scale, si avviava all'andito d'ingresso e usciva fuori dove era ferma la carrozza. Sulla spianata inondata di sole si vedeva in quel momento avanzare una lunga schiera di soldati, di cavalli e di muli provenienti dalla valle. Benché stanchi per la marcia forzata, i militari acceleravano il passo quanto più si facevano vicini alla fortezza e i musicanti, in testa, furono visti togliere le fodere di tela grigia agli strumenti come se si accingessero a suonare. Qualcuno intanto salutava Drogo, ma a pochi e non più come prima. Tutti sapevano, pareva, che egli se ne stava andando e che ormai non contava più niente nella gerarchia della fortezza. Il tenente Moro e qualche altro vennero a dargli il buon viaggio. Fu però un saluto brevissimo, con quella affettuosità generica che è propria dei giovani verso le vecchie generazioni. Uno disse a Drogo che il signor comandante Simeoni lo pregava di aspettare. In quel momento era impegnatissimo. Il signor maggiore Drogo avesse la bontà di pazientare qualche minuto. Il signor comandante sarebbe venuto senza fallo. Salito che fu in carrozza, Drogo diede invece subito ordine di partire. Aveva fatto abbassare il soffietto per respirare di più. Si era avvolto attorno alle gambe due o tre coperte scure sulle quali spiccava lo scintillio della sciabola. Traballando sui sassi, la carrozza si avviò per la sassosa spianata, la via di Drogo volgendo così all'ultimo termine. Voltato da un lato sul sedile, la testa dondolando a ogni urto delle ruote, Drogo fissava i muri gialli della fortezza che si facevano sempre più bassi. Lassù era passata la sua esistenza segregata dal mondo. Per aspettare il nemico, egli si era tormentato più di 30 anni. E adesso che gli stranieri arrivavano, adesso lo cacciavano via. Ma i suoi compagni, gli altri che giù nella città avevano menato una vita facile e lieta, eccoli adesso arrivare al valico, con superiori sorrisi di sprezzo a far bottino di gloria. Gli occhi di Drogo fissavano come non mai le giallastre pareti della fortezza, le sagome geometriche di casermatte e polveriere. Lacrime lente e amarissime calavano giù per la pelle raggrinzita. Tutto finiva miseramente e non restava nulla da dire. Gli occhi di Drogo fissavano come non mai le giallastre pareti della fortezza, le sagome geometriche di casermatte e polveriere. Lacrime lente e amarissime calavano giù per la pelle raggrinzita. Tutto finiva miseramente e non restava nulla da dire. Nulla, proprio nulla restava disponibile a favore di Drogo. Egli era solo al mondo, malato, e l'avevano cacciato via come un lebbroso. Maledetti, maledetti, diceva. Ma poi preferiva lasciarsi andare, non pensare più a niente. Altrimenti un insopportabile rigurgito d'ira gli si gonfiava nel petto. Il sole era già sulla via discendente, pur rimanendogli parecchia strada da fare. I due soldati in serpa chiacchieravano tranquillamente, indifferenti al rimanere o al partire. Essi avevano preso la vita come veniva, senza angustiarsi con pensieri assurdi. La carrozza di ottima costruzione, una vera carrozza da malato, oscillava ad ogni buca del terreno come delicata bilancia, e la fortezza nell'insieme del panorama si faceva sempre più piccola e piatta, sebbene le sue mura risplendessero stranamente in quel pomeriggio di primavera. L'ultima volta, molto probabilmente, pensò Drogo, quando la carrozza giunse al ciglio della spianata, là dove la strada cominciava a immergersi nella valle. Addio, fortezza, si disse.
Ma Drogo era un po' istupidito e non ebbe neppure il coraggio di far fermare i cavalli per dare ancora uno sguardo alla vecchia bicocca che solo adesso, dopo secoli, stava per cominciare la giusta vita. Per un istante ancora rimase negli occhi di Drogo l'immagine delle mura giallicce, dei bastioni a sghembo, delle misteriose ridotte, delle rupi laterali nere per il disgelo. Parve a Giovanni, ma fu un infinitesimo di tempo, che le mura si allungassero improvvisamente verso il cielo, balenando di luce. Poi ogni vista fu tolta brutalmente dalle rocce erbose entro cui sprofondava la strada. Giunse verso le 5 a una piccola locanda, là dove la strada correva sul fianco della gola. In alto, come un miraggio, si levavano caotiche creste di erba e di terra rossa, monti desolati dove forse mai era stato l'uomo. Nel fondo correva il torrente. La carrozza si fermò sul breve piazzale davanti alla locanda, proprio mentre passava un battaglione di moschettieri. Drogo vide passargli attorno volti giovanili, rossi per il sudore e la fatica, occhi che lo fissavano con meraviglia. Solo gli ufficiali lo salutarono. Sentì una voce fra quelli che si erano allontanati. «Va comodo il vecchietto!» Non seguì però nessuna risata. Mentre loro andavano alla battaglia, lui scendeva alla pianura vile. «Che ridicolo ufficiale!» pensavano probabilmente quei soldati, a meno che non gli avessero letto sul volto che anche lui andava a morire. Non riusciva a liberarsi di quel vago intontimento, simile a nebbia. Forse era stato il dondolio della carrozza, forse la malattia, forse semplicemente il dolore di veder finire miseramente la vita. Non gli importava più di nulla, assolutamente. L'idea di rientrare nella sua città, di girare a passi strascicati per la vecchia casa deserta, o di giacere in un letto per lunghi mesi di noia e di solitudine gli faceva paura. Non aveva nessuna fretta di arrivare. Decise di passare la notte nella locanda. Aspettò che il battaglione fosse interamente passato. La polvere sollevata dai soldati ricaduta sui loro passi, il rombo dei loro carriaggi coperto dalla voce del torrente. Poi scese adagio dalla carrozza appoggiandosi alle spalle di Luca. Sulla soglia era seduta una donna intenta a lavorare di calza e ai suoi piedi dormiva in una rustica culla un bambino. Drogo guardò stupito quel sonno meraviglioso, così diverso da quello degli uomini grandi, così delicato e profondo. Non erano ancora nati in quell'essere i torbidi sogni. La piccola anima navigava spensierata senza desideri o rimorsi per un'aria pura e quietissima. Drogo stette fermo a rimirare il bambino dormiente. Un'acuta tristezza gli entrava nel cuore. Cercò di immaginare se stesso immerso nel sonno. Singolare Drogo che egli mai aveva potuto conoscere. Si prospettò l'aspetto del proprio corpo, bestialmente assopito, scosso da oscuri affanni, il respiro greve, la bocca socchiusa e cadente. Eppure anche lui un giorno aveva dormito come quel bambino. Anche lui era stato grazioso e innocente, e forse un vecchio ufficiale malato si era fermato a guardarlo, come amaro stupore. «Povero Drogo», si disse. E capiva come ciò fosse debole, ma dopo tutto egli era solo al mondo e fuor che lui stesso nessun altro lo amava. Si trovò seduto su di una larga poltrona in una camera da letto ed era una sera stupenda che lasciava entrare dalla finestra l'aria profumata. Di sotto nella sala comune un uomo, poi due insieme si erano messi a cantare una specie di canzone popolare. Nel sommo del cielo, là dove l'azzurro si faceva profondo, brillarono 3 o 4 stelle. Drogo era solo nella camera, l'attendente era sceso a bere un bicchiere, negli angoli e sotto i mobili si accumulavano ombre. Proprio allora, dai fondi recessi, uscì limpido e tremendo un nuovo pensiero, la morte.
Gli parve che la fuga del tempo si fosse fermata, come per rotto incanto. Dagli estremi confini di sé, egli sentiva avanzare un'ombra progressiva e concentrica. Fuori il cielo era diventato di un azzurro intenso. Avvolto così dalle tenebre, mentre di sotto continuavano le dolci canzoni fra gli arpeggi di una chitarra, Giovanni Drogo sentì allora nascere in sé una estrema speranza. Lui, solo al mondo e malato, respinto dalla fortezza come peso importuno, lui che era rimasto indietro a tutti, lui timido e debole, osava immaginare che tutto non fosse finito. Forse perché era davvero giunta alla sua grande occasione, la definitiva battaglia che poteva appagare l'intera vita. Avanzava infatti contro Giovanni Drogo l'ultimo nemico, non uomini simili a lui, tormentati come lui da desideri e dolori. Oh, è ben più dura battaglia di quella che lui un tempo sperava. Anche vecchi uomini di guerra preferirebbero non provare. Perché può essere bello morire nell'aria libera, nel furore della mischia, col proprio corpo ancora giovane e sano, fra trionfali echi di tromba. Più triste è certo morire di ferita, dopo lunghe pene, in una camera d'ospedale. Più melanconico ancora finire nel letto domestico in mezzo ad affettuosi lamenti, luci fioche e battaglie di medicine. Ma nulla è più difficile che morire in un paese estraneo ed ignoto, sul generico letto di una locanda, vecchi e imbruttiti, senza lasciare nessuno al mondo. Coraggio, Drogo. Questa è l'ultima carta. Vai incontro alla morte da soldato e che la tua esistenza sbagliata almeno finisca bene. Vendicati finalmente della sorte. Nessuno canterà le tue lodi, nessuno ti chiamerà eroe o alcunché di simile. Ma proprio per questo vale la pena. Varca con piede fermo il limite dell'ombra, dritto come una parata. E sorridi anche se ci riesci. Dopotutto la coscienza non è troppo pesante e Dio saprà perdonare. Questo Giovanni diceva a se stesso, una specie di preghiera, sentendo stringersi attorno a sé il cerchio conclusivo della vita. Coraggio, Drogo. Solo gli dispiaceva di doversene andare con quel suo misero corpo, le ossa sporgenti, la pelle biancastra e flaccida. Angustina era morto intatto, pensava Giovanni. La sua immagine, nonostante gli anni, si era mantenuta quella di un giovane alto e delicato, dal volto nobile e gradito alle donne. Questo è il suo privilegio. Ma chissà che, passata la nera soglia, anche lui, Drogo, non sarebbe potuto tornare come una volta. Non bello, perché bello non lo era mai stato, ma fresco di giovinezza. Che gioia, si diceva Drogo al pensiero, come un bambino, poiché si sentiva stranamente libero e felice. Ma poi gli venne in mente, e se fosse tutto un inganno? Se il suo coraggio non fosse che una ubriacatura? Se dipendesse solo dal meraviglioso tramonto, dall'aria profumata, dalla pausa dai dolori fisici, dalle canzoni al piano di sotto? E fra pochi minuti, fra un'ora, egli dovesse tornare il Drogo di prima, debole, sconfitto? No, non pensarci, Drogo. Adesso basta tormentarsi. Il più oramai è stato fatto. Anche se ti assaliranno i dolori, anche se non ci saranno più le musiche a consolarti, e invece di questa bellissima notte verranno nebbie fetide, il conto tornerà lo stesso. Il più è stato fatto. Non ti possono defraudare. La camera si è riempita di buio. Solo con grande fatica si può distinguere il biancore del letto e tutto il resto è nero. Poco dovrebbe levarsi la luna. Farà in tempo, Drogo, a vederla o dovrà andarsene prima? La porta della camera palpita con uno scricchiolio leggero. Forse è un soffio di vento, un semplice risucchio d'aria in queste inquiete notti di primavera.
Forse invece è lei che è entrata con passo silenzioso e adesso sta avvicinandosi alla poltrona di Drogo. Facendosi forza, Giovanni raddrizza un po' il busto, si assesta con una mano il colletto dell'uniforme, dà ancora uno sguardo fuori della finestra, una brevissima occhiata per l'ultima sua porzione di stelle. Poi nel buio, benché nessuno lo veda, sorride. E così si conclude il deserto dei Tartari con questa morte pacifica, rassegnata e consapevole forse di Giovanni Drogo. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia per questo ciclo di letture. Vi abbraccio sempre forte, sempre grata di avervi con me in questo viaggio e in queste avventure letterarie. Naturalmente domani ne cominceremo un'altra. Grazie. Ciao.

dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio e Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: provate sia in agrodolce per gli antipasti con i salumi, con i formaggi tipo le olivette. Poi li abbiamo messi nei primi piatti anche nei bigoli, nei spaghetti fatti in casa, con il ragù di anatra oppure di altre cose. Li abbiamo messi come salse per bolliti, per pesce, e poi ovviamente tutta la gamma dei dolci. Si parte dalla confettura, dalla mostarda, lo sciroppo e poi ovviamente il gelato, ma anche per l'ornamento di torte, le crostate, perché tutti in Italia hanno mangiato la crostata di ciliegie, ma la crostata di cornone, credo che sia in pochi ad aver, ha veramente il suo perché. E poi ha anche delle qualità importanti per quanto riguarda parte salutistica, perché è un frutto che aiuta molto proprio per alcuni problemi, soprattutto cardiaci, perché è un pulisce insomma le arterie, quindi è un frutto che fa bene anche proprio dal punto di vista salutare. E poi invece in realtà nell'antichità, o comunque sono i nostri avi, era praticamente il Gatorade dei nostri boscaioli, perché il frutto, la pianta fa il fiore a marzo ed è un fiore giallo che si vede, quindi visibilmente rintracciabile, ma il frutto invece va proprio dal periodo più caldo, dall'inizio di luglio fino a fine agosto, e i nostri boscaioli, che non avevano niente da dissetarsi, prendevano proprio questa bacca, questo frutto, perché è assolutamente totalmente dissetante. Cioè, se uno ha una sete incredibile, beve lo sciroppo, beve un succo alla cornola e veramente la sete passa, perché è un frutto dissetante, molto buono e che ha proprio questa proprietà, quindi fa passare la sete. Era il Gatorade dei nostri boscaioli.
1: E questo mi diceva, sì, prego.
0: C'è tutta la storia che riguarda il legno. Il legno è particolarmente duro, il legno della pianta del cornoro, ed era utilizzato dai romani, ad esempio, per la costruzione delle ruote. Le ruote erano quasi tutte con legno di cornoro, perché è molto forte, molto resistente, e per contro la crescita della pianta è molto lenta. Se uno crede di piantare una piantina di cornoro e dopo qualche mese, dopo qualche anno, vedere i frutti, rimarrà un po' deluso, perché in realtà ha una crescita molto lenta e ci vogliono almeno, insomma, 5 anni per vedere una pianta, 5, 7, anche 10 anni per vedere crescere una pianta di cornoro.
1: Quindi un'occasione in più per venire, per andare a Cornero Vicentino e vedere le piante nel loro grado di maturazione, ma poi soprattutto, diciamoci la verità, perché sinora ci ha raccontato tantissime delle preparazioni che si possono fare con la cornola, che ci ha fatto venire la cornola in bocca, e c'è un'occasione che noi sappiamo ogni anno in estate, dove effettivamente c'è una grande festa che è riservata proprio a questo frutto straordinario.
0: Sì, esatto, esattamente. La festa, diciamo, è giunta alla quinta edizione. Anche noi, ovviamente, un po' come tutti, abbiamo patito 2 anni di lockdown e quindi siamo rimasti fermi per le 2 annate. In realtà abbiamo fatto l'annata del 2018, poi quella del 2019 per altri motivi organizzativi era saltata, poi è arrivato 2020 e 2021, e quindi però con forza e con determinazione abbiamo assolutamente voluto riprendere questa tradizione, e quindi quest'anno proprio l'abbiamo fatto. Diciamo che in alcuni anni abbiamo provato per vedere qual era il periodo migliore, ma poi alla fine ci siamo accorti che deve essere per forza verso la fine di agosto, al massimo l'inizio di settembre, perché è quello il periodo in cui noi possiamo avere il frutto maturo e il frutto proprio disponibile per il suo utilizzo e per farlo assaggiare a più persone. Una cosa importante per chi volesse così avventurarsi nel nostro territorio, comunque insomma alla scoperta delle piante di cornoro, non bisogna farsi ingannare dal frutto, perché il frutto, diciamo, lo si vede appunto rosso sulla pianta.

0: vita, ma non è detto che sia maturo. In realtà il frutto buono, quello proprio da assaggiare, deve essere molto più scuro, quindi un rosso scuro amaranto quasi nero, e allora il frutto è pronto. Diciamo che il più buono sarebbe quello appena caduto dalla pianta, o comunque quello che cade, diciamo così, spontaneamente. E quindi ecco, attenzione a chi volesse fare questa esperienza. Quindi il frutto pronto di stagione arriva appunto dall'inizio di luglio fino al massimo i primi di settembre, se la stagione è particolarmente calda come quella che abbiamo appena passato, anche se non è stata una bellissima stagione perché ha piovuto poco, le piante hanno assorbito poco e non è stata, devo dire, la miglior stagione per le piante. Però comunque anche quest'anno siamo riusciti a organizzare la festa che sostanzialmente ha tre scopi importanti, tre filoni importanti, che ovviamente in primis per noi la cucina. Abbiamo avuto il supporto di una trentina, quasi una quarantina di volontari, tra cuochi, camerieri, e insomma la confraternita, i soci, ed è giusto ringraziarvi e colgo questa occasione perché senza di loro veramente un comune, un paese non può sostenere, non può pensare di fare iniziative di questo tipo, e quindi veramente grazie. E diciamo la cosa importante è la cucina, noi abbiamo puntato molto sulla cucina, con cuochi preparati, pasticceri preparati, e siamo riusciti a fare veramente anche dei numeri abbastanza importanti, visto il periodo, perché la festa quest'anno è stata nel weekend del 19 di agosto, quindi subito dopo Ferragosto, però siamo accorti che in questo periodo, in questi ultimi anni, c'è ancora molta gente in casa che magari è appena tornata o comunque dovrà fare le vacanze, e proprio può capitare che magari proprio non le faccia. Si trova in questi eventi la soluzione ideale per un momento di svago e anche per assaggiare cose che di solito non fa e non mangia durante l'anno. E quindi ci siamo anche qui sbizzarriti grazie ai nostri cuochi e pasticceri, e abbiamo dato proprio fiato alle trombe, come si suol dire, con molto particolari. Avevamo due primi, due secondi, ma soprattutto la cosa che ha fatto impazzire la gente è stata la torta. Avevamo una torta fatta da un nostro pasticcere, che è ovviamente un confratello, Alberto Manfron, che di professione conosciuto e rinomato, che ha inventato, ha creato questa torta che si chiama Agnese. È la torta Agnese perché racchiude tre prodotti della Valle dell'Agno. Quindi oltre alla nostra corniola c'era la maresina, che è una pianta giusto leggermente amarognolo, e c'era soprattutto la fioretta. La fioretta è il prodotto tipico di Recuaro Terme, quindi altro comune della vallata, ed è praticamente la ricotta liquida. Quindi si fanno anche i gnocchi, i famosi gnocchi con la fioretta, ed è un gnocco non di patata, ma un gnocco fatto con questa fioretta, quindi con la ricotta liquida. Questa torta è qualcosa di estremamente delizioso, perché ha appunto un letto di biscotto con la maresina, poi c'è una gelée di corniola e poi una mousse di fioretta con una copertina di cioccolato. Vi lascio immaginare che cosa può essere.
1: Sì, ma spero che non si possa mangiare solo una volta l'anno questa torta straordinaria che ci ha fatto
0: una torta che va mangiata, perché comunque è anche un semifreddo. Quindi noi abbiamo puntato molto sulla cucina, però ovviamente come tutte le feste, anche la festa della Corniola ha presentato i suoi eventi musicali e quindi di intrattenimento. E poi il terzo filone è quello della domenica mattina, che questa è diventata una tradizione, ed è la passeggiata sui sentieri delle Corniole. Anche qui abbiamo avuto un'ottima adesione, quasi 1000 persone, quindi è veramente un successo, e li facciamo proprio camminare e girare tranquillamente con le famiglie sui nostri sentieri delle colline, con le piante di Corniolo che vengono segnalate appositamente da un cartello, e tante volte è anche possibile assaggiare. aperto, quindi si cammina, si vedono le piante e poi comunque ovviamente ci sono anche punti di ristoro dove rigorosamente c'è la confettura alla corniola, sciroppo di corniola, sono tutti i nostri prodotti, e all'arrivo c'era il premio del gelato alla corniola. Anche qui un gelato straordinario che si può fare in due versioni. C'è la versione proprio con il prodotto, il frutto, quindi come potrebbe essere il gelato alla fragola, ma poi c'è anche il prodotto invece del gelato con la crema e ovviamente con lo sciroppo di corniola, quindi diventa una specie di amarena. Quindi anche qui, in questo caso, il gelato può essere fatto in due modi. Quindi ecco, noi cerchiamo di promuovere il nostro territorio, abbiamo nello statuto anche un impegno a livello sociale, quindi inclusivo, quindi cerchiamo anche di far collaborare persone che possono rendersi utili in tanti modi, per cui ecco, il nostro scopo è proprio quello di promuovere il territorio, far conoscere Cornedo e soprattutto la nostra corniola, il nostro frutto, perché è il nostro vanto, è un po' lo spirito, insomma, dell'Edeco, cioè quello di far ruotare tutta la comunità attorno al proprio prodotto, dove ci si identifica, dove insomma sappiamo che è nostro, non c'è nessun dubbio, l'abbiamo scritto.
1: Dottor Montagna, non c'era nessun dubbio, ma dopo questa chiacchierata è ancora di più forte ed evidente questo legame che c'è. È davvero stato un piacere scoprire la vostra realtà. L'unica amarezza, mi faccia fare questa battuta, è non poter gustare la dolcezza di questo splendido frutto, però è appunto un obiettivo quello di venire a trovarvi, andare a Cornedo Vicentino, godere di questo paesaggio meraviglioso che ci ha descritto e poi ovviamente completare la visita con una degustazione di tanti piatti a base di questa, di questo frutto selvatico, ma che ormai abbiamo capito a Cornedo è il biglietto da visita, quindi sicuramente una tappa da fare una volta nella propria vita per conoscere queste specialità.
0: Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo a Cornedo Vicentino.
1: Grazie, io ringrazio il dottor Montagna, ringrazio tutti i telespettatori e noi ci vediamo con una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia in un altro borgo per scoprire un altro straordinario prodotto del nostro splendido paese che è l'Italia. Arrivederci a tutti!

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Ciao domenica. Musica e canzoni per il vostro cuore. Con voi e per voi Franco Ciucci. Buon divertimento!

e si festeggia Sant'Antonio e poi Santa Caria. Allora, va bene, lo sentiamo dopo questo brano bello. Allora, dicevo, oggi è la prima domenica di luglio, 5 di luglio si festeggia Sant'Antonio e San Zaccaria sacerdote. Domani sarà Santa Maria Goretti, poi avremo tanti santi da festeggiare durante la settimana, e sabato prossimo sarà San Benedetto da Norcia abate. Ora parliamo di San Francesco, perché quest'anno è naturalmente dedicato a San Francesco. Dalle fonti francescane, e dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Ed io, con poche parole e semplicemente le feci scrivere, e il Signore Papa me le confermò. Detto questo, è una delle frasi che San Francesco, praticamente nella sua omelia della sua vita, dedicava a tutti. Allora, dal libro delle stelle, oltre le nuvole, ogni pianeta non brilla di luce propria, ma riflette ovviamente la luce solare. C'è un parametro che serve per definire la frazione di luce riflessa da ciascun pianeta, che è chiamato albedo. Per la Terra è il 30%. Allora, dicevo, questo per il pianeta Terra è il 30%, per Saturno il 47%. Va però detto che questo valore si applica alla banda dello spettro visibile, scendendo nella tradizione infrarossa la storia cambia sensibilmente. Saturno è infatti in grado di riflettere più radiazioni di quanta ne riceva dal Sole. Il fenomeno ha angustiato gli astronomi per molto tempo. Una possibile spiegazione potrebbe essere la riflessione in infrarosso, in quanto ricevuto da altre bande. Ma la spiegazione che sembra più ragionevole è che il pianeta subisca una microscopica comprensione degli strati più esterni. La perdita di energia potenziale gravitazionale si compensa in emissione infrarossa nell'appunto. Allora, detto una pagina del libro delle stelle. Detto questo, amici, un auguro sincero di buon ascolto a tutti da parte di Franco e di Anna Maria, che siamo qui a farvi compagnia. Sono le ore 10:30 di questa mattina. Allora, iniziamo subito con un altro brano veramente bello, è quello che ascolteremo ora. Eccolo qua.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
2: Bene, bene, bene, bene, riprendiamo il nostro appuntamento di questa mattina. Allora, dicevo, oggi è la prima domenica di luglio, giustamente un mese che abbiamo avuto il giugno veramente torrido di calore. Speriamo che questo sia un mese più dolce, in quanto al caldo. Allora, dicevo tante cosettine. Il pensiero del giorno, il sole di Santa Dorico matura il fico, una buona parola spegne il fuoco più che un secchio d'acqua. Poi c'è l'altro, luglio dimagrisce, agosto indebolisce. E un altro ho detto, il violino si giudica dalla musica. Con questo, amici, siamo qua a tenervi compagnia e andiamo subito con un'altra bella canzone, quella che abbiamo appena annunciato, che è partita da sola. Allora vediamo un po' se la riprendiamo e la mandiamo in onda.

era Con te sulla spiaggia, la prima canzone che abbiamo appena ascoltato questa mattina, nel lontano 1964. Ora c'è un'altra bella canzone che vorrei dedicare alla nostra carissima Gabriella Di Fermo, che la dedica naturalmente a tutti gli ascoltatori, un particolare a Rosane Mondottone, a Benito del Capo Stazione, a Ines di Casa Bianca, a noi e a tutti gli ascoltatori. Dopo Con te sulla spiaggia c'è un'altra canzone bella che canta Michele, dice ti ringrazio perché. Eccola qua Michele, per la nostra Gabriella Di Fermo, per tutti, buona domenica a tutti da Gabriella.

Gabriele, ti ringrazio per te. L'abbiamo scelta la nostra Gabriele di Fermo, che ripeto la dedicava a Rosanna Mondottone, a Benito, il capo stazione, a noi, a Ines di Casa Bianca, a noi e tutti gli ascoltatori. Ciao Gabriella, buona domenica a te e alla tua famiglia. Salutiamo Gabriella e andiamo ancora avanti.

0: Era Rino Gaetano con questo bellissimo Ai Maria. Andiamo ancora avanti con altro motivo bello e un'altra canzone molto conosciuta, sempre nell'anno 64, Alain Barrier e Più ti amo.
1: Più vedo te, più ascolto te,

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Sarà un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Naturalmente non posso ancora

naturalmente Angelo Lombardi con domenica e lunedì. Ritorniamo con le nostre naturalmente posizioni canore e godiamoci la voce di Mina con una canzoncina carina, formidabile, Tintarella di Luna.

Non c'è la luna piena, c'è la luna che sta scendendo, la luna calante da qualche serata. Perciò, amici, andiamo avanti con le trasmissioni avendo ascoltato la voce di Mina Tintarella di Luna. Ora c'è una canzone bellissima, Immenso amore, il titolo di questa canzone, interpretata dal grande cantante Franco Pastrelli. Eccola qua per tutti voi, Immenso amore.

Franco Bastelli con Immenso Amore. Dunque, una canzone bella, che è piena di significato. E andiamo con un bel Tramondo Zingaro e un valzer venezuelano, sempre Franco Bastelli con tutti voi.

voce di Franco Pastelli con Tramonto Zingaro. Proseguiamo, e giustamente un'altra canzone bella questa mattina è quella che abbiamo scelto, e sapete cosa vi farò ascoltare? Questa bella proposta qua, eccola qua amici. Un attimino, eccola qua, la voce di Ornella Valoni. Ornella Valoni, tu sei una cosa grande, di Modugno Gigli, 1964, la voce di Ornella Valoni.

una canzone che si ascolta pochissimo. Dino, eravamo amici. Il motivo perché poi non sono stati più amici.

E questo era Dino con Eravamo Amici. Allora, per la nostra cara Maria di Camerano e suo marito Marco, questa mattina una canzone io ho scelto, Eternità dei Camaleonti. Ciao Maria, buona domenica. Ciao Marco, buona domenica anche da Paola, dice così la dedica. Allora, i Camaleonti con Eravamo. Eternità.

Naturalmente Eternità, questa bella canzone interpretata dal gruppo I Camaleonti 1989, era dedicata a nostra Maria e Marco di Camerano per augurare a tutti da parte loro una felice domenica e una buona domenica di primo luglio. I nostri amici di Camerano, ciao Maria, ciao Marco, noi siamo sempre qui quando possiamo esserci, fino a che tempo, sempre lontano più possibile, stare sempre con voi. Allora, un'altra bella canzone è quella che ascolteremo ora, dalla nostra Sicilia, di Ascoli Piceno. È una canzone per noi, per Arnaldo, per Giovanna, Arnaldo suo marito, per Giovanna di Trodica di Morvalle, per Marco della lontana Sulmona, per Paolo Blu e Gianna e tutti gli ascoltatori. Allora, cari amici, sapete che cos'è? È i New Trolls davanti agli occhi miei. Ciao Cecilia, buona domenica a te, tuo marito Arnaldo, e tanti auguroni infiniti da parte di Cecilia a tutti, e un auguro sincero di buona domenica a Giovanna, a Marco, a Paola, a Gianna e a tutti, tutti, tutti, compresi noi. Eccola qua la canzone, Cecilia, pronta, davanti agli occhi miei, i New Trolls.

In Utrols, davanti agli occhi miei, una canzone del lontano, lontano, 1970, da questo gruppo, e l'abbiamo scelto per la nostra Cecilia di Ascoli Piceno insieme a suo marito Arnaldo, e poi la dedicava a Giovanna di Trotica, a Marco, a Paola, a Gianna e a tutti gli ascoltatori. Ciao Cecilia, ciao Arnaldo, sarei tanto contento insieme a Anna Maria di conoscervi personalmente, però andiamo avanti come del resto a tutti noi. Abbiamo fatto tanti pranzi, tante gite per stare insieme a tutte le persone che ama questa radio, che vogliono bene a noi e a tutti. Allora salutiamo Cecilia di Ascoli, un abbraccio ad Arnaldo, suo marito, a Marco e Paola e Gianna da parte di Cecilia. Allora è giunto il momento di ascoltare, e poi naturalmente a Benito lo manderemo dopo, ma adesso facciamo Maria Pia di Mogliano, che venerdì sera al nostro Romano, il nostro speaker Romano, e ha richiesto questa canzone che purtroppo soltanto noi la possediamo, non è che siamo gli spiritosi, perché ce l'abbiamo noi, è di tutti, sta in radio. Allora quella canzone, Qualche regola di vita, il titolo, di questo motivo che la canta un cantante che ha un'orchestra e si chiama Diego Zamboni. Allora, Qualche regola di vita, da parte di Maria Pia di Mogliano. Questa canzone per noi, per tutti gli ascoltatori, un particolare anche la nostra Rina di Tolentino, che l'altra sera l'ha richiesta a Romano. Allora questa mattina formuliamo questa canzone da parte di Maria Pia Emiliano, per Rina di Tolentino, per tutti gli ascoltatori, tutti quelli che amano le belle cosettine. Eccola qua, Qualche regola di vita.

vita, questa canzone interpretata da Diego Zamboni e la sua orchestra. È la scelta per la nostra Maria Pia di Mogliano, che la dedicava a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, e in particolare a tutti. Allora, ciao Maria Pia di Mogliano, salutiamo anche alla nostra Rina di Tolentino, che anche lei sceglieva questa canzone, ho detto la mandavo in onda questa mattina. E poi salutiamo la nostra Cecilia di Ascoli Piceno, suo marito Arnaldo, e Giovanna di Trodica, Marco e Paola di Qualpensino bello, e poi a Gianna di Porto Potenza Picena. Ora Benito, il capo stazione delle Ferrovie dello Stato, dice lui, per Gabriele Di Fermo, per Rosana di Mondottone, per Marta Di Fermo, Gianna di Porto Potenza Picena, per noi e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, io ho scelto un'altra bella canzone di sempre di Diego Zamboni con La donna che voglio. Il titolo di questo brano veramente molto bello, eccola qua, La donna che voglio.

sono canzoni veramente piene d'amore, e l'abbiamo scelta questa, La donna che voglio. Per tutte le persone che hanno chiamato e sono sintonizzate con noi, cari amici, queste belle canzoncine, ne voglio mandare un'altra bella per tutti, tutti quelli che sono qui, anche quelli che ci ascoltano sotto l'ombrellone lì nella zona di Fontespina. E un'altra canzone che porta il titolo è quella che vi farò ascoltare ora, è questa, Quando dico amore. Si parla sempre d'amore in questa mattinata di oggi.

bellissime canzoni piene d'amore, questa qua. Allora andiamo avanti ancora con altre belle canzoncine e possiamo ascoltare questo brano.

0: canzone interpretata da Tony Dallara, Non passa più. L'abbiamo naturalmente mandato in onda e andiamo avanti con un'altra bella richiesta. È un pezzetto che non si sentiva più Rossi, no? La dedica a Rosanna di Corridonia Rossi per suo marito Piero, e una canzone di Gianni Morandi che porta il titolo Canzoni stonate. Ciao Rosanna, ciao Piero, buona domenica. Mi raccomando, noi siamo sempre vivi, come voi. E allora andiamo avanti con le canzoni stonate.
1: Canto solamente insieme a pochi amici.
0: Da Rosanna, per suo marito Piero e per tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.

Erano la voce di Gianni Morandi con Canzoni stonate, richiesta da Rosanna di Corridonia per suo marito Piero. Ciao Piero, ciao Rosanna, un pezzo che non ci sentiamo, fra poco faremo dei nuovi incontri, a settembre faremo delle cose carine. Poi salutava a tutti gli ascoltatori, a noi, con questa bella canzone qua. Ma ne mando un'altra di Gianni Morandi, la famosa La mia nemica amatissima. Gianni Morandi. Eccole qua le canzoni di questa mattinata.

Eccole qua le canzoni di Gianni Morandi, La mia nemica amatissima e Canzoni stonate, richiesta da Rosanna di Corridogna per il suo marito Piero e per tutti gli ascoltatori. Dunque, proseguiamo amici, andiamo con Domenico Modugno con questa canzone La lontananza, e la dedichiamo ai nostri amici che si trovano in Germania. Parlo della Anna Zenobri, che ci ascolta sempre, e poi naturalmente i nostri amici che sono tornati qua a San Severino, e parlo di Patricia e Antonio che sono in ascolto e salutano tutti gli ascoltatori. Allora eccoci qua, la canzone La lontananza, Domenico Modugno, la nostra Anna Zenobri.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

Lucio Dalla, naturalmente una richiesta alla nostra Giovanna di Trodica di Morovalle, che ringrazia Cecilia di Ascoli Piceno, saluta Gianna di Porto Potenza Piceno, e per noi e tutti gli ascoltatori, Adriano Celentano, Una notte vicino al mare. Ciao Giovanna.

Adriano Celentano con Una notte vicino al mare. L'avevo dedicato da Giovanna di Trodica per ringrazio Cecilia di Ascoli Piceno, un saluto anche a suo marito Arnaldo, poi a Gianna di Porto Presenza Piceno, a noi e tutti. Ciao Giovanna, ciao Michele e buon proseguimento di mattinata con queste belle canzoni. Marisa di Santa Maria Apparente che saluta tutti indistintamente, tutti e tutte le ascoltatrici e ascoltatori, dice una bella canzone per noi e per lei e per tutti. Sai Marisa, eccola qua, Margherita, Riccardo Cocciante, da Marisa di Santa Maria Apparente.

0: con questa trasmissione. Ciao Domenica.
1: Fino a casa.
0: Questa è una canzone bella, 1976. Tu e così sia, Franco Simone.
1: Fare un giro, forse un po'.

Franco Simone, Tu e così sia, una canzone meravigliosa, veramente dei famosi anni 1976. Andiamo con Renato Zero, Mi Vendo. Renato Zero, per tutti voi. Quella canzone l'avevamo scelta da parte mia e di Anna Maria, a tutti voi con il Tu e così sia, Franco Simone. Ricordatevelo che l'abbiamo dedicata a voi. Ora c'è Renato Zero con Mi Vendo.

0: Lugano, addio, e Ivan Graziani. Ora è tornato il momento della pubblicità, poi ritorno con voi, mi raccomando.
1: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Buran di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Bene, bene, riprendiamo il nostro discorso con le canzoni. E Marcella Bella ci presenta questa mattina Montagne Verdi.

scelta bella, Montagne Verdi. I grandi successi di questa cantante, Montagne Verdi, Marcella Bella, in concerto, eh? E andiamo avanti con altro motivo bello, e andiamo con Drupi, piccola e fragile.

Snoopy, una canzone 1974, così piccola e fragile. E andiamo avanti con una canzone interpretata da Bobby Solo, è un mixato veramente bello, è Un'estate a Saint-Tropez. Bobby Solo e Gianni Drudi.

idea, Strandropè con Gianni Drudi e Bobby Solo. Ora loro due ci propone un mixato di questa canzone che è veramente molto molto bella. Allora, Bobby Solo e Gianni Drudi ci presenta questo bellissimo mixato. Eccolo qua.

0: Bobby Solo con questo mixato veramente bello. L'ultimo brano in programma di questa mattina è Il concerto del mare di Jean-Claude Borély. Con questa canzone, di questo brano, Franco vi saluta, vi auguro tutti buona domenica, ci risentiremo giovedì sera, poi venerdì e poi di nuovo domenica.
1: Va bene, saluta anche Anna Maria, ci sentiamo insieme, come ha detto Franco, giovedì, venerdì e domenica, speriamo, ecco, che tutto bene, ecco, e noi ci teniamo molto a venire, va bene? Arrivederci a tutti e tante tante belle cose a tutti.
0: Ok, allora andiamo con Il concerto del mare. Per concludere questa mattinata con voi.

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
2: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Il 18 luglio, qui allo Sferisterio di Macerata, andrà in scena Il Barbiere di Siviglia. Un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: salvazione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente
1: e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo, o Dio che ti riveli ai piccoli e doni ai poveri l'eredità del tuo regno, rendici miti e umili di cuore a imitazione di Cristo tuo Figlio, perché portando con Lui il giogo soave della croce annunciamo al mondo la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Gesù nel Vangelo ci ha detto: prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. A sentirle queste parole sembrano strane. Se volessimo attirare qualcuno, Gesù ha detto venite a me, parleremmo di libertà senza limiti, di successo, di una vita felice. Gesù invece parla di un giogo, uno strumento di lavoro, qualcosa di pesante che si mette sulle spalle. Non è certo un modo per trovare clienti, però c'è un particolare importante. Vedete, il giogo non si porta da soli. Il giogo è fatto per due. Gli animali che trainano l'aratro sono in due, accoppiati dal giogo. Allora capiamo meglio cosa ci sta dicendo Gesù. Non ci invita a portare un peso in più, ma a portare con lui il peso della vita. La vita è pesante, eh? Non è una passeggiata la vita. Però ci dice portiamolo insieme, questo peso. È come se Gesù ci dicesse mettiti accanto a me, cammina al mio passo, lavora con me, insieme con me, per il bene. E questa è la grande novità del Vangelo. In fondo, guardate, tutti portiamo dei giochi. Nessuno vive senza pesi. C'è il peso delle preoccupazioni, delle delusioni, a volte della malattia, delle responsabilità in famiglia, di un lavoro che a volte è particolarmente pesante. Però il guaio è che ci sono anche dei giochi che oltre questi ci costruiamo da soli. Il bisogno di piacere a tutti, la ricerca del successo ad ogni costo, l'ambizione che non è mai soddisfatta, l'egoismo che promette libertà e invece rende schiavi. Tutte queste cose sono dei giochi in più, dei pesi che ci cerchiamo. E Gesù non ti dice liberati da ogni giogo, ti dice liberati da questi giochi sbagliati e prendi il mio, perché il suo è diverso. Il giogo di Gesù è il giogo dell'amore, e lo dice: imparate da me che sono mite, imparate da me che sono umile, imparate da me che mi metto a servizio. E vedete, Gesù non parla da lontano, ma dice imparate da me. Cioè lui ha vissuto per primo quello che ci insegna. Lui si è liberato dai giochi che non servivano. Si possono leggere così le tre tentazioni del diavolo all'inizio della vita di Gesù. La gloria, il potere, no, no. Ti darò queste cose, no, no. Questi giochi non li voglio, gli fa Gesù. Gesù si è liberato di questi giochi e invece ha scelto di portare i pesi giusti, quelli che costruiscono nel bene. Lui conosce il peso della vita perché ha camminato le nostre strade e ha portato una croce simile alle nostre. Quando due animali portano lo stesso giogo, e l'ho imparato da piccolo, l'arte di guidare il carro sta tutta qui. Se due animali portano lo stesso giogo, non sono mai uguali. Ce n'è uno più forte e uno più debole. E allora bisogna registrare il giogo, perché quello più forte tiri di più e quello più debole tiri di meno, e così il carro va dritto, se non storce. Il giogo va ripartito, e Gesù fa così con noi. È lui
che porta il peso più importante. Se proviamo a correre da soli, ci stanchiamo presto. Se invece camminiamo al suo passo, senza pretendere di fare tutto da soli, scopriamo che il peso non è che sparisce, ma diventa più leggero, perché è condiviso. Ecco perché Gesù può dire: il mio giogo è dolce e il mio peso leggero. Non perché la vita diventa facile, ma perché non siamo soli. Lui porta con noi ciò che ci pesa e Lui dà senso alla nostra fatica. Chiediamo allora al Signore la grazia di non trascinare da soli il peso della vita. Accettiamo il suo invito a metterci sotto il suo giogo, a camminare al suo passo, a lavorare con lui. Scopriremo che la vera forza non è fare tutto da soli, ma lasciarsi accompagnare da Cristo. E scopriremo anche che se impariamo a camminare al suo passo, porteremo anche un po' il giogo dei fratelli, e i fratelli porteranno un po' del nostro giogo. Questa è la Chiesa. La Chiesa è come un tiro a tanti. Quando dovevano portare i carri molto grossi, aggiogavano più coppie, e tutti assieme, ognuno con il suo peso, tiravano i grandi carri. Il carro del mondo non lo può portare uno da solo, e anche il carro della Chiesa. Per questo siamo una comunità che deve camminare assieme.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato
2: dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Rivolgiamo la comune preghiera a Dio nostro Padre perché ci renda veri discepoli e testimoni di Cristo, primizia dell'umanità nuova. Preghiamo insieme, diciamo: Dio nostra speranza, ascoltaci.
2: Dio nostra speranza, ascoltaci.
3: La Chiesa operi instancabilmente per condurre gli uomini a Cristo e lo Spirito la ricolmi di santità e di grazia. Preghiamo.
2: Dio nostra speranza, ascoltaci.
3: Nei cristiani cresca la docilità all'ascolto della voce dello Spirito che parla nell'intimo della coscienza e nel magistero del Papa e dei Vescovi. Preghiamo.
2: Dio nostra speranza, ascoltaci.
3: I popoli della terra non smarriscano la via della giustizia e della pace e instaurino tra loro rapporti leali e costruttivi. Preghiamo.
2: Dio nostra speranza, ascoltaci.
4: Le membra sofferenti del corpo di Cristo sperimentino la dolcezza della paterna consolazione di Dio attraverso la carità di chi è loro vicino. Preghiamo.
2: Dio nostra speranza, ascoltaci.
4: Ognuno di noi accolga l'amore che in questo tempio ci viene elargito e il nostro impegno di santificazione ci porti a una vita piena. Preghiamo.
2: Dio nostra speranza, ascoltaci.
0: O Dio che ami la giustizia, rialza con la tua mano tutti coloro che giacciono nell'ombra della morte. Fa che riprendano il cammino della speranza e con la loro vita diventino un canto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
5: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
5: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Chinate il capo per la benedizione.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
4: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
4: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Da Lampedusa, estremo lembo dell'Europa, scrive il manifesto, Papa Leone accusa il vecchio continente, i morti in mare sono vittime sia di decisioni prese che di decisioni mancate. E questo è il titolo che fa il manifesto Parole al Vento, che indica anche la difficoltà di gestire il fenomeno delle migrazioni. Ma a questo punto ci fermiamo e diamo la linea a Papa Leone XIV.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro infatti sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita dal male per prendersene cura. La sapienza che egli ci dona è allora un annuncio di salvezza e il suo giogo ci solleva da ogni caduta. Alla sequela di Cristo, il nostro cammino non è dunque un'ascesa che mortifica, è una scuola di libertà che prende sul serio il dramma della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et la vita viti nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et facciamum promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christe filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicuterat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicuterat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicuterat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et rus perpetua luce ateis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et usque in seculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione. Saluto con affetto tutti voi presenti oggi in Piazza San Pietro. Dous boas-vindas aos peregrinos do Brasil. Bienvenido al coro de la Universidad de Mérida en Venezuela. Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano. Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil. Saluto alcuni gruppi polacchi. I sacerdoti novelli dei frati minori cappuccini della provincia di Cracovia. Il coro di bambini dell'arcidiocesi di Łódź, accompagnato dal vescovo ausiliare. Il gruppo della diocesi di Legnica. Saluto i giovani di Bellagio e la corale Jubileum di Augusta in Sicilia con il sindaco e il parroco. A tutti auguro una buona domenica.

0: 10:10 riprendiamo la linea da Piazza San Pietro. Abbiamo ascoltato l'Angelus e il post Angelus di Papa Leone. La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così il Papa ai fedeli in questa domenica assolata. Siamo su i 35 gradi in questo momento a Roma. Un commento con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica.
1: Sì, credo che insomma il commento al Vangelo della liturgia di oggi si connette molto bene anche con il viaggio, la visita apostolica di ieri a Lampedusa. Ecco questo richiamo al versetto 28 del Vangelo di Matteo: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Ecco il Vangelo di oggi richiama con l'attenzione di Gesù a essere ristoro per chi fa più fatica, per chi è nel dolore e nella prova, proprio perché il Signore non ci lascia da soli, proprio perché per primo Lui e insieme a noi prende le nostre croci, prende su di sé il male, prende su di sé le ferite dell'umanità.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica. Noi tra poco saluteremo quanti ci hanno visto e seguito in video radio cronaca su Vatican News e sulle emittenti radio collegate con la Radio Vaticana. Un'ultima notizia prima di chiudere questa parte e proseguire poi su Radio Vaticana: il Papa nel pomeriggio di oggi si trasferisce nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove trascorrerà un periodo di riposo per l'estate fino a lunedì 27 di luglio. Il Papa quindi sarà ai Castelli Romani, saranno sospese tutte le udienze generali, private e speciali, e gli Angelus di luglio saranno recitati da Castel Gandolfo. È tutto da Luca Collodi, un saluto, la linea per il momento torna alla regia, tra poco proseguiamo su Radio Vaticana.

0: 12:13 ancora in diretta sulla Radio Vaticana, ancora buona domenica da Luca Collodi con Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, ancora benvenuto. Grazie. Collaborazione tecnica di Damiano Caprio e parliamo di Azione Cattolica. Oggi l'Azione Cattolica, dobbiamo dire, ha avuto nella storia democratica italiana un grande ruolo, un grande rilievo, poi un periodo diciamo, non dico di crisi, ma comunque di riflessione per l'intera Azione Cattolica, la società che cambia, cambiano anche i valori, cambiano anche gli approcci sociali e anche il senso religioso è nettamente cambiato rispetto a quella che è stata la storia dell'Unità d'Italia e anche dell'Azione Cattolica. Ma un'Azione Cattolica che potremmo dire, anche tornando a guardare al viaggio del Papa di ieri a Lampedusa, che guarda con grande attenzione al Mediterraneo. Voi state tra l'altro preparando una iniziativa per la fine del mese di luglio proprio a Bari.
1: Sì, ci ritroveremo a Bari dal 30 luglio al 2 agosto insieme alle presidenze diocesane, alle delegazioni regionali, a una folta rappresentanza di vescovi italiani e del Mediterraneo, proprio per riflettere sul tema del Mediterraneo e su come il Mediterraneo può essere ancora oggi un luogo di fraternità, un luogo di costruzione del dialogo. E che ci diremo a Bari, rifletteremo a Bari sul fatto che c'è un'identità mediterranea, che è una identità di dialogo, un'identità che può esaltare non nascondendo quelle che sono le difficoltà dell'integrazione, della sicurezza, ecco, di cui parlavamo prima, ma che può esaltare la convivialità delle differenze, come diceva amava dire Don Tonino Bello. Dunque a Bari si terrà questo grande incontro aperto alla chiesa locale, alla società civile, proprio dal titolo Orizzonti Mediterranei, vivere la fraternità, abitare la fraternità per una cultura del dialogo.
0: Segretario Tridente, come è cambiato il senso religioso degli italiani, soprattutto dei giovani, in questi lunghi anni di storia dell'Azione Cattolica?
1: Sì, il senso religioso è cambiato notevolmente, con le statistiche oggi sulla frequenza alla messa domenicale, ad esempio, sulla celebrazione dei sacramenti, rischiano di essere, dipingono un quadro che letto con degli occhi laici potrebbe essere, insomma, tranquillamente impietoso. Il nostro osservatorio come Azione Cattolica, che vede ancora quasi 100.000 ragazzi, 30.000 giovani partecipare alla vita dell'associazione, dice che c'è comunque una grande attenzione alla vita spirituale, ai valori del sacro, ma anche all'impegno sociale, all'impegno per i più poveri, al volontariato, che a volte non è ben canalizzato, a volte un po' anche soggetto a cambiamenti repentini, come è anche naturale nella vita dei giovani. Però l'impegno dell'Azione Cattolica vuole essere proprio un impegno formativo che aiuta un po' anche a sedimentare questi valori, a far riscoprire la vita in una chiave vocazionale, cioè a far scoprire a ciascuno quale può essere il proprio posto nel mondo e il disegno che il Signore ha su di noi, che non è mai un disegno univoco, ma che necessita della nostra libertà e responsabilità.
0: Oggi, guardando ai giovani, si parla molto di un disimpegno sociale, un disimpegno anche politico, ma se poi andiamo a vedere nel concreto, vediamo che ci sono ancora tanti giovani, non solo che fanno volontariato e si mettono a disposizione delle grandi associazioni come possono essere la Protezione Civile, le Misericordie e quello che può essere di utilità e di servizio agli altri, ma c'è anche un barlume, leggevo recentemente su alcuni quotidiani, di un ritorno per l'impegno politico nel sociale. Ecco, allora, l'Azione Cattolica, che chiaramente non ha un deciso schieramento, come fa sintesi oggi di giovani che guardano, diciamo, al mondo progressista e di giovani che guardano al mondo conservatore?
1: Sì, l'impegno dell'Azione Cattolica, come dice il nostro statuto, è un impegno essenzialmente religioso apostolico, cioè un impegno per l'evangelizzazione e per la formazione. Però proprio questo impegno per l'evangelizzazione ci chiama ad essere concretamente impegnati per le sfide sociali del nostro tempo. Non c'è evangelizzazione, ce la ricorda la dottrina sociale, senza promozione umana. Quindi l'Azione Cattolica guarda con estrema simpatia a tutti coloro che, giovani e non, perché in Azione Cattolica ci sono anche tanti adulti, si impegnano a livello sociale e politico. Sono tantissimi, qualche migliaio gli amministratori di Azione Cattolica, soprattutto impegnati nelle amministrazioni locali, dove ecco, la politica si fa impegno concreto per
0: sul territorio
1: per la gente, ed è sempre più difficile.
0: Ed è più riconoscibile.
1: È più riconoscibile e più difficile. Quindi guardiamo con estrema simpatia e ci accompagniamo, non per ci impegniamo non a schierarci da un lato o dall'altro, dire da un lato o dall'altro, ma per accompagnare da un punto di vista anche spirituale e formativo tutti coloro che scelgono di impegnarsi a livello sociale e politico. Un'ultima battuta sui giovani e il volontariato. È vero che sembra esserci meno impegno nelle realtà organizzate del volontariato, ma e della politica, come possono essere i partiti, ma l'impegno verso anche il volontariato un po' estemporaneo della quotidianità, non continuativo, è forte. Credo che dica di una sensibilità e di una sete di impegno per gli altri molto importante.
0: Azione Cattolica, tu hai ricordato, Tridente guarda i giovani, guarda anche gli adulti, gli anziani. Anche gli anziani, secondo me, i papi ce lo hanno ricordato, Papa Francesco aveva un rapporto privilegiato con i nonni, tutti quanti ce lo ricordiamo, ma tutti i papi hanno questa attenzione particolare a una, diciamo, evoluzione della vita dalla nascita all'età più avanzata. Ecco, l'Azione Cattolica come guarda a questo mondo che peraltro purtroppo con la crisi demografica sta veramente aumentando, al mondo degli anziani, se si può usare questo termine, perché poi vediamo ci sono degli anziani che sono molto più vitali di tanti giovani purtroppo oggi, purtroppo nel senso che i giovani dovrebbero, forse hanno perso talvolta anche uno smalto, una fiducia nella vita.
1: Certo, noi in Azione Cattolica li chiamiamo adultissimi e questo superlativo vuole proprio significare un di più che nella vita è ecco, da anziani, diciamo, c'è anche per la comunità ecclesiale. Spesso in una cultura che è dominata dalla logica dell'efficienza, quando non ce la si fa più, magari non si hanno più le forze, si diventa uno scarto. Ecco, Papa Francesco ci ricordava proprio la necessità, e tutti i papi, di combattere contro questa cultura dell'efficientismo, della performance e dello scarto. In Azione Cattolica abbiamo un aspetto che vogliamo valorizzare molto, che è quello del dialogo tra le generazioni, proprio perché crediamo che ogni generazione possa dare all'altra, dai bambini agli adulti, agli adultissimi, agli anziani, una peculiarità che aiuti ciascuno a crescere. Ecco, vediamo tanti giovani che si mettono in dialogo con e imparano da chi è più anziano, e nello stesso tempo tanti adultissimi che vivono pure questa freschezza, questa novità che i giovani portano.
0: Siamo in chiusura, Tridente, ricordiamo nel post-Angelus, abbiamo iniziato ricordando l'Angelus, nel post-Angelus il Papa ha ricordato con le sue preghiere le vittime del terremoto e di tutto il popolo del Venezuela colpito dal terremoto.
1: Sì, ci uniamo anche noi in preghiera, ma anche nella solidarietà fattiva per questa grande tragedia che si unisce alle tante tragedie che caratterizzano il nostro mondo.
0: Ricordiamo che nel pomeriggio di oggi il Papa si trasferirà nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, quindi è un ritorno nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo per un periodo di riposo fino a lunedì 27 di luglio. naturalmente lo ricordiamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori, durante questo periodo di vacanza, di riposo del Papa, saranno sospese tutte le udienze generali e anche le udienze riprenderanno mercoledì 5 di agosto in Vaticano, e nelle domeniche di luglio l'Angelus sarà recitato in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, che è la piazza davanti al Palazzo Apostolico. Quindi il Papa torna a inaugurare quel palazzo che era la residenza di Benedetto XVI, di Giovanni Paolo II e di tanti altri papi. Siamo in conclusione, vogliamo ricordare a proposito del Papa a Lampedusa la vostra iniziativa di Palermo sul Mediterraneo.
1: Iniziativa di Bari del 30 luglio Bari, 2 agosto, scusa. Orizzonti mediterranei, ecco, per vivere la fraternità e abitare una cultura del dialogo che promuova sempre più la convivialità delle differenze. E buon riposo al Santo Padre, perché ci ricorda sempre che anche il riposo non è un periodo di non far niente, di ozio, ma è anche un periodo per prenderci cura del nostro rapporto con il Signore e della nostra umanità.
0: Bene, quindi appuntamento con l'Azione Cattolica a Palermo a Bari, io a Babbino Lampedusa a Palermo, questo è un lapsus abbastanza chiaro. Comunque Bari, ricordiamo a questo punto anche
1: Bari, Orizzonti Mediterranei dal 30 luglio al 2 agosto.
0: Grazie a Michele Tridente, segretario generale dell'Azione Cattolica, grazie per aver passato questa mattinata insieme a noi, a Papa Leone e alla Radio Vaticana. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Vi ricordo alle 14 il nostro radiogiornale. Da Luca Collodi, buona domenica.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni,

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti.

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio nella suggestiva cornice di Palazzo Bonaccorsi arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali

0: Sferisterio di Macerata il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Benissimo. Buongiorno ascoltatori e buongiorno a Nazareno, dovunque lui sia, a godersi il sole, forse facendo anche qualche bagno rinfrescante e refrigerante, perché oggi non l'abbiamo in studio, ma sicuramente starà ad ascoltare per poi dire: ma quelle cose potevano essere dette in modo diverso. Sicuramente ci avrà nostalgia di partecipare insieme a noi alle nostre consuete chiacchierate. Bene. Allora, possiamo, oggi parleremo un po' di diverse cose, partendo sempre da quello che accade intorno a noi, nel nostro territorio, che possa essere un'occasione per noi per uscire, per goderci anche in questo periodo estivo delle occasioni di incontro per affrontare e conoscere situazioni, realtà culturali, artistiche e magari poi riflettere un po' anche su di noi, insomma, che ci aiuti ad affrontare la vita. E quindi questo è un aspetto. Poi magari diremo anche qualche, nella seconda parte di questa nostra mattinata, diremo anche qualcosa come giudizio su ciò che accade al di là del nostro ristretto territorio. Però cominciamo subito con questo primo aspetto che è quello che mi piace molto trattare insieme al protagonista, uno dei protagonisti principali, insomma, di questo avvenimento, perché domenica pomeriggio a Serra Petrona, al Palazzo Claudi, si aprirà una mostra dedicata ad Anna Claudi, che è la mamma di Claudio Claudi, per parlarne senza rischiare di dire cose imprecise, lo facciamo proprio con il responsabile curatore, appunto, di tutto questo evento, che poi ci dirà anche degli altri collaboratori, perché è stato messo in piedi un avvenimento che, come mostra, andrà avanti fino ai primi di dicembre, ma nell'avvenimento anche già di presentazioni domenica pomeriggio e sera si presenta con molti aspetti piuttosto interessanti. Quindi abbiamo già in linea Gabriele Codoni.
1: Buongiorno Franco, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno Gabriele. Allora, diamo subito, che poi

0: So che ci dovrai lasciare magari perché hai degli impegni, e quindi andiamo subito nel cuore di questa iniziativa, che a me pare, dalla presentazione che voi ne avete fatto, mi pare molto interessante. E allora dici un po' intanto, ma Anna Claudi, no? Chi è stata, che ruolo ha, che peso ha, insomma, nella vicenda Claudi complessiva, insomma?
1: Allora, guarda, innanzitutto ti dico che il curatore sono io, insieme al fondamentale contributo di dell'architetto Ilde Cipolletti, professoressa Ilde Cipolletti, perché è stato uno scambio che abbiamo iniziato, ancora me lo ricordo, il primo giugno 2025, quindi è stato un anno, siamo stati sopra praticamente 13 mesi, ci tengo, perché senza il dialogo con Ilde tutto questo non sarebbe stato possibile. L'architetto Cipolletti ha trasformato in materia, in idee, in progetti, in contributi tutto quello che era contenuto nell'archivio. Io sono il curatore del fondo Claudi, quindi ho archiviato gran parte dei documenti presenti nella famiglia. La famiglia Claudi è di Serra Petrona, però dopo ha fatto con varie peripezie, è arrivata poi dopo a Roma, e si compone di Adolfo Claudi ed Anna Pioli in Claudi, ma lei si firma sempre con Anna Claudi. E come dicevi tu giustamente, visto che 4 anni fa c'è stata una mostra dedicata proprio al figlio, a Claudio Claudi, Dina Claudi e Vittorio Claudi, che è il fondatore di questa, diciamo, di questa istituzione, guidata adesso in maniera eccellente dal professor Massimo Giambotti. Chi è Anna Claudi? Lo stavo scrivendo ieri, dovendo fare il discorso inaugurale, cercando di non perdermi, perché uno, giustamente, domenica saranno anche tanti gradi, quindi c'è bisogno di arrivare subito all'osso. Anna Claudi è una persona che innanzitutto, come abbiamo detto, è il titolo un po' anche dello spettacolo che faremo alle 9, innanzitutto vuole cercare se stessa. C'è un passaggio di un diario in cui lei dice: volevo solo diventare un uomo. Qui un uomo non si declina, come per noi, in senso maschile, cioè maschio, qui si declina in senso di identità, cioè io voglio capire qual è la mia identità. E questo Anna Claudi lo esprime innanzitutto nella pittura, ma è interessante perché, pur essendo una donna nata nel 1896 nelle colline marchigiane serre-patronensi, quindi diciamo non nel cuore, nel centro della cultura italiana, come potrebbe essere Firenze, Milano, Venezia, Roma, no? Nasce praticamente in periferia. Nonostante questo, ha molto chiaro che vuole diventare se stessa, e se per diventare se stessa lei deve assolutamente studiare, una cosa che proprio chiede a gran voce al padre, alla madre, allo zio. L'unico che aiuta e sostiene Anna in questo percorso è un sacerdote delle zone, diciamo, di Serra Petrona. Quindi Anna Claudi è interessante ed è attualissima, perché il punto fondamentale per lei è capire se stessa, e lei capisce che può comprendere la sua umanità innanzitutto dando credito alle sue attitudini, quindi che sono quelle dell'imprenditoria e soprattutto quelle della pittura. Anna Claudi, il critico, diciamo, libro, dice che se fosse stata per lei avrebbe dipinto dappertutto. Lei prova una sorta di eccitazione febbrile, è sempre il libro che parla, avrebbe dipinto anche sulla pelle dei figli quando erano bambini, la dimostrazione di quanto per Anna sia proprio necessario dipingere, dare seguito, cioè il termine tecnico è febbrile concitazione dei sensi. Ecco, Anna Claudi a me piace perché ha questa, diciamo, passione per se stessa, passione per la propria umanità, che si esprime in tutte le dimensioni. È lei che ad esempio fa la fortuna dei Claudi, che capisce che quello che Adolfo produce, vendeva a San Severino Marche, perché da Serra Petrona dopo intorno agli anni 30 la famiglia si trasferisce a San Severino Marche e c'ha una farmacia abbastanza importante. Adolfo fa una serie di prodotti galenici, e la Claudi che capisce che attraverso il collegamento con alcuni medici di Bologna riesce poi dopo a fare la fortuna, e da questo dopo nel 39 infatti aprirà una clinica a Villa Bianca Maria. Parliamo però, ripeto, di una donna che fa tutto questo praticamente da autodidatta, che lei non ha un grande titolo di studio, è una donna in pieno fascismo, quindi in un'epoca anche profondamente machista, legata molto alla cultura maschile, anche se comunque ci sono delle differenze, vanno comunque nel fascismo è un po' più complicata la faccenda, però in tutto questo, ecco, è una che si è mossa nonostante tutti i pregiudizi, i preconcessi e tutto quello che era il limite che poteva dire.
0: Bello, due cose rilevo da quello che tu stai dicendo. Intanto, vabbè, questa sua frequentazione della pittura in modo molto pesante, insomma, nel senso che voleva dipingere dappertutto e tutto, ma questo, la ricerca del proprio talento, come dici tu, il seguire il proprio talento come modo per realizzare la propria persona, ecco qui il ruolo di persona, non queste distinzioni, eccetera, no? E che però non è un sorretto da un sentimento di sfiducia o di quasi fastidio verso la realtà, perché tu mi dici che poi concretamente invece ha un ruolo anche importante nel dare degli impulsi a quell'attività che poi è quella che ha avuto nel prosieguo grandi successi a livello mondiale, insomma, poi perché parte tutto da lì, dalla farmacia di San Severino, ma poi quindi, e questa è una prima osservazione che mi veniva. Un altro aspetto per stare dentro poi questo specifico della mostra, no? Allora, noi, che dico noi perché a me è capitato un po' di frequentare qualche iniziativa della Fondazione Claudio, quindi abbiamo avuto qualcosa di percezione di Anna Claudio come pittrice, no? Perché voi già un pochettino ci avete lavorato. Ma qual è stato però il seguito, tra virgolette, le attenzioni che Anna Claudio come pittrice ha avuto durante il suo operare o in passato, prima che la Fondazione Claudio cominciasse un attimo a riapprofondire quali erano i talenti distribuiti in questa famiglia, insomma?
1: Certo. Allora, guarda, aggiungo una cosa a quello che hai detto rispetto a prima, sento che per Anna la passione, ciò che mi piace, come si viene detto, ciò che mi piace, quello che tante volte i ragazzi dicono, ma io che devo fare per dopo l'università? Devi seguire quello che ti piace, quello che il Vangelo chiama il talento, ecco, non è tanto qualcosa di leggero, qualcosa che io faccio o non faccio quando ci voglia, la passione è l'attitudine, innanzitutto una responsabilità con cui la vita, il mondo, Dio, metteteci chi volete, ti ha affidato per fare in modo che quel pezzetto di essere si riveli. È questo che la Claudio ci mostra. La Claudio ci mostra che quella sua umanità ha mostrato quel pezzo di essere, che altrimenti, pezzo di essere di natura, di materia, che altrimenti non si sarebbe rivelato senza la presenza della sua persona, come senza la presenza mia, la tua o quella di tutti quelli che ci ascoltano. Primo punto. Rispetto alla domanda che dici, Anna Claudio in verità in vita, stranamente, perché di solito i poeti, i pittori vengono riconosciuti dopo post mortem, ha avuto una serie di riconoscimenti importanti. Il primo riconoscimento che noi abbiamo è nel Piccolo di Venezia. Io non c'ho l'articolo, ma c'ho una serie di lettere in cui ci sono alcuni mittenti che dicono, uno si chiama Lucifero De Federico, un nome un po' particolare, e scrive dicendo, ho letto alcune cose, ho visto la tua recensione, vorrei scrivere qualcosa sul piccolo di Trieste, no, di Venezia, scusate. Poi altre recensioni le abbiamo a Parigi, dopo gli anni 50 Anna è inserita in tutto quel milieu culturale che caratterizza Roma. Viene, si affilia a partire dal 1956-57 a un importante critico che ha guidato anche Guttuso, che è Stefano Cairola, che dal 58 fino a che lui non muore, dopo diventano anche particolarmente amici. Io, ad esempio, lo dico come battuta, in archivio ho una scatola lui è milanese, una scatola quindi di un panettone che Cairola spediva all'Anna Claudio, e l'Anna Claudio probabilmente spediva la vernaccia, perché comunque nonostante stesse a Roma rimaneva un rapporto strettissimo assolutamente con le cornie
0: che una bella combinazione, insomma.
1: Sì, sono tante le lettere che arrivano, ma portami il burro, le uova, perché qui a Roma costano tanto. Quindi diciamo, c'ha un rapporto anche stretto, importantissimo poi il rapporto con Libero De Libero, per chi sta nell'ambito, sono tutti i nomi che, Nicola Ciarletta, ci sono anche altri nomi importanti che recensiscono, Marcello Venturori, adesso li dico veramente a memoria, sono tutti nomi molto importanti della critica della seconda metà degli anni 50 che riconoscono nella Claudio non tanto uno stile preciso, ma una passione importante con cui lei attraverso la pittura scopriva se stessa, c'è questa caratteristica qua, e quindi diciamo la Claudio non si apparenta, cito a memoria un articolo, a nessun tipo di stile. Questo glielo riconoscono poi anche in una serie di manifestazioni internazionali che lei fa a Parigi, ne fa una a Lisbona, lei è di chiarissima fede monarchica, quindi a Lisbona quando espone il re Umberto II che è in esilio, va alla mostra della Claudio a Lisbona e addirittura la mostra viene prorogata di qualche giorno. Io ho anche la firma proprio in archivio originale della figlia di Margherita de Savoia. La dimostrazione di quanto sia una personalità anche un po' particolare, perché vedete, una donna monarchica in un periodo dove la Repubblica si sta affermando, uno si deve schierare nei tre partiti, no? Quello liberale, quello comunista, cioè ci sono i Bianchi che sono i democristiani. Lei non sta in nessuno, la famiglia Manclaudi non rientra in nessuno di questi. È antifascista perché ha aiutato naturalmente i partigiani nel 43 con la clinica, non è però di ambiente democristiano, non è di ambiente comunista, quindi ecco, è indefinibile. E questo penso che sia la cosa forse proprio più bella. Io non mi riduco a nulla, perché io sono me stesso, me stessa, ecco.
0: Interessante questa cosa che dici, che non è riconducibile a nessuna scuola pittorica, per così dire.
1: Esatto.
0: Quindi una ricerca proprio personale ed è una modalità espressiva, insomma, che soddisfi pienamente.
1: Esatto. Sì, sì. Ma si vede anche per esempio nella tutta l'evoluzione artistica da Claudio, inizia con i ritratti, finisce con alcuni ritratti particolarmente, ritratti o rappresentazioni di figure particolarmente fantastiche, indefinibili ma mai incomprensibili. L'immagine che noi abbiamo utilizzato come immagine guida della mostra è l'occhio,
0: sì,
1: che è una figura dove l'unica cosa definita di questo quadro, quindi se verrete, lo vedrete domenica, è semplicemente un occhio sinistro. Tutto il resto sono anime, c'è questo indago che è il colore di tutta la mostra, anime, questa figura che non si capisce bene, indefinita, tutto il resto è indefinito tranne quest'occhio, come se ci fosse una realtà che ti osserva e tu stesso
0: che osservi. Quindi questo scambio, anche questo occhio sottolinea lo sguardo, insomma, di chi, sì, del tutto sommato dell'autore,
1: sì,
0: di chi c'è, insomma, che,
1: esatto,
0: che appunto
1: come se,
0: che conferma, sì, un po' quello che diciamo prima, che non è una allontanarsi dal, ma aiuta forse l'esprimersi con la pittura, aiuta anche a guardare meglio lei stessa, tutta la realtà che poi affronta nella concretezza. Dunque, stando sempre alla mostra, poi andiamo anche nel resto dell'inaugurazione, quindi sì, quante opere ci sono e che provenienza hanno tutte queste opere? Perché molte saranno probabilmente proprietà della famiglia, eccetera, però dici un, okay, po' sulle opere, allora, insomma, provenienza, quantità, sì, caratteristiche, se c'è qualcosa, allora, da sottolineare in particolare, e la struttura, sì, stessa della mostra, perché poi, ecco, come anche che pensiero si è seguito nel presentare appunto queste opere al visitatore che verrà successivamente all'inaugurazione, insomma.
1: Sì, allora, le mostre che inauguriamo sono due. Una è di soli dipinti, perché Anna Claudia ha prodotto, io in archivio ci ho archiviato quasi 350 dipinti, quindi parliamo di una produzione sterminata, enorme. Quasi tutti sono stati dalla famiglia, diciamo di proprietà della famiglia, perché Anna non vuole venderli, c'è un po' questa caratteristica, insomma, viene riconosciuto anche in alcune recensioni. Lei non vive di pittura, lei anzi favorisce più che altro i suoi amici pittori, cioè non comprate i miei, comprate quelli degli amici con cui esporre magari a mostre collettive. Questa è la prima mostra curata da Stefania Severi e che ha curato anche la seconda edizione del catalogo, in cui troviamo circa in questa esposizione 110 quadri, 110-113. E in mentre la seconda installazione che abbiamo fatto con l'architetto di Cipolletti è dedicata prevalentemente alla figura di Anna Claudi, sono sei stanze, uno se vuole le può vedere anche in maniera come se fossero in maniera cronologica, ma non lo sono tecnicamente, perché è come se in ogni stanza ci fosse la possibilità di entrare nell'opera della Claudi e nella vita della Claudi. Importantissimo in questo caso è stato il contributo di Valerio Cucculelli per quanto riguarda tutta la parte dell'allestimento. Fondamentale il rapporto con Pamela Natalini per la parte grafica, e tutta l'architettura sonora è stata affidata ai compositori Frank Migucci, Serena Brami e in collaborazione con Monica Del Cappio. L'ultima stanza l'abbiamo affidata a una performer, artista marchigiana e però diciamo conosciuta tantissimo all'estero, che è Paola Tassetti, che ha messo in scena in maniera ipermetafisica, dice lei, un quadro di Anna Claudi che sono il paradiso degli uccelli. Questo diciamo è quello che troverete a Palazzo Claudi. La sera poi ci sarà uno spettacolo,
0: sì. Quindi la mostra già di per sé non è un semplice, cioè la visita, l'osservare i quadri viene accompagnato, insomma, da quello che tu dicevi.
1: Sì, sì, cioè diciamo l'idea è quella di entrare in dialogo, cioè uno deve entrare nella mostra in un modo e uscirà sicuramente in un altro modo. L'ultima stanza, ad esempio, è intitolata La finestra, con l'idea che tu entri dentro in un grande utero, potremmo dire una grande stanza recipiente, diceva, ieri ne parlavamo con l'architetto, e ne esci, diciamo, con un altro sguardo, con un'altra prospettiva anche nei confronti di te, nel confronto con Anna, che era un po' di quello che abbiamo fatto 4 anni fa con l'altra mostra. con tutta una serie di odori, ogni stanza c'ha un suo odore, una sua musica, come ci ha detto, eccetera eccetera, ecco.
0: Bene, anche odori, cioè, quindi chiaramente, cioè, mi hai posto molta curiosità, insomma, perché io avevo visto quella sul figlio Claudio, esatto. Era molto suggestiva, insomma, come era concepita, quindi...
1: diciamo, abbiamo aggiunto anche il gusto, siamo riusciti ad aggiungere, però questo non ti dico altro, quindi se verrai dopo ti
0: certo, ma certo, questo sicuramente. Senti, poi c'è, non so se chiamarlo, voi non lo chiamate spettacolo, ma c'è no. Una performance, qualcosa, com'è? Perché abbiamo detto l'inaugurazione è domenica 5 luglio, lo ripetiamo, lì a Palazzo Claudio a Serra Petrona, sì. Alle 17:30. Alle ore 21 c'è, sì. Poi una performance, un termine che trovo nella locandina, quindi uso quello perché non ho detto spettacolo, ho detto altro. Dici qualcosa, sì. Di quello che può essere svelato prima di assistervi.
1: Allora, è una, lo chiamiamo,
0: anche perché poi è roba tua questa, come, sì, fondamentalmente, sì. Come concezione, eccetera, poi con le collaborazioni lì, però
1: sì, diciamo che la scrittura del testo è mia e anche la regia, la parte performativa, perché c'è una parte legata sia alla danza curata da Studio Danza di Alessandra Granata insieme a Emma Borri e Cecilia Cataldi, e c'è anche una parte performativa dove Paola Tassetti farà alcune cose, questo non dico altro perché altrimenti, diciamo, riveliamo tutto e questo non è bello. Con Ilde ho, diciamo, coordinato la parte performativa, la parte legata alla danza ed altro. L'obiettivo è quello di parlare a partire da Anna Claudia, quindi raccontando un po' alcuni spezzoni della biografia di Anna Claudia, andando però verso la comprensione di qual è quella domanda fondamentale di tutta questa tessitura, di tutto questo intreccio di arti. È semplicemente questo: qual è quell'energia che mi permette di scoprire chi sono, qual è quell'energia che mi permette di capire come sono in dialogo, se sono in dialogo, e se sono in dialogo che succede, qual è quell'energia che resiste, potremmo dire, alla morte, che non viene portata via, che riesce almeno a combattere con la morte, che contende palmo a palmo, potremmo dire, il terreno al nulla in cui tutte le cose cadono. Ecco, il senso è un po' questo qua, a partire da questa affermazione di Anna che volevo solo diventare un uomo. Il senso è questo, quindi alla luce di questo faremo questo percorso da Anna Claudi verso la scoperta di esiste qualcosa che regge al nulla, che regge alla morte, che regge alla distruzione. Io penso di sì, però è una grande battaglia, ecco.
0: Certo, è un pensi di sì che non può essere dato come definizione copia incolla che ognuno prende e preleva, insomma, chiaramente è una scoperta su di sé, è un percorso, insomma, che quindi tu proponi e che
1: sì,
0: poi...
1: con una serie di letture anche, diciamo, passando per Giordano Bruno, passando per Buzzati, passando per Schelling, passando per un passaggio nella Bibbia, quindi diciamo c'è una serie di letture a partire da Anna Claudi, però è il libro del libro perché è uno dei curatori naturalmente del catalogo, però sì, è il dialogo con i grandi, è una cosa che io ho capito in un dialogo con Serena Prami, perché diciamo a settembre l'anno scorso abbiamo fatto aprile di quest'anno abbiamo fatto la tessitura dedicata invece a Claudi sulla scoperta, lì era da Omero, Faust, c'era altre cose. Adesso facciamo un passo ulteriore, vedremo adesso quello che verrà fuori, sono molto curioso, ecco.
0: Beh, sei curioso tu per vedere gli effetti, siamo curiosi soprattutto noi per vedere come tutto questo che tu ci hai raccontato poi viene manifestato a noi che parteciperemo. Bene, io penso bene. Ti ringrazio per tutta la chiarezza che ci hai dato nei dettagli, insomma, che
1: grazie
0: potevano essere dati. Rimandiamo a domenica pomeriggio 17:30 per l'inaugurazione, poi la mostra sarà aperta fino al
1: Palazzo Claudi.
0: Fino al Palazzo Claudi, fino al 5 dicembre, sicuramente tutti i sabati pomeriggio e le domeniche, sia la mattina,
1: esatto,
0: che il pomeriggio. Poi
1: sabato
0: i dettagli,
1: pomeriggio,
0: insomma,
1: domenica mattina e pomeriggio, sì.
0: Sì, poi i dettagli saranno fruibili, insomma, anche dal vostro sito, dalla comunicazione, i social,
1: sì,
0: eccetera. E quindi che dire, grazie di questa partecipazione, di questa informazione, notizia che ci hai dato, perché è sempre bello che noi riusciamo a prendere in considerazione queste occasioni di incontro umano che nascono e avvengono nel nostro territorio, cioè che hanno a che fare anche proprio con la struttura del nostro territorio, e penso
1: che
0: poi per Serra Petrona sia come sempre una bella occasione. Allora,
1: assolutamente, io vi ringrazio tutto, e le Marche sono ricchissime di queste cose, le Marche sono proprio ricchissime, quindi è bene scoprirle, quindi ti ringrazio per questa occasione.
0: Beh, poi Io butto là una provocazione che la Fondazione Claudi, stando in quel di Serra Petrona, si allarghi anche poi a vedere i nessi con altre realtà simili e sempre però territoriali, che perché questo, poi come qui scopriamo delle personalità e delle situazioni artistiche, umane, culturali che sono veramente molto molto interessanti. Quindi senti,
1: Franco, e la faremo questa cosa qui assolutamente, che ho capito a che ti riferisci, quindi prima
0: no no vabbè, questo come primo
1: c'è bisogno
0: poi vedremo insomma. Allora, tu ci hai indicato una canzone, perché io te l'ho chiesto, insomma, diciamo, una canzone che potesse entrarci. E allora dici qual è la canzone che tu ci hai indicato per concludere questa chiacchierata e perché magari ti è venuto in mente di proporcela.
1: Ah, io ho Un giorno dopo l'altro di Tenco.
0: No, oppure? No, l'altra era Se telefonando.
1: Se telefonando di Mina, che era il giorno dopo l'altro, la proposta dell'architetto il De Cipolletti, l'altra era mia. Se telefonando di Mina, perché c'ha queste note un po' nostalgiche, un po' nei guardi di Anna, c'è tutta questa attesa, questo bisogno un po' sfumato, e poi soprattutto è una grandissima voce, perché forse è la più grande voce femminile italiana, penso. Adesso io sono esperto di musica, però. Quindi diciamo, da una grande donna a una grande donna, l'immagine di una grande donna e il suono di una grande donna. Quindi io ho pensato questo, e poi se telefonando io potessi detto addio, ma non ci riesco, quindi ho sempre questo un po' questo reclamo un po' nei quadri di Anna, questo intreccio tra nostalgia di una presenza che è un'assenza, che però comunque mi riversa sempre una grande domanda su di me e sul mondo, ecco.
0: Bene, grazie, buona giornata e arrivederci a domenica.
1: Saluto tutti e grazie ancora Franco e a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Gabriele Codoni.

Bene, bentornati ascoltatori, o ben restati se ci siete restati. E le cose che accadono nel mondo chiaramente sono molte e tutte chiederebbero di fermarsi un attimo per dare un giudizio, per capire un po' cosa c'è oltre quello che magari la comunicazione immediata dei social o il seguire frettoloso dei titoli ci lascia. E io volevo fermarmi un attimo riprendendo i contenuti un po' di un intervento che ha fatto il cardinale Pizzaballa nei giorni scorsi, Pier Battista Pizzaballa, perché nei giorni scorsi il patriarca di Gerusalemme è stato premiato dal Lucio Caracciolo, che è il direttore della rivista Limes, dal premio Limes, appunto, un premio per il dialogo e la pace. E perché si è riconosciuta una presenza, appunto quella del cardinale, che da più di 30 anni vive proprio dentro il conflitto senza mai smettere, appunto, di cercare, dice un po' nella motivazione, che non tanto una soluzione in sé, ma persone che non rimangano schiave dei pregiudizi. E questo è importante, schiave dei pregiudizi, perché quando si parla di Israele, Gaza, Cisgiordania, Libano, i pregiudizi sono sempre troppi. E quindi cosa ha raccontato della Terra Santa Pizzaballa? Allora, sicuramente, non come ormai lo conosciamo dai suoi interventi, non è stata né propaganda né comunque una semplificazione della situazione, perché non è una strategia, ma è proprio come posizione umana. Non ha preso le parti degli uni contro degli altri, ma ha riferito un po' di uno sguardo che nasce dalla sua esperienza diretta, cioè da una prossimità quotidiana con entrambe le popolazioni, quindi con i palestinesi e con gli israeliani, e quindi per questo ha potuto e può sempre, ogni volta che interviene, non dimenticare la denuncia della violenza, ma rifiutare anche qualsiasi tipo di disumanizzazione, insomma, che di cui esempi ci sono da una parte e dall'altra. E lui dice, una citazione del suo intervento: dopo il 7 ottobre, con la guerra di Gaza, sono cadute un po' le ultime remore. E dice, perché quella radicalizzazione veniva da anni di un linguaggio e di una narrativa molto violenta e molto escludente, un linguaggio che a poco è diventato, non dico dominante, ma comunque molto presente, un linguaggio che ha via via eliminato dal discorso quello slogan che andava per la maggiore solo qualche anno fa, quelle due popoli e due stati, che indicava una strada percorribile e che oggi invece appare soffocato da chi vuole che l'altro semplicemente non esista più, da una parte e dall'altra. E qui mi colpiva molto questa modalità di affronto anche della questione, no? Perché parla molto della radicalizzazione di un linguaggio, una narrativa molto violenta ed escludente. Sembra, no, un linguaggio che è diventato molto presente, un linguaggio che ha eliminato dal discorso una possibilità reale che c'era, perché l'altro non viene visto più come uno che c'è, qualcuno che c'è, ma invece viene visto come qualcuno da eliminare, e questo dice da una parte e dall'altra. Allora, il linguaggio, la modalità di confrontarsi, e con questo, con Nazareno ne parliamo spesso. Come io mi accorgo molto frequentemente, sempre più spesso, anzi, che questo del linguaggio non è un aspetto secondario. Il modo di affrontare le questioni in cui prevalga la voglia di eliminare, appunto, l'altro, di sopraffare l'altro, piuttosto che di trovare un minimo, anche quasi impercettibile, punto di contatto che possa riaprire un po' il discorso per arrivare ad una soluzione, insomma. E a Gaza, lui c'è stato anche recentemente, dice Pizzaballa, è un disastro, perché proprio ci sono delle intere città, racconta, che non esistono più, livellate nel senso letterale della parola. Gli odori,
Dice, una cosa di cui si parla poco, gli odori, è rimasto molto colpito da questo, e la vita quotidiana che è ridotta alla sopravvivenza, famiglie nelle tende, bambini che giocano in mezzo alle fogne, scuole impossibili da riaprire, pensate questo, perché persino i banchi di scuola, i quaderni, le matite vengono considerati materiali proibiti, quindi non si riesce a far arrivare questi materiali che consentirebbero un po' un minimo, una parvenza di ripresa anche di un'attività scolastica per questi bambini fondamentale, perché vengono considerati materiali proibiti. E questo lo dice non come osservatore che prende atto di, ma lo dice con il dolore di chi continua a entrare in quella terra per sostenere le proprie opere rimaste, dice, visitare gli ospedali, accompagnare la piccola comunità cristiana. Onestamente non riesco a comprenderlo, ammette, guardando tutto questo. Anche per questo il patriarca, leggendo un rendiconto di questo suo premio assegnato, insiste sulla necessità di custodire uno sguardo umano verso entrambe le popolazioni. Necessità di custodire uno sguardo umano verso entrambe le popolazioni. Uno sguardo umano. Allora, va bene, tutti giustamente, magari mentre ascoltiamo le parole del cardinale Pizzaballa, è chiaro che siamo portati a riguardare quelle immagini che anche noi vediamo scorrere in televisione, no? E che ci toccano il cuore. Però, con necessità di custodire uno sguardo umano, secondo me questo noi dobbiamo prenderlo lì, va bene, ma noi lì siamo lontani. Allora necessità di custodire uno sguardo umano nelle vicende che accadono intorno a noi, nelle vicende che ci riguardano, perché la cronaca ci fa sempre conoscere fatti in cui la risposta più immediata sarebbe quella di lasciarsi andare ad una rabbia, ad un odio, ad una vendetta, no? Dimenticando comunque che l'altro c'è, che l'altro esiste. E quindi semplicemente tagliando la testa al toro, dicendo, volendo eliminare l'altro, sperando che l'altro non esista più. Non che l'altro non commetta più il male che gli vedo commettere, no, che l'altro proprio non esista più. Quindi Pizzaballa dice, ricorda la necessità di custodire uno sguardo umano. E poi una necessità immediata qual è per Gaza, che dice Pizzaballa è il bisogno più urgente, quello che ci siano lì persone preparate per gestire i traumi dei bambini e delle mamme, cioè bambini che sì, abbiamo visti giocare anche con dentro una pozzanghera d'acqua, ma svuotati però dei loro bisogni fondamentali, come quello per esempio della scuola. Il dialogo, secondo Pizzaballa, e parla quindi uno che non fa l'osservatore, non fa il commentatore televisivo, uno che è dietro ad una comunità che da 30 anni conosce quella realtà, è dietro ad una comunità che ci tiene, pur se ridotta all'osso, come è appunto la comunità cristiana, che è ridotta all'osso da un punto di vista quantitativo, ma che continua ad esserci non per mantenere il proprio status, la propria posizione, ma per continuare a stare lì dove sono stati chiamati a vivere, anche per essere un segno di speranza per altri che possono incontrarli, essere vicini a loro, vivendo nella stessa situazione, nelle stesse difficoltà, nelle stesse privazioni, negli stessi dolori. Il dialogo non è una formula astratta, è un lavoro paziente che parte dal riconoscimento dell'altro. Ecco, riconoscimento dell'altro. Parlare per capire il dolore dell'altro, ma bisogna capire anche come l'altro pensa, dice Pizzaballa, e perché pensa così, per cercare di vedere se si possono trovare delle vie diverse. Quindi comprendere non vuol dire rinunciare ad un giudizio, né far finta che non esista una verità magari oggettiva su delle situazioni. Significa impedire, dice Pizzaballa, che nella sostanza che il conflitto diventi l'unico linguaggio possibile, e quindi continuare a parlare, tenere viva l'attenzione su Gaza senza star dietro un po' alle mode, dice, dell'informazione, anche perché poi questo, la situazione di Gaza è leggermente migliorata riguardo al numero di morti per attacchi militari eccetera
che avvengono quotidianamente, anche se continuano ad esserci in minore quantità, ma continuano ad esserci, ma soprattutto mantenere l'attenzione per cercare di instaurare, far nascere quella, una forma di vicinanza che è l'empatia. Cioè è importante esprimere una cosa di cui hanno bisogno palestinesi innanzitutto, ma anche gli israeliani: non dobbiamo isolare, c'è bisogno di empatia, dice Pizzavalle esplicitamente, cercare di comprendere, ascoltare, dialogando. E quindi una sintesi poi che fa e dice: dovete aiutarci a uscire da quel pozzo nel quale siamo caduti e non a starci dentro. E quindi la presenza cristiana che il cardinale Pizzavalla rappresenta è importante, perché continua a condividere la vita di questi due popoli feriti, rifiutando di scegliere con quale vittima stare, ma per stare con tutti, e insistendo contro ogni evidenza che la pace comincia dal riconoscere nell'altro una persona come me. La pace comincia nel riconoscere nell'altro una persona come me. E questo io lo ridico, perché stamattina sentivo anche dei commenti legati a dei fatti di cronaca vicini a noi, nel nostro territorio, che pongono sicuramente un certo allarme e richiedono attenzione, però in cui il linguaggio con cui la narrazione viene fatta è proprio quella di voler annullare l'altro, e non invece dal riconoscere nell'altro una persona come me, a cui vanno riconosciuti e addebitati gli errori, no? A cui va offerta la possibilità di uscire da questi errori, pagandone magari poi le giuste conseguenze. Come, però l'altro c'è, l'altro è una persona come me, e questo riguarda il mantenere viva l'attenzione sulla questione palestinese, ma riguarda anche il nostro quotidiano. Io ci tengo a dirlo, e non è così come affermazione teorica, appunto perché vediamo come spesso il linguaggio trascende, no, e anche certe scelte di conseguenza poi fanno seguito. Scusate, questo saltare da un fatto all'altro è come se sminuissi ognuno dei fatti di cui cerco di raccontare qualcosa, colpito da qualche cosa che ho letto in particolare. Tutti noi vediamo anche la drammaticità del terremoto in Venezuela, no? Che è stato un terremoto in cui i danni ancora devono essere quantificati, perché già a partire dalle vittime sono già diverse migliaia, non so se intorno ai 3.000, e sicuramente un numero che andrà ad aumentare, perché i dispersi sono molti e le macerie sotto cui guardare sono enormi, e quindi anche lì c'è un grande bisogno, c'è un bisogno materiale di aiuto, in cui poi voglio fare anche una proposta esplicita. E c'è anche però un bisogno che viene fuori dalle parole che mi sono trovato a leggere di padre Leonardo Marius, che è un sacerdote responsabile di Comunione e Liberazione a Caracas, in cui racconta un po', gli viene chiesto qualche impressione immediata, questo è già di qualche giorno fa, di 3 giorni fa. La prima sensazione, dice lui, è stata quella di trovarsi davanti a qualcosa che non avevamo mai visto. Dal punto di vista tecnico si sono sommati 2 terremoti e in alcune zone il sisma è stato devastante. Alla Guaira gli effetti sono impressionanti. Eppure ciò che più colpisce non è la distruzione degli edifici, ma quello che un evento simile porta alla luce nelle persone. Sto affidando tutto a Dio, tutto con serenità, ma vedo la mia famiglia, gli amici della comunità, i parrocchiani. In momenti così affiorano fragilità che normalmente restano nascoste, sotto traccia. Quello che stiamo vivendo è un tempo che chiede soprattutto uno sguardo pieno di tenerezza verso l'umanità dell'altro. Vedete, mi colpisce come ritorna questa necessità. Qui si parla molto di più di tenerezza, perché quello che accomuna è un dolore, appunto, vissuto insieme, perché colpisce ugualmente persone, insomma, di diverse. E quindi la tenerezza, comunque la tenerezza verso l'umanità nell'altro. L'altro è una persona come me, diceva Pizzavalla. Quindi
Quindi è questo, allora, però anche qui magari lasciarsi sorprendere come le famiglie scavavano con le mani, riprendo il racconto del sacerdote, e con mezzi di fortuna tra le macerie per cercare i propri cari, la gente si organizzava per portare acqua, medicine, viveri. È stata una generosità che non avevo mai visto nella mia vita. Poi l'attenzione non è un semplice volontarismo, dice, sono il frutto di una fede che spesso in modo silenzioso ha impregnato la cultura del nostro popolo, dice. E quindi questo è importante, questa mossa, che in questa circostanza la mossa dell'umano che porta uno ad essere, a guardare l'altro con tenerezza, dice, uno sguardo pieno di tenerezza verso l'umanità dell'altro. Poi c'è poi la necessità concreta di dare forma poi a questo aiuto, perché è chiaro anche lì di questo volontarismo immediato e buono, è chiaro che magari lasciato a se stesso rischia di creare più problemi che aiuto concreto e reale, no? Però in realtà, quindi va organizzato, eccetera, ma c'è un bisogno vero, concreto, e allora su questo possiamo agire già immediatamente. E allora io mi sento di proporre concretamente un sostegno a chi già sta operando in Venezuela da anni per varie iniziative, vari progetti, perché la situazione poi in questi ultimi decenni del Venezuela da un punto di vista economico, sociale, è una situazione chiaramente di grave e grande difficoltà, e che sicuramente è stato questa situazione è stata sicuramente amplificata da questo terremoto, in cui poi colpisce anche molto, ci sono le accuse politiche, diciamo, per cui si vede che la politica è stata, i governi sono stati più impegnati a mettere in piedi un sistema di controllo e di repressione, magari politica, poliziesca e tutto il resto, curando molto meno l'aspetto delle infrastrutture, delle assistenze, eccetera, insomma. E quindi ci sono appunto gli ospedali sono oltre la metà danneggiata, quindi non più utilizzabili, non ci sono più le strade, vie di collegamenti e tutto il resto. Voi vedete, insomma, che sì, ci sono palazzi che non sono stati toccati, ma la gente anche comprensibilmente è diffidente, quindi non rientra. E allora io propongo, insomma, di concretamente di dare mano immediatamente a queste necessità, che poi, anzi, quelle dei primi giorni sono quelle più importanti, perché riguarda proprio la distribuzione di cibo e acqua potabile, che richiederà ancora un po' di tempo per essere organizzata complessivamente, poi dei kit sanitari e per l'igiene, dei beni di prima necessità, poi un supporto immediato alle persone che hanno perso casa, insomma. E qui c'è una rete già di operativa dell'AFSI, l'Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, che molti ascoltatori conosceranno, perché poi esistono varie realtà locali che sostengono l'AFSI nei suoi progetti internazionali, e in questo caso io mi faccio portavoce della richiesta di un aiuto attraverso l'AFSI, perché così immediatamente questo aiuto arriva a chi già lì presente da anni e sa come muoversi, operare, eccetera, che è già pronto a distribuire cibo, kit sanitari, beni di prima necessità e dare appunto assistenza alle persone che hanno perso tutto. E allora io su questo cosa dico? Inutile che dica numeri di bonifici da fare, aiuti, eccetera. Io vi invito ad andare sul sito immediatamente già AVSI, quindi AVSI sarebbe Ancona, Venezia, Siena, Imola.org, AVSI.org, e lì troverete l'aggiornamento un po' della situazione, anche come tutti i riferimenti per poter immediatamente fare una donazione che possa consentire l'intervento proprio istantaneo, concreto, dei volontari dell'AVSI. Quindi su AVSI.org ognuno di noi può sostenere la situazione del Venezuela. E quindi, vabbè, potremmo parlare di tante altre cose, ma io oggi mi fermerei qui proponendo come conclusione una canzone di Claudio Chieffo, che è La guerra, perché in questa è una canzone molto bella di Chieffo, perché esprime questa canzone lo stato d'animo di chi si rende conto di un fallimento che c'è in ogni tentativo che ognuno di noi fa per giungere con un proprio progetto, con le proprie forze,
alla piena realizzazione di noi stessi e della società. Quindi ci si accorge, insomma, che c'è bisogno di la violenza, l'odio, il vuoto interiore, la falsità, la viltà, la solitudine. Tutto questo contraddice quello che noi desideriamo per la nostra vita. Però il bene che noi decidiamo arbitrariamente poi spesso non soddisfa. E allora occorre un'apertura che ci faccia capire che comunque non ci si libera da soli, perché anche il racconto del Venezuela da parte dei sacerdoti lì presenti, insomma, ci dice questo, ci dice che occorre capire come noi possiamo essere presenti e davvero utili, insomma, rispondendo appunto ad una nostra appartenenza. E quindi, ecco, ascoltiamoci, salutandoci, ascoltiamo Claudio Chieffo nella canzone La Guerra. E grazie per la vostra pazienza e a risentirci la prossima settimana. Buona giornata a tutti.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario Vestale.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Sette giorni in mare aperto. Sette parole per raccontare un uomo solo contro tutto. Oggi svegliamo il libro e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete navigato con noi.

sicuramente lo avrete già indovinato. Il libro segreto di questa settimana era Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Pubblicato nel 1952, vinse il premio Pulitzer l'anno seguente e contribuì in modo decisivo al premio Nobel per la letteratura che Hemingway ricevette nel 1954. Un riconoscimento enorme per un libro di poco più di 100 pagine. 100 pagine che contengono un mondo intero, però. Hemingway lo scrisse a Cuba, dove viveva da anni, in una casa affacciata sul mare. Conosceva quei pescatori, conosceva quelle acque, quei fondali, quei pesci enormi che vivono nelle profondità, dove le barche piccole non arrivano quasi mai. E conosceva Santiago, o meglio, conosceva il tipo di uomo che Santiago rappresenta. L'uomo che non si lamenta, l'uomo che non chiede aiuto, che non spiega quello che fa e perché lo fa. L'uomo che va avanti anche quando non ha più niente a cui appoggiarsi, tranne se stesso. Hemingway aveva uno stile inconfondibile, frasi corte, essenziali, quasi spoglie, niente aggettivi inutili, niente sentimentalismi, niente spiegazioni. Le cose si mostrano, non si commentano. Quella scelta di stile non è un esercizio formale, è una visione del mondo. Credeva che le emozioni vere non avessero bisogno di essere dette ad alta voce. Bastava mostrarle nell'azione, nel gesto, nel silenzio di un uomo che tiene una lenza per 3 giorni, senza mollare. Il Merlin che Santiago perde agli squali non è una sconfitta. È la prova che ha combattuto fino in fondo. Quello scheletro bianco legato al fianco della barca è il suo trofeo, anche se il mondo che dorme nel porto non lo capirà mai e Santiago non lo spiegherà, non ne ha bisogno. 7 parole: mare, lotta, silenzio, forza, perdita, ritorno. E le parole che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è resistenza. Non quella militare, non quella politica, quella intima, silenziosa, personale, di chi non si arrende alla propria stanchezza, di chi torna in mare anche l'85esimo giorno, di chi sogna ancora i leoni anche quando le mani non guariscono più. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapia,

0: dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali. Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo gli ultimi capitoli di Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Giovanni Drogo ha passato 30 anni all'interno della fortezza Bastioni aspettando un nemico che non è mai arrivato. E quando finalmente la guerra sembra avvicinarsi ai bordi della fortezza, Drogo, come una scarpa vecchia, poiché un po' malandato e cagionevole di salute, viene preso di forza e caricato su una carrozza per essere mandato via. È veramente amara e umiliante questa situazione per lui. Vediamo come la affronterà. Riprendiamo la lettura.

carrozza era effettivamente una dignitosa carrozza, perfino esagerata su quelle rustiche strade. Poteva sembrare di un ricco signore se non ci fosse stato sugli sportelli lo stemma di un reggimento. In serpa erano due soldati, il cocchiere e l'attendente di Drogo. Nessuno in mezzo al trambusto della fortezza, dove già arrivavano i primi scaglioni di rinforzi, fece molta attenzione a un ufficiale magro, dal volto smunto e giallastro, che scendeva lentamente le scale, si avviava all'andito d'ingresso e usciva fuori dove era ferma la carrozza. Sulla spianata inondata di sole si vedeva in quel momento avanzare una lunga schiera di soldati, di cavalli e di muli provenienti dalla valle. Benché stanchi per la marcia forzata, i militari acceleravano il passo quanto più si facevano vicini alla fortezza e i musicanti, in testa, furono visti togliere le fodere di tela grigia agli strumenti come se si accingessero a suonare. Qualcuno intanto salutava Drogo, ma pochi e non più come prima. Tutti sapevano, pareva, che egli se ne stava andando e che ormai non contava più niente nella gerarchia della fortezza. Il tenente Moro e qualche altro vennero a dargli il buon viaggio. Fu però un saluto brevissimo, con quella affettuosità generica che è propria dei giovani verso le vecchie generazioni. Uno disse a Drogo che il signor comandante Simeoni lo pregava di aspettare. In quel momento era impegnatissimo. Il signor maggiore Drogo avesse la bontà di pazientare qualche minuto. Il signor comandante sarebbe venuto senza fallo. Salito che fu in carrozza, Drogo diede invece subito ordine di partire. Aveva fatto abbassare il soffietto per respirare di più. Si era avvolto attorno alle gambe due o tre coperte scure sulle quali spiccava lo scintillio della sciabola. Traballando sui sassi, la carrozza si avviò per la sassosa spianata, la via di

drogo, volgendo così all'ultimo termine. Voltato da un lato sul sedile, la testa dondolando a ogni urto delle ruote, Drogo fissava i muri gialli della fortezza che si facevano sempre più bassi. Lassù era passata la sua esistenza segregata dal mondo. Per aspettare il nemico, egli si era tormentato più di 30 anni. E adesso che gli stranieri arrivavano, adesso lo cacciavano via. Ma i suoi compagni, gli altri che giù nella città avevano menato una vita facile e lieta, eccoli adesso arrivare al valico, con superiori sorrisi di sprezzo a far bottino di gloria. Gli occhi di Drogo fissavano come non mai le giallastre pareti della fortezza, le sagome geometriche di casermatte e polveriere. Lacrime lente e amarissime calavano giù per la pelle raggrinzita. Tutto finiva miseramente e non restava nulla da dire. Gli occhi di Drogo fissavano come non mai le giallastre pareti della fortezza, le sagome geometriche di casermatte e polveriere. Lacrime lente e amarissime calavano giù per la pelle raggrinzita. Tutto finiva miseramente e non restava nulla da dire. Nulla, proprio nulla restava disponibile a favore di Drogo. Egli era solo al mondo, malato, e l'avevano cacciato via come un lebbroso. Maledetti, maledetti, diceva. Ma poi preferiva lasciarsi andare, non pensare più a niente. Altrimenti un insopportabile rigurgito d'ira gli si gonfiava nel petto. Il sole era già sulla via discendente, pur rimanendogli parecchia strada da fare. I due soldati in serpa chiacchieravano tranquillamente, indifferenti al rimanere o al partire. Essi avevano preso la vita come veniva, senza angustiarsi con pensieri assurdi. La carrozza di ottima costruzione, una vera carrozza da malato, oscillava ad ogni buca del terreno come delicata bilancia, e la fortezza nell'insieme del panorama si faceva sempre più piccola e piatta, sebbene le sue mura risplendessero stranamente in quel pomeriggio di primavera. L'ultima volta, molto probabilmente, pensò Drogo, quando la carrozza giunse al ciglio della spianata, là dove la strada cominciava a immergersi nella valle. Addio, fortezza, si disse. Ma Drogo era un po' istupidito e non ebbe neppure il coraggio di far fermare i cavalli per dare ancora uno sguardo alla vecchia bicocca che solo adesso, dopo secoli, stava per cominciare la giusta vita. Per un istante ancora rimase negli occhi di Drogo l'immagine delle mura giallicce, dei bastioni a sghembo, delle misteriose ridotte, delle rupi laterali nere per il disgelo. Parve a Giovanni, ma fu un infinitesimo di tempo, che le mura si allungassero improvvisamente verso il cielo, balenando di luce. Poi ogni vista fu tolta brutalmente dalle rocce erbose entro cui sprofondava la strada. Giunse verso le 5 a una piccola locanda, là dove la strada correva sul fianco della gola. In alto, come un miraggio, si levavano caotiche creste di erba e di terra rossa, monti desolati dove forse mai era stato l'uomo. Nel fondo correva il torrente. La carrozza si fermò sul breve piazzale davanti alla locanda, proprio mentre passava un battaglione di moschettieri. Drogo vide passargli attorno volti giovanili, rossi per il sudore e la fatica, occhi che lo fissavano con meraviglia. Solo gli ufficiali lo salutarono. Sentì una voce fra quelli che si erano allontanati. «Va comodo il vecchietto!» Non seguì però nessuna risata. Mentre loro andavano alla battaglia, lui scendeva alla pianura vile. «Che ridicolo ufficiale!» pensavano probabilmente quei soldati, a meno che non gli avessero letto sul volto che anche lui andava a morire. Non riusciva a liberarsi di quel vago intontimento, simile a nebbia. Forse era stato il dondolio della carrozza, forse la malattia, forse semplicemente il dolore di veder finire miseramente la vita. Non gli importava più di nulla, assolutamente.
L'idea di rientrare nella sua città, di girare a passi strascicati per la vecchia casa deserta, o di giacere in un letto per lunghi mesi di noia e di solitudine gli faceva paura. Non aveva nessuna fretta di arrivare. Decise di passare la notte nella locanda. Aspettò che il battaglione fosse interamente passato, la polvere sollevata dai soldati ricaduta sui loro passi, il rombo dei loro carriaggi coperto dalla voce del torrente. Poi scese adagio dalla carrozza, appoggiandosi alle spalle di Luca. Sulla soglia era seduta una donna, intenta a lavorare di calza, e ai suoi piedi dormiva in una rustica culla un bambino. Drogo guardò stupito quel sonno meraviglioso, così diverso da quello degli uomini grandi, così delicato e profondo. Non erano ancora nati in quell'essere i torbidi sogni. La piccola anima navigava spensierata senza desideri o rimorsi per un'aria pura e quietissima. Drogo stette fermo a rimirare il bambino dormiente. Un'acuta tristezza gli entrava nel cuore. Cercò di immaginare se stesso immerso nel sonno. Singolare Drogo che egli mai aveva potuto conoscere. Si prospettò l'aspetto del proprio corpo, bestialmente assopito, scosso da oscuri affanni, il respiro greve, la bocca socchiusa e cadente. Eppure anche lui un giorno aveva dormito come quel bambino. Anche lui era stato grazioso e innocente, e forse un vecchio ufficiale malato si era fermato a guardarlo come amaro stupore. Povero Drogo, si disse, e capiva come ciò fosse debole. Ma dopo tutto egli era solo al mondo, e fuor che lui stesso nessun altro lo amava. Si trovò seduto su di una larga poltrona in una camera da letto, ed era una sera stupenda che lasciava entrare dalla finestra l'aria profumata. Di sotto, nella sala comune, un uomo, poi due insieme si erano messi a cantare una specie di canzone popolare. Nel sommo del cielo, là dove l'azzurro si faceva profondo, brillarono tre o quattro stelle. Drogo era solo nella camera, l'attendente era sceso a bere un bicchiere, negli angoli e sotto i mobili si accumulavano ombre. Proprio allora, dai fondi recessi, uscì limpido e tremendo un nuovo pensiero: la morte. Gli parve che la fuga del tempo si fosse fermata, come per rotto incanto. Dagli estremi confini di sé, egli sentiva avanzare un'ombra progressiva e concentrica. Fuori il cielo era diventato di un azzurro intenso. Avvolto così dalle tenebre, mentre di sotto continuavano le dolci canzoni fra gli arpeggi di una chitarra, Giovanni Drogo sentì allora nascere in sé una estrema speranza. Lui, solo al mondo e malato, respinto dalla fortezza come peso importuno, lui che era rimasto indietro a tutti, lui timido e debole, osava immaginare che tutto non fosse finito. Forse perché era davvero giunta la sua grande occasione, la definitiva battaglia che poteva appagare l'intera vita. Avanzava infatti contro Giovanni Drogo l'ultimo nemico. Non uomini simili a lui, tormentati come lui da desideri e dolori. Oh, è ben più dura battaglia di quella che lui un tempo sperava. Anche vecchi uomini di guerra preferirebbero non provare. Perché può essere bello morire nell'aria libera, nel furore della mischia, col proprio corpo ancora giovane e sano, fra trionfali echi di tromba. Più triste è certo morire di ferita, dopo lunghe pene, in una camera d'ospedale. Più melanconico ancora finire nel letto domestico in mezzo ad affettuosi lamenti, luci fioche e battaglie di medicine. Ma nulla è più difficile che morire in un paese estraneo ed ignoto, sul generico letto di una locanda, vecchi e imbruttiti, senza lasciare nessuno al mondo. Coraggio, Drogo, questa è l'ultima carta. Vai incontro alla morte da soldato e che la tua esistenza sbagliata almeno finisca bene.
vendicati finalmente della sorte. Nessuno canterà le tue lodi, nessuno ti chiamerà eroe o alcunché di simile. Ma proprio per questo vale la pena. Barca con piede fermo il limite dell'ombra, dritto come una parata, e sorridi anche se ci riesci. Dopotutto la coscienza non è troppo pesante e Dio saprà perdonare. Questo Giovanni diceva a se stesso, una specie di preghiera, sentendo stringersi attorno a sé il cerchio conclusivo della vita. Coraggio, Drogo. Solo gli dispiaceva di doversene andare con quel suo misero corpo, le ossa sporgenti, la pelle biancastra e flaccida. Angustina era morto intatto, pensava Giovanni. La sua immagine, nonostante gli anni, si era mantenuta quella di un giovane alto e delicato, dal volto nobile e gradito alle donne. Questo è il suo privilegio. Ma chissà che, passata la nera soglia, anche lui, Drogo, non sarebbe potuto tornare come una volta. Non bello, perché bello non lo era mai stato, ma fresco di giovinezza. Che gioia, si diceva Drogo al pensiero, come un bambino, poiché si sentiva stranamente libero e felice. Ma poi gli venne in mente, e se fosse tutto un inganno? Se il suo coraggio non fosse che una ubriacatura? Se dipendesse solo dal meraviglioso tramonto, dall'aria profumata, dalla pausa, dai dolori fisici, dalle canzoni al piano di sotto. E fra pochi minuti, fra un'ora, egli dovesse tornare il Drogo di prima, debole, sconfitto. No, non pensarci, Drogo. Adesso basta tormentarsi. Il più oramai è stato fatto. Anche se ti assaliranno i dolori, anche non ci saranno più le musiche a consolarti, e invece di questa bellissima notte verranno nebbie fetide, il conto tornerà lo stesso. Il più è stato fatto. Non ti possono defraudare. La camera si è riempita di buio. Solo con grande fatica si può distinguere il biancore del letto e tutto il resto è nero. Fra poco dovrebbe levarsi la luna. Farà in tempo Drogo a vederla o dovrà andarsene prima? La porta della camera palpita con uno scricchiolio leggero. Forse è un soffio di vento, un semplice risucchio d'aria in queste inquiete notti di primavera. Forse invece è lei che è entrata con passo silenzioso e adesso sta avvicinandosi alla poltrona di Drogo. Facendosi forza, Giovanni raddrizza un po' il busto. Si assesta con una mano il colletto dell'uniforme, dà ancora uno sguardo fuori della finestra, una brevissima occhiata per l'ultima sua porzione di stelle. Poi nel buio, benché nessuno lo veda, sorride. E così si conclude il deserto dei Tartari con questa morte pacifica, rassegnata e consapevole forse di Giovanni Drogo. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia per questo ciclo di letture. Vi abbraccio sempre forte, sempre grata di avervi con me in questo viaggio e in queste avventure letterarie. Naturalmente domani ne cominceremo un'altra. Grazie. Ciao.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor, è il

0: Buona musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: esattamente, quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi, sì, i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose dalle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio, nel senso che noi della Gen Z, quindi da me un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente, sì, come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella
0: è come
1: identità,
0: se ci fosse
1: quindi
0: già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più, è come dire, sì, il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te e buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Novità al primo ascolto qui a Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo entrati nell'ultima parte della puntata di oggi, ancora un paio di cose da condividere con voi. Ad esempio questo brano ad alta rotazione, che è il singolo di Francesca De Bonis.

successi della settimana qui a Ora Musica con questo singolo che si intitola Tutte a me, ascoltata nella parte finale della puntata di oggi. Ultima segnalazione che ho da farvi per Alberto Scerbo, anche lui ha un singolo e qui cambiamo completamente genere, si intitola Brilla il sole.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi a completare la lista delle segnalazioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train.

buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra, una poetica sempre altrove. Max Serra.
1: Il piacere è una voce.

lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Triangolo, un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarretta, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.

Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori, che al mercato

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morì.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
2: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte su misura per te. Cambia umore, cambia look e vivi lo shopping con il sorriso. Centro commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo, è un momento diciamo molto, molto buono, segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. Corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo diciamo si capisce un po' quello che è il... l'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio diciamo tutto non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi, in particolare c'era un grande classico di Sinatra che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere diciamo un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' la... diciamo il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io diciamo ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto appunto ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E ora lo ascoltiamo insieme, Al Gorion del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio. Uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era alla Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young. Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social, che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E, Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Un saluto da Daniele Dalmuto, molto accaldato, vi dico la verità, sono qua in studio che tra ventilatori, climatizzatori e chi più ne ha più ne metta cerca così di stemperare questa caldissima estate 2026, ma lo fa ovviamente in compagnia vostra, col piacere di farvi ascoltare tutto il miglior mercato indipendente italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

E incominciamo con Delirio e Destino, il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano pop rock che segna un cambio di passo deciso nel percorso dell'artista romano. La collaborazione con Federico Poggi Pollini, storico chitarrista di Ligabue e figura centrale del rock italiano, imprime al pezzo una direzione sonora più ruvida, diretta e vibrante. La sua chitarra diventa il motore del brano, un contrappunto energetico che amplifica la scrittura dell'artista romano.

Il brano parla di una relazione sentimentale intensa ma molto problematica, piena di dipendenza emotiva, dolori e contraddizioni. È una coppia dove la coppia non riesce a stare bene serenamente, ma non riescono nello stesso tempo a separarsi per sempre. Lui è Delo con il singolo Richiama.

Caterina, il brano racconta l'incertezza di una donna divisa tra due affetti mentre il tempo scivola via come neve che si scioglie tra le mani. Questa narrazione introspettiva si sviluppa su un genere pop funk ritmato e il risultato è un contrasto netto e moderno tra le profondità del dilemma sentimentale e la carica del ritmo.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage e un messaggio profondamente personale di liberazione interiore, guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo. La canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria

Beh, sinceramente fa caldo, vi dico la verità, fa molto caldo, però questa musica mi aiuta a sopportare meglio la situazione. Mi piace scoprire, così sperimentare nuove sonorità. Il mercato indipendente è bello per quello, perché ti permette di uscire dai canoni spesso imposti dalle major discografiche ed addentrarti in generi musicali liberi. Ecco, questo sottolineo, liberi, che è molto importante. Ora con noi Low Love, noi no.

Tutti abbiamo un passato di brutte storie. Siamo stanchi di come vanno le cose. Siamo tutti delusi dalle persone. Tutti si nascondono, tutti siamo crudeli. I bambini corrono sul bagnasciuga, un raggio di luna li guida nell'ora più buia, con il fischio del vento dentro le orecchie. Sono

E torna Overjay con il nuovo singolo, Disgraziato Blues. C'è il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli, le luci sfocate della notte e un blues graffiante, viscerale e irresistibile.

0: Amici di On Air, ogni tanto inseriamo qualche collegamento telefonico con gli artisti che passano all'interno del nostro programma. Se ricordate, noi abbiamo già ascoltato in più occasioni il singolo Love Star ed oggi con noi l'autore di questo brano che è Davis Gardin, che vado a presentarvi perché è già collegato. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, è un piacere essere qua.
0: Ciao Davis, allora Love Star nasce da una passione condivisa con un'amica, quella per una delle saghe cinematografiche più iconiche di sempre. Stiamo parlando appunto di Star Wars. Ma per restare in tema cinematografico, il passaggio dall'amicizia a qualcosa di più è stato un colpo di fulmine improvviso o è stato un po' come la forza, qualcosa che cresce dentro in modo invisibile?
1: Sì, questa è un'ottima domanda. Diciamo che Star Wars è stato un po' la scintilla, quindi parlando di Guerre Stellari ci siamo conosciuti io e questa mia amica, e poi piano piano insomma hai descritto benissimo, è stato un po' qualcosa di invisibile, questo filo che piano piano si tirava un po' di più e è iniziato a crescere qualcos'altro, però Star Wars è stato un po' l'inizio ed è stato anche il motivo per cui ho voluto scrivere questa canzone per questa ragazza.
0: Appunto, nel brano tu racconti quel confine delicatissimo in cui un'amicizia cambia forma. Quando è che appunto che hai capito che era il momento di rischiare e confessare questo sentimento attraverso una canzone invece di tenerlo per te?
1: Diciamo, io non ho mai avuto troppi problemi a espormi con la mia musica, soprattutto alle persone alla quale dedicavo queste canzoni. E il momento che prendo in mano la chitarra e scopro di avere un argomento apposta per una canzone, quello è sicuramente il momento in cui vedo e capisco che qualcosa è cambiato nel nostro rapporto, nella nostra amicizia. Quindi quello l'ho preso un po' come cartina tornasole per vedere che qualcosa era cambiato, soprattutto dei miei sentimenti, e ho cercato di metterli in musica per questa ragione qua.
0: Beh, ovviamente Davis, credo e spero che anche dalla parte della tua amica sia stata contraccambiata questa cosa, che non ti sia fatto, tra virgolette,
1: sì,
0: un film, no? In quel caso la di Star Wars, però comunque immagino che sia andato comunque tutto bene.
1: Sì, assolutamente, diciamo che lei ha anche apprezzato molto il fatto che la canzone contenesse qualche riferimento a Star Wars, qualche riferimento ai film, però sì, è andata anche bene sotto l'altro punto di vista.
0: Esatto. Perfetto Davis, allora prima di ascoltare e lanciare Love Star, dacci dei contatti social e soprattutto dove poterti cercare sul web ed ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni, se ne hai in progetto, in cantiere.
1: Assolutamente, sì, anzi è da poche settimane è uscito un album che contiene Love Star, e io mi sono sempre segnato come nome e cognome, quindi anche sui social, su Instagram, Facebook o nelle piattaforme mi trovate sempre come Davis Gardin.
0: Gardin, ho sbagliato io la pronuncia, ti chiedo scusa allora, ho detto Gardin, l'ho americanizzato.
1: Non ti preoccupare. E quindi niente, mi si trova solo con nome e cognome.
0: Perfetto.
1: Nulla di più semplice.
0: Perfetto Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ti auguriamo caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo Love Star. Grazie per essere stato
1: con
0: noi.
1: Grazie mille. A presto.

Fa male il singolo di debutto di Rosiel, Fuori ovunque, dal 10 di giugno. Racconta quel momento delicato in cui si trova la forza di chiudere definitivamente una relazione che ha lasciato ferite profonde. Attraverso un'intensa alternanza tra italiano e napoletano, il brano riesce a trasmettere emozioni autentiche e molto vicine all'esperienza di tante persone.

andate in. Solo Benny, l'ultima parola. Questo brano si muove nel territorio emotivo delle relazioni al capolinea, ma lo fa evitando i cliché della disperazione romantica. Qui non c'è implorazione né nostalgia idealizzata, c'è piuttosto una lucidità tagliente, quasi spietata, che racconta la fine di un legame già svuotato dall'interno. Il testo si apre con una constatazione tanto semplice quanto definitiva. Non siamo più noi è una frase che segna un prima e un dopo e che introduce uno dei temi centrali

Loba, cantautore e interprete vicentino, attivo da anni anche nella dimensione live con il gruppo Le Man, formazione con cui porta sul palco brani originali e cover della grande canzone italiana. Il suo nuovo singolo si intitola Un'isola nel mare, pubblicato da Artisti Online e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 26 di giugno. Insieme

loro sono i WF Tune, un progetto musicale italiano che si muove tra pop e cantautorato, con una scrittura diretta e legata al racconto personale. Il brano che andremo a breve ad ascoltare si intitola Solo Andata ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone nasce da un momento di forte riflessione personale, il bisogno di allontanarsi da tutto, spegnere il rumore intorno e ritrovarsi se stessi. Solo Andata racconta il desiderio di partire non solo fisicamente ma soprattutto interiormente per cercare nuovi colori, nuovi sapori e punti di vista diversi.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo che se volete inviarci una mail lo potrete fare ad onair@supermarketradio.it allegando brano musicale e contatto telefonico. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto.

0: ovviamente in piatto a girare delle immagini dai primi piatti, voglio dire, al gelato, anche se non li vuole, effettivamente molto versatile. Poi magari ci racconterà più nel dettaglio, lei che ha avuto modo di gustarlo, che le gusta, diciamo, frequentemente queste prelibatezze.
1: Sì, sì, esatto, perché le abbiamo praticamente provate sia in agrodolce per gli antipasti con i salumi, con i formaggi tipo le olivette, poi li abbiamo messi nei primi piatti anche nei vigoli, nei spaghetti fatti in casa, con il ragù di anatra oppure di altre cose, li abbiamo messi come salse per bolliti, per pesce, e poi ovviamente tutta la gamma dei dolci. Si parte dalla confettura, dalla mostarda, lo sciroppo e poi ovviamente il gelato, ma anche per l'ornamento di torte, le crostate, perché tutti in Italia hanno mangiato la crostata di ciliegie, ma la crostata di cornone credo che sia in pochi ad averla. Ha veramente il suo perché. E poi ha anche delle qualità importanti per quanto riguarda la parte salutistica, perché è un frutto che aiuta molto proprio per alcuni problemi, soprattutto cardiaci, perché è un pulisce, insomma, le arterie, quindi è un frutto che fa bene anche proprio dal punto di vista salutare. E poi invece in realtà nell'antichità, o comunque sono i nostri avi, era praticamente il Gatorade dei nostri boscaioli, perché il frutto, la pianta fa il fiore a marzo ed è un fiore giallo che si vede, quindi visibilmente rintracciabile, ma il frutto invece va proprio dal periodo più caldo, dall'inizio di luglio fino a fine agosto. E i nostri boscaioli, che non avevano niente da dissetarsi, prendevano proprio questa bacca, questo frutto, perché è assolutamente, totalmente dissetante. Cioè, se uno ha una sete incredibile, beve lo sciroppo, beve un succo alla cordiola e veramente la sete passa, perché è un frutto dissetante, molto buono, e che ha proprio questa proprietà, quindi fa passare la sete. Era il lettore dei nostri boscaioli.
0: E questo mi diceva... Sì, prego.
1: C'è tutta la storia che riguarda il legno. Il legno è particolarmente duro, il legno della pianta del cornoro, ed era utilizzato dai romani, ad esempio, per la costruzione delle ruote. Le ruote erano quasi tutte con legno di cornoro, perché è molto forte, molto resistente, e per contro la crescita della pianta è molto lenta. Se uno crede di piantare una piantina di corniolo e dopo qualche mese, dopo qualche anno vedere i frutti, rimarrà un po' deluso, perché in realtà ha una crescita molto lenta e ci vogliono almeno, insomma, 5 anni per vedere una pianta, 5, 7, anche 10 anni per vedere crescere una pianta di corniolo.
0: Quindi un'occasione in più per venire, per andare a Corneto Vicentino e vedere le piante nel loro grado di maturazione, ma poi soprattutto, diciamoci la verità, perché sinora ci ha raccontato tantissime delle preparazioni che si possono fare con la cornola, che ci ha fatto venire la polina in bocca, e c'è un'occasione che noi sappiamo ogni anno in estate, dove effettivamente c'è una grande festa che è riservata proprio a questo frutto straordinario.
1: Sì, esatto, esattamente. La festa, diciamo, è giunta alla quinta edizione. Anche noi, ovviamente, un po' come tutti, abbiamo patito 2 anni di lockdown e quindi siamo rimasti fermi per le 2 annate. In realtà abbiamo fatto l'annata del 2018, poi quella del 2019 per altri motivi organizzativi era saltata, poi è arrivato 2020 e 2021, e quindi però con forza e con determinazione abbiamo assolutamente voluto riprendere questa tradizione, e quindi quest'anno proprio l'abbiamo fatto. Diciamo che in alcuni anni abbiamo provato per vedere qual era il periodo migliore, ma poi alla fine ci siamo accorti che deve essere per forza verso la fine di agosto, al massimo l'inizio di settembre, perché è quello il periodo in cui noi possiamo avere il frutto maturo e il frutto proprio disponibile per il suo utilizzo e per farlo assaggiare a più persone. Una cosa importante per chi volesse così avventurarsi nel nostro territorio, comunque insomma la scoperta delle piante di Corniolo, non bisogna farsi ingannare dal frutto, perché il frutto diciamo lo si vede appunto rosso sulla pianta, ma non è detto che sia maturo. In realtà il frutto buono, quello proprio da assaggiare, deve essere molto più scuro, quindi un rosso scuro amaranto quasi nero, e allora il frutto è pronto. Diciamo che il più buono sarebbe quello appena caduto dalla pianta, o comunque quello che cade, diciamo così, spontaneamente. E quindi ecco, attenzione a chi volesse fare questa esperienza. Quindi il frutto pronto di stagione arriva appunto dall'inizio di luglio fino al massimo i primi di settembre, se la stagione è particolarmente calda come quella che abbiamo appena passato, anche se non è stata una bellissima stagione perché ha piovuto poco, le piante hanno assorbito poco e non è stata, devo dire, la miglior stagione per le piante. Però comunque anche quest'anno siamo riusciti a organizzare la festa che sostanzialmente ha tre scopi importanti, tre filoni importanti, che è ovviamente in primis per noi la cucina. Abbiamo avuto il supporto di una trentina, quasi una quarantina di volontari, tra cuochi, camerieri, e insomma la confraternita, i soci, ed è giusto ringraziarli, e colgo questa occasione perché senza di loro veramente un comune, un paese non può sostenere, non può pensare di fare iniziative di questo tipo, e quindi veramente grazie. E diciamo la cosa importante è la cucina, noi abbiamo puntato molto sulla cucina, con cuochi preparati, pasticceri preparati, e siamo riusciti a fare veramente anche dei numeri abbastanza importanti, visto il periodo, perché la festa quest'anno è stata nel weekend del 19 di agosto, quindi subito dopo Ferragosto. Però siamo accorti che in questo periodo, in questi ultimi anni, c'è ancora molta gente in casa che magari è appena tornata o comunque dovrà fare le vacanze, e proprio può capitare che magari proprio non le faccia. Che si trova in questi eventi la soluzione ideale per un momento di svago e anche per assaggiare cose che di solito non fa, che non mangia durante l'anno. E quindi ci siamo anche qui sbizzarriti grazie ai nostri cuochi e pasticceri, e abbiamo dato proprio fiato alle trombe, come si suol dire, con molto particolari. Avevamo due primi, due secondi, ma soprattutto la cosa che ha fatto impazzire la gente è stata la torta. Avevamo una torta fatta da un nostro pasticcere, che è ovviamente un confratello, Alberto Manfron, che è un pasticcere di professione conosciuto e rinomato, che ha inventato, ha creato questa torta che si chiama Agnese. Uh-huh. È la torta Agnese perché racchiude tre prodotti della Valle dell'Agno. Quindi oltre alla nostra Corniola c'era la maresina, che è una pianta giusto leggermente amarognolo, e c'era soprattutto la fioretta. La fioretta è il prodotto tipico di Recuaro Terme, quindi altro comune della vallata, ed è praticamente la ricotta liquida. Quindi si fanno anche i gnocchi, i famosi gnocchi con la fioretta, ed è un gnocco non di patata, ma un gnocco fatto con questa fioretta, quindi con la ricotta liquida. Questa torta è qualcosa di estremamente delizioso, perché ha appunto un letto di biscotto con la maresina, poi c'è una gelée di corniola e poi una mousse di fioretta con una copertina di cioccolato. Vi lascio immaginare che cosa può essere.
0: Sì, ma spero che non si possa mangiare solo una volta l'anno questa torta straordinaria che ci ha fatto
1: una torta che va mangiata in questo periodo, perché comunque è anche un semifreddo. Quindi noi abbiamo puntato molto sulla cucina, però ovviamente come tutte le feste, anche la festa della Corniola ha presentato i suoi eventi musicali e quindi di intrattenimento, E poi il terzo filone è quello della domenica mattina, che questa è diventata una tradizione, ed è la passeggiata sui sentieri delle Corniole. Anche qui abbiamo avuto un'ottima adesione, quasi 1000 persone, quindi è veramente un successo, e li facciamo proprio camminare e girare tranquillamente con le famiglie sui nostri sentieri delle colline, con le piante di Corniolo che vengono segnalate appositamente da un cartello, e tante volte è anche possibile assaggiare il tutto. Quindi si cammina, si vedono le piante, e poi comunque ovviamente ci sono anche punti di ristoro dove rigorosamente c'è la confettura alla Corniola, sciroppo di Corniola, sono tutti i nostri prodotti, e all'arrivo c'era il premio del gelato alla Corniola. Anche qui un gelato straordinario che si può fare in due versioni: c'è la versione proprio con il prodotto, il frutto, quindi come potrebbe essere il gelato alla fragola, ma poi c'è anche il prodotto invece del gelato con la crema e ovviamente con lo sciroppo di Corniola, quindi diventa una specie di amarena. Quindi anche qui, in questo caso, il gelato può essere fatto in due modi. Quindi ecco, noi cerchiamo di promuovere il nostro territorio, abbiamo nello statuto anche un impegno a livello sociale, quindi inclusivo, quindi cerchiamo anche di far collaborare persone che possono rendersi utili in tanti modi, per cui ecco, il nostro scopo è proprio quello di promuovere il territorio, far conoscere Cornedo e soprattutto la nostra Corniola, il nostro frutto, perché è il nostro vanto, è un po' lo spirito, insomma, dell'Edeco, cioè quello di far ruotare tutta la comunità attorno al proprio prodotto, dove ci si identifica, dove insomma sappiamo che è nostro, non c'è nessun dubbio, l'abbiamo scritto.
0: Dottor Montagna, non c'era nessun dubbio, ma dopo questa chiacchierata è ancora di più forte ed evidente questo legame che c'è. È davvero stato un piacere scoprire la vostra realtà. L'unica amarezza, mi faccia fare questa battuta, è non poter gustare la dolcezza di questo splendido frutto, però è appunto un obiettivo quello di venire a trovarvi, andare a Cornedo Vicentino, godere di questo paesaggio meraviglioso che ci ha descritto, e poi ovviamente completare la visita con una degustazione di tanti piatti a base di questo frutto selvatico, ma che ormai abbiamo capito a Cornedo è il biglietto da visita, quindi sicuramente una tappa da fare una volta nella propria vita per conoscere queste specialità.
1: Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo a Cornedo Vicentino.
0: Grazie, io ringrazio il dottor Montagna, ringrazio tutti i telespettatori, e noi ci vediamo con una nuova puntata di Borghi e Saponi scoprendo l'Italia, in un altro borgo per scoprire un altro straordinario prodotto del nostro splendido paese, che è l'Italia. Arrivederci a tutti!

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
4: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

0: seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Buon estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Buonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Buonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 23 0735 e amatmarche.net.
2: Il 18 luglio, qui allo Sferisterio di Macerata, andrà in scena Il Barbiere di Siviglia, un capolavoro assoluto del genio marchigiano Gioachino Rossini. A guidare l'orchestra il maestro Gianluca Martinenghi. Lo spettacolo, allestimento del Macerata Opera Festival, porterà la firma del regista Daniele Menghini, recentissimo premio Abbiati. Il cast sarà composto da specialisti del repertorio rossiniano. Avremo Raffaella Lupinacci nel ruolo di Rosina, Marco Filippo Romano in quello di Don Bartolo, Riccardo Fassi in quello di Don Basilio e al suo debutto in Italia, nel ruolo di Figaro, il giovanissimo baritono armeno Grisha Martirosyan, tra i vincitori assoluti del concorso Operalia 2025. 18 luglio dunque, Sferisterio di Macerata, Il Barbiere di Siviglia.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: qui prontissime a tenervi compagnia, e dico prontissime perché oggi ci sono due conduttrici, ci sono due ragazzine che vi terranno compagnia fin da questi primi momenti di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata. In blu è venuta a trovarci la nostra meravigliosa amica.
1: Buongiorno a tutti,
0: Veruska Dossi, la Zuli. La Zuli va aggiunto.
1: Va aggiunto
0: assolutamente. Benvenuta Veruska. Siamo felicissimi di averti qui. Vi dico già fin da ora che Nazareno oggi non sarà dei nostri, quindi non lo aspettate neanche nella nostra seconda parte, perché Nazareno è andato a divertirsi questa mattina. Glielo concediamo perché ha fondato la radio, l'ha diretta per 50 anni, quest'anno facciamo anche, credo, i 50 anni di anniversario di Radio Nuova Macerata, e se lo merita di prendersi qualche giorno di vacanza. Sabato prossimo però me la prenderò io, quindi probabilmente non ci saremo, andrà una replica, non lo sappiamo, ma questa è una puntata speciale, ce la vogliamo godere tutta. Onoreremo la presenza di Veruska dandole tutto lo spazio. Io la lascerò parlare tantissimo perché sono troppo felice di averla qui con noi. Che cosa vogliamo fare? Non so, Veruska, io lascerei a te l'onere di introdurre i nostri amici ascoltatori.
1: Giocheremo un po' con lo zucchero e il pepe della vita, introducendo delle tematiche botta e risposta sull'umano vivere, sull'umana esistenza, sulle nostre esperienze.
0: Sulla nostra dualità.
1: Sulla nostra
0: anche.
1: Dualità, certo.
0: Diciamo
1: certo.
0: Anche così. Abbiamo dunque pensato, l'ha pensato più che altro Veruska, diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Veruska quel che è di Veruska. Ma Morena, ma perché non facciamo questo gioco dove ci facciamo delle domande di vario genere? Poi le domande di vario genere che potevano essere un po' quelle della Francesca Fagnani, com'è che si chiama, di Belve, no? Così un po' gossipare, ma noi non siamo donne da gossip, no? Veruska?
1: No.
0: Quindi niente curiosità, ti piace il rosso, ti piace il nero, qual è il tuo cibo preferito, che ne so, dove ti piace andare in vacanza, no, niente del genere. Restiamo nel nostro mio di Veruska, quindi
1: certo.
0: Delle alternative filosofico-esistenziali, un po' più marzulliane, vogliamo dire così?
1: Sì, certo, a me sembra proprio così.
0: Ecco.
1: Ci tenevo particolarmente a rispondere con te.
0: Quindi, vi poniamo una serie di binomi che si possono classificare come gli opposti, che ne so, dei contrasti, valutate voi come li volete classificare, e io vi invito, via via che noi li enunciamo uno dietro l'altro, a dirci la vostra nei commenti qui Facebook, sotto la nostra diretta. Diteci, per esempio, voi fra luce e ombra che cosa preferite e perché. Partiamo con la classica luce e ombra, Veruska, vai!
1: Allora, premetto che noi ci riferiamo a questo momento nello specifico della nostra vita.
0: Certo,
1: nel
0: certo.
1: Qui e ora.
0: Nel qui e ora, ovvio.
1: E allora ti rispondo subito, Morena, ombra.
0: Ombra.
1: Perché diciamo che mi sono un po' stancata di questa luce che viene osannata.
0: Tutti illuminati.
1: Tutti
0: sono,
1: illuminati,
0: no?
1: Tutti maestri, tutti, come dire, sull'onda della detenzione di questa verità unica. E quindi io mi sono posta la domanda personalmente e dico, ma perché l'ombra e l'oscurità no? In realtà è la parte più profonda di noi, è la parte dove dorme il nostro daimon interiore.
0: Assolutamente.
1: È la parte dove noi possiamo trovare e scavare, se lo facciamo bene, e se ci riflettiamo, i gioielli e le pietre più importanti della nostra vita.
0: Diceva Jung, non si può raggiungere l'illuminazione proiettando figure di luce.
1: Esatto, concordo. A parte che io adoro Jung, tu lo sai, quindi mi trovi assolutamente d'accordo.
0: Siamo in due.
1: E dato che questo è il tempo in cui molte persone pensano di avere in mano la verità assoluta, e io personalmente ho tanti amici che operano nel settore della luce e che stimo profondamente, però mi sembra che il concetto si stia allargando a macchia d'olio e che Una persona che in realtà riflette sulla propria interiorità in modo abbastanza profondo e entra nella propria oscurità e nella propria zona d'ombra come se fosse un dono, ebbene penso che sia altrettanto importante.
0: Assolutamente, anche perché io sono dell'idea, cara Veruska, che quando ci approcciamo alla meditazione, alla riflessione, alla ricerca interiore, c'è bisogno di ricreare una sorta di utero. Faccio sempre questo parallelismo. E l'utero non è una stanza di luce sfolgorante. Noi certo. ci formiamo e veniamo al mondo da un utero oscuro.
1: Esatto.
0: E quindi ci ha creato all'interno dell'utero una condizione protetta di penombra. Magari dicono alcuni che dalla pancia della mamma può arrivare un riverbero, no, di sì. luce, quindi non sarebbe una tenebra ovviamente, ma una penombra più confortevole, ma di certo non un luogo illuminato. Infatti, come si dice venire alla luce.
1: Esatto.
0: Un motivo ci sarà. E un altro parallelismo che faccio spessissimo... L'universo pieno di stelle, pieno di soli, pieno di, no, fonti luminose, le foto ci dicono che è buio. Nonostante tutti quei corpi celesti che emanano luce, è comunque un luogo buio.
1: E ti aggiungo una cosa, Morena, siccome tante persone predicano la luce pensando di essere già arrivate, e siccome io non mi sento arrivata ma mi sento sul percorso, perché penso che sia una cosa intelligente
0: io
1: da fare,
0: io sono appena partita,
1: intelligente da fare, e quindi penso che la ricerca stia nell'ombra e per arrivare alla luce poi questa ricerca è il fattore più importante.
0: Adesso lancia tu la seconda, scegline una tu, dai.
1: Allora, silenzio o parola, Morena?
0: Ah.
1: Che mi dici?
0: Cosa ti dico, silenzio o parola? Dipende dal momento, è difficile essere categorici. Se siamo nel qui e ora, in questo momento mi sento per la parola.
1: Anch'io.
0: Mi sento per la parola.
1: Anch'io.
0: Perché anche la parola va condivisa ed è più significativa magari dopo un momento di silenzio, dopo che tu hai riflettuto, dopo certo. che hai interiorizzato delle esperienze che vanno sempre, come dire, processate in una fase di silenzio. Poi chiaro, non stiamo parlando di metterci a fare gli eremiti o gli asceti in cima ad una montagna, ma quantomeno ritirarci un momento, come tu mi confermi da esperienze comuni recenti, dei momenti in cui si ha meno voglia di condividere tutto quantomeno di noi, no?
1: Sì.
0: Ci teniamo delle parti un pochino, certo. un pochino in disparte dove elaborare determinate situazioni, cose, riflessioni, momenti, stati d'animo. E tu invece?
1: Anch'io penso che la parola sia importante, soprattutto quando ci si trova di fronte ad una persona che magari è importante, e quanto sia importante rispondere a determinate tematiche piuttosto che rimanere in silenzio. Perché se è vero che la parola crea e manda una vibrazione nell'universo, è anche vero che in alcuni momenti della nostra vita, piuttosto che tacere, è meglio chiarire e parlare, a mio avviso. A meno che non si scelga una vita completamente isolata, una vita, come dicevi tu, ascetica, e allora lì è tutto un altro mondo e tutto un altro discorso. Io credo che questa società purtroppo abbia perso un po' l'uso della parola nel senso più ampio del termine, proprio parola come comprensione, come condivisione, come accettazione dell'altro, come rispetto dell'altro. Perché quando tu poni delle domande importanti, a queste domande magari non ti viene risposto, la questione si fa un po' ardua poi per comprendere.
0: Ma quando a delle domande importanti non ci viene risposto, è giusto restituire un silenzio?
1: Allora, è giusto porsi delle domande, io mi pongo delle domande sulle persone che ho di fronte, su quanta valenza io possa avere per queste persone e viceversa.
0: Ma il silenzio di per sé potrebbe essere accettabile come risposta?
1: Ma,
0: in determinate situazioni.
1: Potrebbe anche essere accettabile, potrebbe anche, non poniamo veti, io ti dico il qui e ora. Io in questo momento mi trovo in pieno potere femminile, ma proprio in pieno potere risvegliato, per cui per me adesso è un'esplosione di tutte queste cose. Sì. Quindi non, per me tacere in questo momento è impensabile.
0: È difficile.
1: Difficile, molto difficile, impossibile direi quasi.
0: Non veniteci a fare domande. Perché vi risponderemo
1: molto chiaramente. Allora passo,
0: sì,
1: ti passo la palla, Morena.
0: Ok, vediamo quale altro quesito. Mi raccomando, partecipate alla nostra discussione dicendovi la vostra. Finora abbiamo estratto luce e ombra e silenzio parola. E conoscere o sapere?
1: Questa è bellissima. Questa l'abbiamo pensata proprio ieri sera, in tarda nottata direi, dopo il nostro rincontro.
0: Sì.
1: Erano passati alcuni mesi, tanti mesi, quindi siamo...
0: Era l'inizio di febbraio.
1: Sì, l'inizio di febbraio. Ripetimi la domanda.
0: Conoscere o sapere? Perché a volte c'è chi li considera due sinonimi, ma per me non lo sono.
1: C'è un'enorme differenza secondo me. Allora, io che mi occupo, essendo un artista e mi occupo anche di sciamanesimo, io credo che la conoscenza sia proprio completamente diversa dal sapere. Il sapere si acquisisce.
0: Sì. Cioè, è un nozionismo.
1: Io mi appassiono a qualche cosa, approfondisco l'argomento e per cui sono portata a sapere molto di più di quell'argomento o di più argomenti, oppure sono portata a studiare per esempio per degli anni, avere una laurea, due, tre. La conoscenza è qualcosa che abbiamo interiormente,
0: innato
1: già alla nascita e anche prima, io oserei dire, mi allargo perché alla luce di quello che io pratico, tu lo sai, noi due siamo molto simili tra l'altro, quindi questo è il nostro concetto. E in questo momento della mia vita il conoscere vale molto di più del sapere,
0: anche per me.
1: Anche, e mi ricollego anche al discorso di prima di luce ed ombra, perché troppe sono le persone che si affidano a maestri senza una vera coscienza di sé. Noi siamo un mondo molto profondo, molto espanso, molto dilatante, comprendiamo tante cose dentro di noi che in realtà attraverso il sapere pensiamo di non conoscere. In realtà conosciamo delle cose veramente importanti sono quelle che vengono molto spesso sottovalutate, che invece ci guidano nella vita reale.
0: Ma sai cos'è? È che a volte in questi percorsi ti persuadono del fatto che magari sapendo molte cose, leggendo molti libri, acquisendo sempre un maggior numero di informazioni, si arrivi a una conoscenza. Io non sono perfettamente d'accordo con questa pretesa, perché magari io so qualcosa a livello teorico ma non l'ho sperimentato in pratica, quindi posso aver acquisito una serie di informazioni relative ai percorsi di crescita o di qualsiasi altro argomento noi vogliamo trattare, ma soprattutto la conoscenza è qualcosa che poi tu metti in pratica. Perché se hai acquisito una nozione ma non ti sei mai confrontato con la messa in pratica di quella nozione, tu non sai nulla.
1: Non sai nulla.
0: E quindi nella vita effettivamente che cosa noi sappiamo? Io dico solo che conosciamo davvero solo quello che abbiamo sperimentato.
1: Certo, sono perfettamente d'accordo con te. E sperimentiamo molto poco, abbiamo paura di sperimentare e soprattutto abbiamo paura della nostra conoscenza già insita. E questo è un grave errore che sta commettendo questa società.
0: Non gli diamo credito, cioè lo reputiamo quasi un...
1: Quando tu senti quella sensazione a pelle, poi ne parleremo, quando tu sai già che persona hai di fronte...
0: Quando senti quella voce...
1: Quando senti quella voce che molto spesso mettiamo da parte in favore di altre cose, ma poi dopo ne parleremo, ebbene facciamo un atto di violenza molto potente su noi stessi, almeno io credo questo. E quindi sai, io essendo anche una donna medicina, come lo sei tu... Questa per noi è una parte di noi molto importante, che io personalmente non metterei mai a tacere.
0: Ma sai cosa c'è? Che poi la nostra società, come dire, civilizzata, che a un certo punto ha abbandonato il sapere innato, la conoscenza innata, per abbracciare a 360 gradi la razionalità, la logica, proprio l'aspetto, come dire, scientifico della
1: pragmatico
0: vita,
1: pragmatico delle cose,
0: senza nulla togliere ovviamente alla scienza, perché non siamo qui per disquisire di questo, ma una mentalità scientifica è una mentalità, no, che procede unicamente per riscontro numerico, di calcolo, ecco, facciamo un parametro di questo genere. Quindi laddove c'è bisogno del salto analogico tra due punti, è come se venisse considerato superstizione, magheggio, no? Cose
1: sì,
0: assurde,
1: certo.
0: E noi stiamo parlando proprio di quel piccolo spazio che separa la mente razionale dal salto che si può fare affidandosi all'intuizione, parliamo,
1: certo,
0: di quello fondamentalmente, no?
1: Anche perché noi non scopriremo mai, se così fosse, i nostri doni con i quali siamo scesi in questa dimensione, cioè noi non siamo scesi vuoti. Perché si dice spesso, al bambino gli devo insegnare, no? Devo insegnare al bambino. Il bambino è l'essere più completo che ci sia. Il bambino è appena distaccato dalla matrice, si è appena distaccato dalla matrice, lui ha tutto un corredo, non solo genetico, ma un corredo di sapere che è specifico della sua persona, perché in questa vita è chiamato a fare alcune cose ed è chiamato a portarle alla luce.
0: Esatto,
1: e quindi se
0: esatto.
1: noi mettiamo da parte questa conoscenza ancestrale, e come ho detto prima, la nostra vita può essere molto più problematica.
0: Ma sì, anche perché
1: è molto più affidata agli altri.
0: Sì.
1: E questo è un gravissimo errore che sta succedendo in questa società.
0: Sì, sì.
1: Affidarsi continuamente agli altri, al sapere degli altri, perché ci sembrano sapere più di noi,
0: eruditi,
1: essere più di noi,
0: sì, sì, sì.
1: Eruditi e quant'altro, insomma, ecco.
0: Ognuno è chiamato a scoprire dentro di sé la missione reale per cui si trova qua, anche perché fin da piccolini iniziano subito a rintuzzarci.
1: Hai voglia?
0: No, l'educazione,
1: certo.
0: Gli schemi, che ne so, la religione. Cioè, noi nasciamo in un contesto che ci plagerà e ci modificherà.
1: Comunque.
0: Quindi è come se la vita ci servisse per capire che cosa siamo realmente, che cosa siamo venuti a fare.
1: Certo.
0: Chi lo capisce in fretta, magari conduce una vita forse anche più soddisfacente e proficua, perché si dedica da subito alla propria missione. Invece quelle persone che magari sono state rintuzzate particolarmente fanno più fatica magari a liberarsi dell'apparato che gli viene posto sopra dalla società e interfacciarsi realmente con le proprie aspirazioni, i propri doni, chiamiamoli così.
1: Vivono in una gabbia, diciamo, vivono molto di più in una gabbia che non una persona che si conosce profondamente, che dice ok, io ho queste caratteristiche, questi doni, perché non devo scendere dentro di me, scendere in quel pozzo di oscurità, che così mi collego al discorso di prima, in questo pozzo di oscurità nel quale ci sono tantissime perle già di saggezza, senza che nessuno le ponga all'interno di questo pozzo. È perché si fa fatica a scendere in quel pozzo, e comunque noi sappiamo, almeno io so per me, è vero, non posso parlare per tutti, che io sono già piena, io ero già piena da bambina. E da bambina ho avuto la grande fortuna di avere una madre che, pur avendo lavorato nel campo dell'estetica, lei era comunque artista ed era comunque una strega, tra virgolette, diciamo così, una medium che aveva determinate capacità, e quindi mi ha sempre spronato fin da piccola a mettere in luce questa mia femminilità, perché noi donne, lo sai, siamo molto più agevolate,
0: sì,
1: in questo,
0: sì.
1: Abbiamo una dimensione più vasta da questo punto di vista, una conoscenza più vasta, e quindi sono stata fortunata per questo, e dico che meno gabbie abbiamo, perché tanto comunque tendiamo e noi stessi ad ingabbiarci, la società stessa che ci ingabbia, e io dico conoscenza.
0: Ma sai cosa succede a volte, Veruska? che mentre noi cerchiamo di trovare la nostra strada in questa società e magari abbiamo anche fatto un percorso, come dire, razionale, mettendoci degli obiettivi, come dire, che ci offrano una prospettiva di carriera, un avanzamento, che ne so, una realizzazione, ecco, chiamiamoli così. Magari facendo questo abbiamo messo da parte qualcosa che invece profondamente ci soddisfa e ci fa stare bene, ma non ci porta a nessun
1: avanzamento di carriera, che non sarebbe accettato dalla società, diciamolo.
0: Quindi c'è anche il conflitto che a un certo punto si crea quando tu scendi dentro te stessa, realizzi che c'è una cosa che effettivamente tu vorresti nella vita, ma per seguirla dovresti ribaltare tutto. E allora lì occorre il coraggio e la fedeltà al proprio daimon.
1: Certo, sono perfettamente d'accordo.
0: Nel momento in cui diciamo al daimon taci, lì si aprono le nevrosi per me.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: d'accordo.
0: Si entra nel conflitto cruciale tra l'anima e la personalità.
1: Sono perfettamente d'accordo.
0: Bene, abbiamo detto tutto riguardo a questo.
1: Passiamo
0: ad altre. Passiamo allora, oltre. Vediamo se qualcuno ha risposto a delle domande. Nel frattempo, Bianca Folino, ciao Bianca, luce, perché illumina tutto, ma poi non si dà luce senza buio. Ancora Anna Valente ci dice, buongiorno. Buongiorno Morena, a te e alla tua ospite, ciao Anna. Ancora Bianca Folino, devi per forza entrare nella tua oscurità se puoi, vuoi trovare la tua luce.
1: Brava,
0: certo,
1: Bianca.
0: Certo, hai colto perfettamente, sei in linea con noi. Ancora dice, dal silenzio che nascono le parole. Bene, vedo anche Fabio, il nostro super skins, lo salutiamo. La Milena, buon vissuto, ciao Milena Reduci, da una magnifica diretta l'altra sera sul suo canale. La trovate su Facebook, naturalmente cercate Milena Bonvissuto con Sago Radio 24 TV. Saluti dai bloccati in superstrada, Fabio, anche tu. Una sorte comune, ieri per arrivare a Civitanova a prendere Verusca è stata l'odissea. C'è Annalisa che vedo collegata, ciao Annie, ti mando un abbraccio grandissimo. Vedo la mia meravigliosa Viviana Nobilini,
1: ciao Viviana.
0: Dovremmo fare una diretta prima o poi anche con la nostra Viviana, tutte e tre qui in studio, le tre grazie.
1: Puoi dirlo forte.
0: Allora, la nostra Bianca ci dice, urca, questa è tosta, conoscere è molto bello, ma sapere unisce il conoscere alla consapevolezza. Anche questo è vero, ci offre una chiave di lettura,
1: certo,
0: molto molto intelligente e profonda la nostra Bianca. Poi ancora Milena Bonvissuto, sapere anche se fa male, è vero. Giovanni Richichi che ci sta guardando, Marco Poltroni, Bianca Folino, il curriculum dei taoisti, Alberto Claudio, ciao, buongiorno. Molte presenze oggi. Milena che ci dice, a volte le persone hanno paura, è vero, la paura è il primo campanello di allarme che si attiva quando andiamo a mettere le mani in un strato troppo profondo che ci destabilizza le nostre certezze. C'è la nostra Viviana che ci dice, le tre grazie, bellissimo, sì, grazie Graziella e l'altra, lasciamola stare, perché noi siamo donne di grazia, vedete, no?
1: Sempre e comunque, la grazia non ci viene mai
0: anche
1: tolta.
0: Quando siamo scaricatrici di porto, quello c'è il suo perché, quando ce l'ho ce l'ho.
1: Proseguiamo,
0: dai.
1: Allora, ti lancio questa, decisione o remissività?
0: Oh, in questo momento, in questo frangente, la decisione. Io non sono mai stata una persona troppo remissiva. Potrei essere comprensiva, potrei essere elastica, potrei venirti incontro, ma essere remissiva no.
1: Allora, sono d'accordo anch'io, quindi e le decisioni, le prese di potere in determinati ambiti le accolgo sempre assumendomi le responsabilità, ovviamente sono sempre stata abituata così fin da piccola.
0: Ovviamente per quelli un po' fuori da certi ambiti. Noi non parliamo di potere come affermazione, certo, e sopruso, certo, e
1: nei confronti degli altri,
0: ma un potere personale su noi stesse,
1: Hai fatto bene a fare questa precisazione, cioè
0: perché già, no, ci tacciano di essere le donne che vogliono la parità dei diritti, ma andate ad asfaltare le strade, cose di questo genere, no?
1: Esatto, quindi brava Morena, hai fatto bene a precisare,
0: cioè, ecco,
1: decisione, perché penso che sia una cosa molto importante saper decidere, saper valutare ogni situazione, e se vedi che c'è della stagnazione o c'è della non trasparenza o c'è una non evoluzione, ma parlo in qualsiasi tipo di situazione,
0: certo,
1: della,
0: certo,
1: vita, o devi cambiare lavoro o ti accorgi che delle amicizie non sono sulla tua stessa lunghezza d'onda, o ti accorgi che delle persone ti stanno facendo del male anche involontariamente, oppure devi prendere delle
0: una situazione di malessere, parliamo in generale,
1: ecco,
0: così.
1: Oppure non so, devi prendere delle decisioni anche per la tua famiglia, per tuo figlio, noi comprendiamo tutto in questo,
0: tutto,
1: essendo
0: ciò
1: anche
0: che
1: donne.
0: Può essere deciso.
1: Quindi assolutamente per la decisione. Non mi piacciono le situazioni equivoche. Non mi piace il mi. Non mi piace la finta trasparenza. E quindi va da sé che io decido.
0: La decisione poi comporta anche la responsabilità,
1: certo,
0: di quello che uno ha deciso.
1: Certo.
0: Poi ci sono dei casi nella vita in cui uno dice ok, lascio fare all'universo. Ci sono dei momenti in cui dice,
1: infatti,
0: okay,
1: rientra in un'altra delle nostre.
0: Vediamo.
1: Sì, prova a vedere. Ma
0: a cosa la possiamo?
1: C'era.
0: E qual è
1: più sotto, mi sembra. Lasciar fluire o.
0: Aspetta, l'avevamo messo come. No, avevamo cambiato termine, adesso non.
1: Comunque si sarebbe. Cioè si collega volendo.
0: Misura o intensità era?
1: Sì, oppure si collega anche con il sì e con il no, che possiamo fare anche subito, visto che siamo su
0: c'era
1: questa.
0: Anche il sì e il no, sì.
1: Esatto. Allora, io credo che io parlo come donna.
0: Sì.
1: E parlo in questo momento a tutte le donne che mi stanno ascoltando. Imparate a dire no. Imparate a dire i no sani. Perché noi donne diciamo sì troppo spesso, siamo portate per la nostra natura stessa, accogliendo la vita. In noi siamo portate a sistemare qualsiasi tipo di situazione, a mettere il cerotto su qualsiasi ferita,
0: a supportare cose,
1: tutte le persone anche in cose astruse di cui magari non facciamo parte, o a dimenticarci di noi stesse. Io per esempio nella vita, molti anni fa, ti parlo Morena, io ovviamente sono del segno del cancro, quindi un segno portato per la famiglia, portato all'affetto per gli altri, portato all'amore vero e sincero, sempre e comunque, e a volte ho messo in secondo piano me stessa in favore degli altri. E poi quando sono cresciuta veramente sul mio vissuto, che non è stato semplice, ho imparato quanto il no sia importante, ed è per questo che ad oggi faccio fatica a considerare i ni, faccio fatica a porre delle basi con persone indecise, faccio fatica a considerare sempre le sfumature degli altri, perché allora le mie dove stanno? A che punto vengono? Quindi troppe donne dicono sì quando dovrebbero alzare dei confini netti. E questo non significa dei confini cattivi, significa farsi conoscere per quello che si è, far conoscere alle altre persone quello che si vuole e che non si vuole, quello che si può accettare, quello che non si può accettare. Vuol dire essere delle donne che non hanno neanche paura di quello che può succedere dopo, quando è un no che crea. Perché a volte sembrano dei no distruttivi, invece sono dei no che creano la verità, che danno spazio alla verità. Tu cosa ne pensi?
0: Sono perfettamente d'accordo con te, perché a volte i sì sono dettati dalla paura di arrivare a una rottura, la paura di deludere l'altro, la paura di perdere quello che abbiamo acquisito, anche se poco. E allora in quel momento noi dobbiamo sempre considerare quale sacrificio ci è chiesto.

0: farlo solamente per magari non deludere un'altra persona, ma quest'altra persona avrebbe lo stesso
1: la stessa attenzione nei nostri confronti. Chiediamocelo.
0: E quindi non è per ovviamente egoismo, non è per prevaricazione, no. È per autoconservazione a volte il no, e anche per un esercizio di chiarezza.
1: E secondo me, cioè, più no si impara a dire nella vita quando sono sani, più ci fortificano, cioè più ci rendono stabili, e forse è per quello che tante donne vengono sottomesse, tante donne vengono violate, e non stiamo a parlare delle cose più gravi che succedono, perché sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno. Per cui io mi sento di dire a queste donne, alle mie amiche, alle persone che, anche a tutte le persone che mi stanno ascoltando, indifferentemente anche se sono uomini, anche se sono maschi, perché in tutti noi c'è una parte femminile, comunque una parte maschile, che deve un attimino cercare di trovare l'equilibrio, no? Il no detto in alcune situazioni è veramente, credo, creativo e veramente portatore di forza. E quando tu inizi ad avere questa forza interiore che si espande sempre di più, capisci anche qual è il tuo valore, e capisci quando lo puoi negoziare e quando non lo puoi negoziare, perché il no fa capire anche la tua scala di valori.
0: Assolutamente.
1: Perché io, per esempio, ho una scala di valori molto forte, e quindi
0: pochi compromessi,
1: e questo è,
0: e questo era il sì o il no, dare o avere.
1: Allora, io sono sempre, allora, io di mio sono per il dare, cioè io sono cuore, io sono istinto, io sono fuoco, quindi non potrei mai mettere l'avere prima del dare, anche se in questo momento della mia vita mi rendo conto che, ma dopo ne parleremo magari insieme, Morena, in alcune situazioni è essenziale dare e avere come vasi
0: forma
1: comunicanti.
0: Di, sì, una forma di equità.
1: Altrimenti c'è uno sbilanciamento totale, e quindi non può una persona assumersi tutta la responsabilità sulle sue spalle, perché quando lo capisce va da sé che si ritira. Comunque io sono per il dare, cioè sarò sempre una donna che dà molto, sarò sempre una donna che si butta molto nelle situazioni, che prova ad entrare in determinati ambiti, che non ha paura. Quindi io non ho mai avuto problemi a
0: butti il cuore oltre l'ostacolo?
1: Certo che sì. Anche se questo ostacolo è molto alto. Anche se questo ostacolo è molto alto. E anche se il mio cuore rischia di esserne o di uscirne completamente distrutto. Perché nella mia vita ho imparato a camminare sulle mie cicatrici. Perché le mie cicatrici sono forti e sono state ripulite. Cosa che tante persone non fanno. Per cui quando tu cammini su delle cicatrici che sono ancora fresche e sono ancora, possono essere ancora tagliate dagli altri, questo è un problema. Se invece tu sai che puoi buttare il cuore oltre l'ostacolo, e se questo cuore viene distrutto o calpestato o non considerato da altri,
0: tu sopravviverai comunque.
1: Certo che sì, nessuno può distruggermi.
0: Questo ci fa entrare nella riflessione ulteriore che si può buttare il cuore oltre l'ostacolo, ma non si può obbligare un'altra persona a farlo insieme a noi.
1: Certo che sì.
0: Certo. Quindi che sì.
1: Anche perché va da sé che ci vuole una buona dose di coraggio, una buona autostima, una buona conoscenza di sé, che forse ancora non c'è, e una determinata crescita sulle proprie ferite, che poi io, c'è questa moda, no, di chiamarle ferite, ma chi di noi ha avuto una vita, ma chi di noi, ragazzi, ragazze che mi state ascoltando, chi di noi ha avuto una vita semplice?
0: Siamo tutti traumatizzati.
1: Chi di noi, noi scendiamo in questa vita, è per quello che ti dicevo le persone illuminate, no? Non c'è nessuno di illuminato, i maestri stessi sono scesi in questa vita incarnandosi, ci sarà un motivo, hanno fatto anche loro il loro percorso. I nativi americani dicevano: cammina nei tuoi mocassini, non nei mocassini di qualcun altro. Fai il tuo percorso. Ne va da sé quello che dicevamo prima, Morena.
0: Eh sì. Lancia una delle
1: ultime.
0: Stiamo arrivando quasi addirittura finale.
1: Un'altra.

0: allora lasciami leggere un attimino.
1: Sì,
0: che...
1: dai, vedi dove vogliamo andare a parare per questi ultimi 5-6 minuti.
0: Follia o controllo?
1: Oh Dio!
0: Del cuore abbiamo un po' già parlato, quindi...
1: Follia sempre.
0: Anch'io.
1: Follia. Anch'io. Follia perché noi siamo artiste.
0: Certo.
1: E la follia è quel momento che ti consente innanzitutto di buttare il cuore al di là dell'ostacolo, perché se rifletti troppo e valuti tutti i pro e i contro non lo faresti molte volte. E quindi è sempre... La follia che... Non stiamo parlando, gente, della follia clinica, capiamoci.
0: Certo, sì, sì, chiariamo bene.
1: Chiariamo che non stiamo parlando di follia da reparto psichiatrico, quindi è quella follia intesa come fuoco irrazionale.
0: Che deteriora,
1: ecco,
0: esatto.
1: Che travalica il raziocinio e il calcolo, quindi... Il daimon, la luce del daimon, quella che ci spinge, ci dà un senso e ci fa fare il passo a volte più lungo della gamba, ma perché siamo sorretti da quel fuoco interiore, chiamiamolo così,
0: sì, certo.
1: Che rappresenta di per sé una via,
0: certo.
1: E quindi... Per me è impossibile non seguire la via del folle.
0: Anche per me sarebbe impossibile, prima di tutto per il mio lavoro artistico e poi occupandomi di sciamanesimo.
1: Ma io sto male, Veruska, sì, male.
0: Anch'io.
1: Sto
0: anch'io.
1: Male, muoio.
0: Anch'io, perché io penso che se io vivessi in controllo di me stessa, taglierei le ali,
1: sì,
0: alla parte più bella di me.
1: Sì, assolutamente.
0: A quella parte che riesce a volare e anche a strisciare, e qui lo sottolineo.
1: Sì, sì.
0: Perché io non sono solo volo, ma sono anche contatto a terra. Però la troppa riflessione e il troppo controllo, secondo me, che hanno alcune persone, non permette loro di viversi appieno le emozioni, la pancia, l'istinto, il cuore, la pelle. Queste sono le parti, secondo me, che danno la visione di quello che stiamo vivendo in quel determinato momento, e mettere da parte questo è un vero sacrilegio. Se hai quella sensazione lì e la metti da parte, è un vero sacrilegio, perché...
1: Ma a favore di che cosa?
0: A favore di trovare il momento giusto, la situazione giusta, la costruzione...
1: Il progetto giusto,
0: la strada giusta.
1: Un costrutto mentale.
0: Ma quando mai? La vita cambia di nanosecondo.
1: Possiamo fare i progetti che vogliamo e una folata,
0: esatto,
1: di vento ce lo porta via. E in quel frangente magari abbiamo perso delle cose meravigliose che potevamo,
0: esatto,
1: vivere.
0: Delle cose meravigliose che magari ci hanno attraversato la vita e che magari non abbiamo voluto vedere. O abbiamo sottovalutato.
1: O ci abbiamo pensato troppo.
0: O magari...
1: Carpe diem.
0: Esatto. Cogli l'attimo. Comunque, Morena, sono assolutamente d'accordo con te. Follia, assolutamente. Quella follia creativa che ti porta ad essere costruttiva, che ti porta a sognare, che ti porta a realizzare. Perché avere una follia non significa non realizzare, ma significa realizzare con la parte più vera di sé e non con le maschere. Significa attingere a quella forza naturale che abbiamo dentro di noi, che è priva di maschere, assolutamente priva di maschere. E quando le persone non comprendono questo, va da sé che ci si trova su due lunghezze vibrazionali diverse.
1: E poi ti etichettano: questa è pazza, questa sta fuori.
0: Oppure questa è... non lo so, è troppo impegnativa. O... Perché questi poi sono i termini che girano,
1: sì, sì, sì,
0: frequentemente.
1: Pesanti.
0: Ma allora, per me no. Nel senso che non me ne può fregare di meno.
1: Dillo a me.
0: Morena, guarda, lo dico chiaro: non me ne può fregare di meno di ciò che le persone pensano di me. Quello che mi importa è che cosa io sono per me stessa, che cosa penso di me stessa, che cosa riesco a trasmettere prima di tutto a me stessa e poi agli altri.
1: Sì.
0: Quando mio figlio mi dice, per esempio, che lui è filosofo, dunque ha studiato filosofia e di certe correnti di pensiero ne sa più di me. Quando lui mi dice: mamma, tu sei la persona più importante della mia vita, io dico: no, Ramon, sei tu la persona più importante della tua vita, perché io oggi ci sono e domani non lo so, non lo sappiamo. Punta su di te, realizza te stesso. Ciao tesoro. Realizza te stesso, perché tu sei l'immensità e io sono l'immensità. Morena, tu sei l'immensità. Se avessimo qua ecco, i tuoi colleghi di lavoro, ognuno è un'immensità.
1: Chiunque è un'immensità.
0: E se tu porti a tacere questa follia in favore di una ragione che ti costringe costantemente a rinunciare, a fare passi indietro, ad aspettare il momento giusto, ma prima vengono delle altre cose.
1: È come voler mettere il cielo dentro una stanza.
0: Esatto.
1: No?
0: E poi
1: quella canzone di Gino Paoli.
0: E poi tante persone si ritrovano con un pugno di mosche in mano, magari, oppure in un ambiente che pensavano di poter realizzare, che fosse un qualcosa di meraviglioso, e poi magari in realtà hanno dovuto fare dei compromessi che magari questi compromessi poi penalizzano per il resto della vita.
1: Però magari ci possono essere persone che non sono così predisposte a questa totale assenza di confini, perché noi riusciamo a percepirci senza confini, no?
0: Sì.
1: E questa cosa non ci preoccupa. Però magari ci sono altre persone che per struttura loro interiore
0: preferiscono le zone comfort.
1: Preferiscono sentirsi nel comfort di una struttura che li conviene, che le contenga o che dia loro dei confini certi.
0: Perché probabilmente manca un po' di autoconsapevolezza. Perché allora a me è sempre piaciuto uscire dalle zone comfort, perché penso che la conoscenza come la intendevamo prima, la conoscenza quella ancestrale, quella primordiale, si trova al di là delle zone comfort.
1: E con questo io vi lascio, vi saluto, saluto soprattutto e ringrazio Veruzca, che voglio inquadrarmi per l'ultima volta.
0: Io ringrazio te, mia tesoro, perché l'argomento, penso che abbiamo parlato di argomenti molto interessanti e molto attuali.
1: E poi a noi piaciuti.
0: A noi sono piaciuti tanto, ci siamo divertite, siamo contente di
1: grate,
0: questo, siamo
1: soprattutto
0: grate
1: di poter essere
0: persone,
1: qui.
0: Certo, per tutte le persone anche che ci hanno seguito.
1: Che ci hanno seguito
0: interessate
1: oggi
0: le ringraziamo.
1: Ciao a tutti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
7: Buon estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buon estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
8: Radio Nuova Pubblicità, chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere,

radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

siamo in diretta qui a Radio Nuova Macerata. Quest'oggi sono sola, Nazareno mi ha abbandonato e quindi ho una responsabilità in più, perché quando non ho la mia spalla preferita è chiaro che il lavoro è tutto sulla mia testa. Questa mattina io volevo iniziare a parlare con voi proprio della giornata di oggi. Come ormai chi mi segue da tempo lo sa, le mie scalette poi cambiano sempre, mi faccio un programma e poi all'ultimo momento c'è qualche notizia che a mio avviso è più interessante e quindi cambio la partenza. Oggi 2 luglio 2026. Perché puntualizzo questa data? Oggi è una data molto importante per noi credenti e soprattutto per noi che abbiamo Maria nel nostro cuore, perché oggi si celebra la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Dico questo perché? Perché questa devozione è molto antica e in pochi la conosciamo. Poi veniamo anche alla realtà. E qui leggo testualmente: la devozione alla Madonna delle Grazie è nata ufficialmente l'8 aprile 1389. Papa Urbano VI istituì la festa liturgica, poi promulgata dal successore Bonifacio IX, per invocare la fine dello scisma d'Occidente, fissandola originariamente al 2 luglio. Questo culto si è poi capillarmente diffuso a partire dal XV secolo, spesso legato ad apparizioni miracolose o alla fondazione di importanti santuari. Per eccellenza ricordiamo quello di Milano, iniziato nel 1463, e per chi ama la storia dell'arte, ma non solo, ha uno spiccato interesse per la figura eclettica e straordinaria di Leonardo da Vinci, sappiamo che all'interno della Chiesa delle Grazie a Leonardo venne commissionato appunto questa grande opera pittorica, delicatissima tra l'altro a parete, che è stata appunto, che rappresenta il Cenacolo, quindi cioè l'ultima cena che Gesù ha trascorso con i suoi 12 apostoli. E quest'opera è collocata appunto all'interno del convento domenicano in Milano ed è patrimonio dell'umanità, l'UNESCO l'ha dichiarato tale, ed è, qui leggo, realizzazione artistica unica di un valore eccezionale universale che trascende tutte le contingenze storiche. Tra le motivazioni per il quale appunto l'UNESCO lo ha ritenuto il Cenacolo patrimonio dell'umanità, si legge che il Cenacolo ha esercitato un'influenza considerevole non soltanto sullo sviluppo di un tema iconografico, ma anche sul destino della pittura. Ed infine, non è esagerato affermare che la sua realizzazione ha aperto un'era nuova nella storia dell'arte. Quindi questa critica, no? Che io vi ho appena letto è per evidenziare l'alto valore pittorico che è stato dato al Cenacolo e ancor più alla figura straordinaria di Leonardo da Vinci, che lo ha ovviamente eseguito con tanti problemi, perché chi conosce un po' la storia del Cenacolo sa che Leonardo aveva capito che era molto difficile ed impegnativo poter realizzare un'opera di pittura su una parete, no? Perché? Perché l'umidità, le intemperie, il tempo avrebbero sicuramente danneggiato questo suo lavoro. Però alla fine, insomma, fra varie discussioni, alterchi e quant'altro, fu convinto a far sì che quest'opera vedesse effettivamente la luce. E noi sappiamo che è un'opera straordinaria che ovviamente va preservata da tante problematiche, ma che attira tantissimi turisti a Milano. Perché? Perché sanno che quest'opera ha un fascino, credo, unico al mondo. Perché ho voluto, ribadisco, iniziare anche questa puntata parlando della Madonna delle Grazie? Perché? Perché la Madonna delle Grazie occupa un posto di rilievo
nella devozione mariana, e noi che siamo maceratesi sappiamo quanto grande è l'affetto proprio per Maria. E questo appellativo, leggo ancora, si esprime attraverso due significati principali. Da un lato rappresenta la maternità divina di Maria, madre della grazia per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per salvare l'umanità. Dall'altro si riferisce alle grazie che Maria intercede presso Dio per tutti i suoi fedeli, quindi per tutti coloro che la venerano. Maria, come Madonna delle Grazie, incarna l'immagine di una madre affettuosa e benevola che ha vissuto l'esperienza unica di essere madre di Gesù e al contempo di sopportare la perdita tragica del figlio. Questo duplice ruolo le conferisce un'autorità particolare nell'invocare Dio a nome dell'umanità, rendendola un simbolo potente di intercessione divina. I fedeli cattolici di tutto il mondo, infatti, si rivolgono a lei con fiducia, certi della sua capacità di ottenere le grazie necessarie per la salvezza ed il benessere. Prima di passare chiaramente a un aspetto del nostro territorio, volevo anche ricordare una data a noi fortemente vocati alla Madonna, legata proprio a Medjugorje. Chi ha avuto il desiderio, la possibilità di recarsi lì, sa che il 24 giugno del 1981 è apparsa, no? È avvenuta appunto la prima apparizione della Madonna a sei adolescenti. E anche se questa data, poi questo evento straordinario di Maria viene riconosciuto e celebrato ogni anno il 25 giugno, ed è questa la data dove i veggenti indicano come l'inizio effettivo del ciclo dei messaggi. E noi sappiamo che ogni 25 del mese i veggenti ricevono il messaggio. Quest'anno, ad esempio, il messaggio del 25 giugno 2026 è brevissimo, ma come sempre ricco di grandissima profondità. Così ha detto la Madonna a Visca: cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui che è via, verità e vita. Gioite, figliuoli, e siate gioiosi anche nelle difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri, e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Chiaramente questi messaggi hanno l'approvazione ecclesiastica. Ritorniamo ancora a Maria, la Madonna delle Grazie, e abbiamo detto poco fa che c'è un legame anche nel territorio, e questo territorio, ovviamente, visto che io sono di Tolentino e trasmetto in diretta da Tolentino, è proprio a Tolentino. A Tolentino abbiamo la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, una chiesetta molto intima, molto graziosa, sulla strada, ed era nota fin dal Novecento perché vi era anche una stazione che significava, una volta non c'erano le macchine, e quindi era una stazione di posta, una stazione anche di cambio di cavalli, no? E quindi era anche importante sotto il profilo, diciamo così, dei pellegrini che dovevano arrivare a Tolentino. E quest'anno, esattamente ad ottobre dello scorso anno, il vescovo Marconi ha benedetto il cantiere della chiesa. Perché? Perché questa chiesa, probabilmente, non sappiamo la data precisa, qui si annuncia fine 2027, ma sappiamo che i cantieri hanno un inizio, ma non sappiamo esattamente la data terminale, dovrebbe rivivere la sua funzione appunto a pieno titolo.
Questa benedizione, ovviamente, da parte del vescovo, è stata anche presieduta dal sindaco Mauro Sclavi, dalla neoconsigliera regionale Silvia Luconi, nonché dal commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli. E qui leggo: l'intervento prevede la riparazione dei danni strutturali sia della chiesa sia dell'annessa stazione di posta, attiva dal XVI secolo per l'accoglienza dei pellegrini della via Lauretana. Il progetto, redatto dall'architetto Paolo Canullo con un gruppo di professionisti, sarà realizzato dall'impresa Paolini Simone e qui si prevede la conclusione il 30 settembre del 27. La chiesa ritornerà al culto e la stazione di posta sarà restituita alla funzione originaria di accoglienza povera dei pellegrini. Conclude questo articolo: il restauro non è solo il ripristino di una chiesa di periferia, ma un segno di coesione e collaborazione tra i nostri territori. Questo è il commento che leggiamo del vescovo Marconi, mentre il commissario Castelli ha così sintetizzato questo intervento. Si tratta di un cantiere che non riguarda solo mattoni e strutture, ma identità, memoria ed accoglienza. Ecco, quindi, visto che Tolentino è anche nel percorso lauretano, un motivo in più per far tappa, speriamo appunto in tempi brevissimi, a Tolentino, presso la Madonna delle Grazie, per poi, come ormai noi sappiamo, è consuetudine anche alla Basilica di San Nicola, e continuare questa peregrinazio fino a Loreto, oppure viceversa, da Loreto fino a Roma. Ecco, quindi Tolentino ha anche questa grande opportunità, la chiesa della Madonna delle Grazie. Adesso, come consuetudine, noi abbiamo uno stacco pubblicitario, ma anche un brano musicale, e io il brano musicale l'ho scelto ovviamente pensando a Maria, e questo brano che voi ascolterete è in lingua spagnola. Poi spiegherò perché ho scelto questo brano, ed è eseguito da un gruppo venezuelano, Gen Verde, noto a livello internazionale, sono tutte donne, e si intitola Maria, fiore dell'umanità. E io, per questo brano, siccome è in lingua spagnola, tra i vari fogli che normalmente preparo quando devo presentarmi qui davanti a voi, ho estrapolato la traduzione, che adesso non trovo, e comunque se non la trovo ora la troverò poi. Preciso comunque che questo gruppo Gen Verde è un gruppo internazionale ed è composto da 18 artiste provenienti da 13 paesi. Il punto di forza di questo gruppo è l'internazionalità e la ricchezza culturale, caratteristiche che danno un tocco originale alla sua musica. Lo scopo del Gen Verde è quello di dar voce alle persone di questo tempo, ai popoli e alla storia dell'umanità, avviata faticosamente ma inesorabilmente verso la fraternità. Adesso io vedo se riesco a trovare il brano, perché se lo trovo ve lo leggo, altrimenti ascoltatelo e poi ne parleremo.

Ecco, siamo di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato il testo di Maria, non in lingua spagnola, ma Giola è stata veramente brava, me l'ha trovato in lingua italiana, quindi a questo punto non c'è bisogno di leggere la traduzione. Ritorniamo sempre a Maria e questa volta vorrei leggere una testimonianza recentissima che ho estrapolato, che riguarda appunto la figura miracolosa alla quale ancora molti che si dichiarano credenti poi nella realtà non sempre lo sono, però ci sono dei fatti talmente straordinari che lasciano chiunque senza fiato, soprattutto in situazioni catastrofiche. E qui leggo un articolo brevissimo ma molto indicativo di quanto la Vergine ci ama e ci protegge. Presso il Tribunale Federale di La Rioja in Argentina, il silenzio di un corridoio burocratico è stato infranto da uno schianto. Una pesante scaffalatura carica di fascicoli è crollata senza preavviso. L'impatto è stato violento. La struttura di legno è finita in frantumi sul pavimento. Quando i dipendenti si sono avvicinati per sgomberare i detriti, hanno trovato qualcosa che non si aspettavano. Una piccola immagine della Vergine del Cerro, che si trovava proprio sotto tutto quel peso, era rimasta in piedi e senza un solo graffio. Legno spezzato tutto intorno a lei, ma lei era intatta. Per chi era presente, la scena era difficile da comprendere. Quello che in un altro contesto avrebbe potuto essere un aneddoto d'ufficio è diventato virale in tutta l'Argentina, scatenando un'ondata di testimonianze di fede e anche di scetticismo. La posizione della figura, la protetta dall'impatto? Oppure c'è qualcosa che la fisica non riesce del tutto a spiegare? La domanda resta aperta e migliaia di persone scelgono di restare fedeli alla propria risposta. Ecco, anche qui insomma si vede che le facce sono due. Chi è credente ha una sua via di pensiero, chi non lo è appunto rimane scettico. Però ci ho tenuto a leggervela questa testimonianza perché è capitato adesso, quindi è una cosa recentissima. Ora vorrei invece fare un, diciamo così, un richiamo e una pubblicità ovviamente molto positiva nei confronti della figura di Dorrino, perché mi è arrivata una comunicazione, quindi mi sembra doveroso che io la faccia, non solo per la stima che ripongo per lui, ma anche per tutto quello che lui ha fatto, sta facendo e farà ancora finché Dio gliene darà la possibilità, per l'associazione Sermit. Noi sappiamo che questa associazione, che è nata appunto nel nostro territorio, poi si è dipanata con varie attività, promozioni, beneficenze, ma soprattutto con opere concrete anche in paesi quali il Burundi e in India. Questa sera a Tolentino, alle ore 21:15, presso l'auditorium della Biblioteca Silessica, ci incontreremo ovviamente per chi sarà presente con medici e volontari che hanno vissuto la meravigliosa esperienza di solidarietà in Burundi. Ecco, quindi chi mi ascolta, chi è interessato ad aderire e a sostenere come può l'associazione Sermit, magari potrà essere presente e partecipare a questo incontro che è ricco sicuramente di testimonianze. Allora, altro argomento che riguarda il mese di luglio, perché ogni mese la Chiesa ci dà spunto per parlare, per approfondire ovviamente quello che dovrebbe essere tra virgolette un po' scontato per noi cristiani, invece non lo è. Il mese di luglio, per chi non lo sa o per chi non lo ricorda o per chi magari vuole, perché no,
ripristinare un po' di questa conoscenza religiosa, è il mese dedicato al sangue di Cristo. Noi sappiamo che il mese di giugno è il mese dedicato al cuore di Gesù, il mese di luglio invece è dedicato al sangue di Cristo. E io proprio prima di parlare di questo importante riconoscimento che viene dato in questo mese al sangue di Cristo, vorrei leggervi una brevissima preghiera che addirittura viene consigliata di ripeterla 3 volte in silenzio, ma per chi crede sa che questo è. Però ve la leggo, anzi la preghiamo insieme. Sangue di Cristo, ti prego perdonami. Sangue di Cristo, ti prego purificami. Sangue di Cristo, ti prego guariscimi. Sangue di Cristo, ti prego proteggimi. Sangue di Cristo, ti prego salvami. È brevissima ma è molto indicativa. Nel frattempo che io sto parlando, chiedo a Gigliola cortesemente dalla regia se mi trova il brano composto da Frisina sulle parole di San Tommaso, Anima Christi, perché in questo canto religioso appunto il vescovo nonché musicista Frisina ha composto un canto molto bello, corale. E quindi se Gigliola ce lo trova, magari tra qualche minuto lo possiamo ascoltare in meditazione. Continuiamo a parlare di questo mese che è dedicato appunto al preziosissimo sangue di Gesù, perché e qui è sempre una lettura che ci viene indicata da sacerdoti, da frati, insomma da persone che hanno dedicato e dedicano la loro vita veramente alla salvezza delle nostre anime. E quindi anche per questo ci invitano, no? Quindi la Chiesa Cattolica ci invita alla contemplazione e alla devozione del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo. E questo mese dice come vivere questo mese. Intanto il consiglio è di dedicare qualche minuto della nostra giornata alle preghiere, alla coroncina del preziosissimo sangue di Gesù, alle litanie o una breve invocazione. Poi un altro invito è quello di accostarci al sacramento della confessione per lasciare che quel sangue lavi le nostre ferite. Poi offrire le nostre fatiche quotidiane unendoci al sacrificio di Cristo e poi iniziare magari un cammino spirituale chiedendo che il sangue di Cristo protegga le nostre famiglie e porti pace nel mondo intero, e oggi sappiamo che di questo ce n'è veramente tanto bisogno. Allora mi scrive Gigliola che ha trovato il brano di Frisina Anima Christi, che è in latino, e intanto lo ascoltate e poi, terminato l'ascolto, io leggerò la traduzione in italiano.

Ecco, siamo ritornati di nuovo in diretta dopo la pubblicità e, come mi avevo anticipato, vi leggerò adesso la traduzione esatta del brano che avete appena ascoltato di Monsignor Marco Frisina, Anima Christi, che, come avevo puntualizzato, è una preghiera della tradizione cattolica attribuita o a Papa Giovanni XXII o a San Tommaso d'Aquino. Comunque, il testo in latino viene così tradotto in italiano: anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami, comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, quindi ascoltando la traduzione capirete la profondità anche di chi ha scritto, no, questo testo, e quindi la spiritualità profonda che si ravvisa in coloro che non solo credono, ma che vivono intensamente, quotidianamente, fortemente la parola di Cristo. E proprio per questo, in collegamento un po' a questo testo, ho trovato un'altra testimonianza. Questa mattina mi piace raccontare alcune testimonianze, perché non so se è il periodo così particolare che stiamo vivendo che ci deve far riflettere anche di quanto siamo fortunati a vivere ancora in una località abbastanza tranquilla, dove possiamo ancora uscire di casa, dove possiamo incontrarci, dove possiamo comunque continuare una quotidianità, a differenza invece di quello che purtroppo viviamo da lontano, ma vediamo nelle immagini da vicino. E allora leggo questa testimonianza, ascoltatela. Il tetto di legno è crollato, siamo in Brasile. I banchi sono bruciati. L'altare maggiore portato dall'Italia è rimasto sepolto sotto le macerie. Ma quando i vigili del fuoco hanno perlustrato le rovine della chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Flores de Cunha, in Brasile, hanno trovato qualcosa che nessuno si aspettava. Un'immagine di Gesù Cristo, completamente intatta, senza una sola bruciatura. L'incendio è scoppiato nel mezzo dei lavori di restauro del tetto, proprio quello per cui la comunità aveva trascorso mesi a raccogliere fondi attraverso feste e collette per fermare le infiltrazioni di pioggia. La chiesa, costruita tra il 1904 e il 1914 dai frati cappuccini francesi e dagli immigrati italiani, era considerata un gioiello architettonico dello Stato del Rio Grande do Sul. Il parroco, frate Jadir Segala, visibilmente distrutto, lo ha detto chiaramente: la nostra fede non è bruciata e rimane. I vigili del fuoco hanno anche recuperato due cibori contenenti la Santa Eucaristia. Il campanile in pietra basaltica alto 55 metri, costruito a mano con più di 11.000 blocchi, è sopravvissuto intatto. Ciò che ha richiesto decenni per essere costruito è scomparso in poche ore. Ciò che avrebbe dovuto bruciare non è bruciato. L'immagine di Gesù. Ecco, questo è veramente toccante, perché ancora una volta ci riporta alla testimonianza che ho letto poco fa sulla Vergine. Cioè, chi crede sa che si tratta di un miracolo. Chi è scettico, sicuramente un po' di riflessione la dovrà fare,

ascolto sempre quella delle 7:30, e il sacerdote durante l'omelia, in merito, no, alla grazia che Gesù ha fatto allo storpio, ha parlato proprio delle malattie, no, che ci sono nel mondo. Ma queste malattie, nel caso poi di Gesù, e quindi questi miracoli, sono miracoli della fede, no? Gesù quante volte ha detto: la fede ti ha salvato. E quindi è proprio questo che ci deve far riflettere. Se noi perseveriamo nella fede, noi riusciamo a superare le difficoltà. Certo, in teoria è semplice da dirsi, poi all'atto pratico le cose si complicano, però se si parte già con una volontà fiduciosa che ci fa pensare che non siamo soli, e di questo ne dobbiamo ovviamente essere convinti, poi la soluzione la si trova. E poi commentava dicendo appunto del paralitico, e in merito al paralitico ho ascoltato questa mattina anche l'omelia di Padre Massimo, no? Che qui noi di Tolentino conosciamo bene, e lui giustamente ha fatto un parallelismo, no? Tra il paralitico fisico e il paralitico spirituale, e diceva appunto che oggi ce ne sono tantissimi di paralitici. E quali sono? Sono tutti quelli che vivono nel peccato, che non curano l'anima, che non si curano della bellezza umana. Quindi è molto grave, ed è molto più grave essere un paralitico spirituale rispetto ad un paralitico fisico. E quindi quando Gesù appunto al paralitico dice: alzati e cammina, questo invito è un invito che ogni cristiano deve fare a se stesso prima di tutto, no? Quindi alzati significa anche svegliati, sii produttivo, sii testimone della fede, cammina. Cammina per il Signore, cammina per la parola. Questo lo dobbiamo assolutamente fare, glielo dobbiamo a Gesù che è morto per noi. E proprio a tale proposito poi mi è arrivato un messaggio da una mia amica carissima della Milizia dell'Immacolata, che lo ha estrapolato da un grande sacerdote, Don Nicola Vucic, in merito a tante persone che soprattutto poi nei periodi estivi fanno cammini di fede. La leggo, perché queste parole almeno a me hanno toccato fortemente il cuore. Chi fa un cammino di fede gli capita di sentirsi in colpa quando commette un peccato. Prende coscienza di non essere perfetto come pensava, e il suo orgoglio lo fa stare male. Invece, se fosse più umile, accetterebbe la propria condizione di peccatore, sempre bisognoso della misericordia del Padre. Il senso di colpa è come un tarlo che rode il cuore. Occorre arginarlo, altrimenti penetra nella profondità rosicchiando la serenità e la gioia. È naturale che una persona spirituale si sente in disagio dopo aver commesso un peccato, ma non deve buttarsi la croce addosso come un macigno. Sarebbe segno di poca fiducia nella misericordia. Non rendere vano il sacrificio di Cristo, che con il suo sangue ha lavato il tuo peccato. Dopo ogni confessione dovresti avvertire gioia e pace profonda, e questo ti farà sbagliare di meno e ti consentirà di affrontare la vita con fiducia e speranza. È veramente una bellissima riflessione, e ringrazio appunto Anna Rita che me l'ha inviata, e alla quale avevo anticipato che l'avrei letta questa mattina alla radio. Il tempo è quasi al termine, allora io prima di lasciarvi, come sempre consuetudine, ad un altro brano musicale che ho scelto sempre consono alla trasmissione per i temi trattati, mi sono rivolta alla musica tipica del Venezuela, perché non volevo, e qui mi commuovo, non volevo parlare del dramma che appunto in televisione viene quotidianamente, ripetutamente fatto presente a tutti noi, ma lo volevo così accennare con la musica, perché chi ama la musica, chi ama il canto sa

0: che attraverso quest'arte veramente magica ogni ferita può essere alleggerita. La musica penetra nei nostri sentimenti più profondi, e allora ho scelto un artista, chiaramente un artista che oggi va per la maggiore, e si chiama, lo leggo, Elena Rose, una bella ragazza, ovviamente molto alla moda, come oggi si usa fare, e il brano che ho scelto è Alma, che significa tradotto appunto anima. Il testo questa volta ve lo leggo. La mia anima canta la grandezza del Signore. Il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata. In eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore, nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Avrete tutti capito che questo testo richiama perfettamente, anzi si ispira al cantico del Magnificat contenuto nel Vangelo di Luca. E leggo, è particolarmente adatto per essere appunto cantato al momento del congedo o nelle celebrazioni eucaristiche dedicate a Maria. L'ho scelto come canto appunto di chiusura perché io mi congedo da voi e mi auguro che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento e, come sempre dico, vi abbia lasciato degli spunti non solo per riflettere ma anche per approfondire sulla figura di Maria, sulla figura del preziosissimo sangue di Gesù Cristo e soprattutto porci una domanda: siamo veramente degni di essere cristiani? E con questo vi lascio all'ascolto di Alma, cantata da Elena Rose, venezuelana.
1: Todo el mundo quiere diamantes.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti. Al Val di Chienti rinfreschi la tua estate con tante offerte.

0: tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Il Macerata Opera Festival 2026 inaugurerà il prossimo 17 luglio con Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Sarà un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo Premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Arjun Batargan, Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Naturalmente non posso ancora svelarvi nulla del progetto artistico, ma posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Sette giorni in mare aperto. Sette parole per raccontare un uomo solo contro tutto. Oggi svegliamo il libro e la parola che tiene insieme questa settimana. Grazie a tutti voi che avete navigato con noi.

sicuramente lo avrete già indovinato. Il libro segreto di questa settimana era Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway. Pubblicato nel 1952, vinse il premio Pulitzer l'anno seguente e contribuì in modo decisivo al premio Nobel per la letteratura che Hemingway ricevette nel 1954. Un riconoscimento enorme per un libro di poco più di 100 pagine. 100 pagine che contengono un mondo intero, però. Hemingway lo scrisse a Cuba, dove viveva da anni, in una casa affacciata sul mare. Conosceva quei pescatori, conosceva quelle acque, quei fondali, quei pesci enormi che vivono nelle profondità, dove le barche piccole non arrivano quasi mai. E conosceva Santiago, o meglio, conosceva il tipo di uomo che Santiago rappresenta. L'uomo che non si lamenta, l'uomo che non chiede aiuto, che non spiega quello che fa e perché lo fa. L'uomo che va avanti anche quando non ha più niente a cui appoggiarsi, tranne se stesso. Hemingway aveva uno stile inconfondibile, frasi corte, essenziali, quasi spoglie, niente aggettivi inutili, niente sentimentalismi, niente spiegazioni. Le cose si mostrano, non si commentano. Quella scelta di stile non è un esercizio formale, è una visione del mondo. Credeva che le emozioni vere non avessero bisogno di essere dette ad alta voce. Bastava mostrarle nell'azione, nel gesto, nel silenzio di un uomo che tiene una lenza per 3 giorni, senza mollare. Il Merlin che Santiago perde agli squali non è una sconfitta. È la prova che ha combattuto fino in fondo. Quello scheletro bianco legato al fianco della barca è il suo trofeo, anche se il mondo che dorme nel porto non lo capirà mai. E Santiago non lo spiegherà. Non ne ha bisogno. 7 parole. Mare, lotta, silenzio, forza, perdita, ritorno. E le parole che le tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è resistenza. Non quella militare, non quella politica, quella intima, silenziosa, personale, di chi non si arrende alla propria stanchezza, di chi torna in mare anche l'85esimo giorno, di chi sogna ancora i leoni anche quando le mani non guariscono più. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morì.

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 5, live show Biancaneve.
4: Gli affascinanti misteri dei Carmina Burana di Karl Orff, orchestra filarmonica marchigiana diretta dal maestro Ramon Tebar, soprano Karen Gardeazabal, tenore Rusil Gatin, baritono Grisha Martirosiano. Sferisterio di Macerata, il prossimo 7 agosto. O fortuna, velut lume.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 230735, amatmarche.net. Buon estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
7: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
8: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli saldi giusti. Al

Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: un weekend, un'altra riflessione sulla burocrazia, sul potere, sui servizi pubblici, sullo sportello, sul personale, sugli amministratori, tutti quegli elementi che qualche volta ci fanno arrabbiare, ci fanno perdere la pazienza. La nostra trasmissione è appunto per parlare dei servizi pubblici, di quello che va, quello che non va, quello che vorremmo, ma come, soprattutto come è organizzato il potere che ci governa a tutti i livelli. Che cosa abbiamo detto sempre? Il potere in Italia è disciplinato dalla Costituzione, dalle leggi. Nessuno può fare quello che vuole, neanche il Presidente della Repubblica, figuriamoci tutti gli altri poteri. E qual è il primo potere, diciamo sempre, che ci sta più vicino? È il comune, è quello che incontriamo ogni mattina, l'abbiamo sempre detto, quando usciamo di casa, perché il comune lo incontriamo sotto diverse vesti. È vero che possiamo incontrare anche il sindaco, lo salutiamo, ma prima incontriamo il cantoniere, il giardiniere, il vice della polizia locale e chi gestisce i servizi. Ci rechiamo allo sportello, ci serve una pratica, troviamo un dipendente che sta di là del vetro. Quello è il potere del comune. Chi dice che il comune è il potere più importante? Lo dice la Costituzione. Nel sistema sussidiario la base del potere in Italia è il comune. Dal comune dipende, forse, questo l'ha detto il Censis, l'ha detto l'Istat, forse l'80% della nostra vita è condizionato dal comune, il bene e il male. Poi vengono tutti gli altri poteri che stanno sopra, ma quando li incontriamo gli altri poteri, più difficile, no? La regione, lo Stato, cioè il comune invece è diverso, lo incontriamo tutti i giorni, sia nei paesi piccoli sia nei paesi più grandi. E per questo abbiamo iniziato da qualche tempo ad incontrare anche le persone del potere e conoscere anche i nostri poteri locali. Abbiamo conosciuto anche i dirigenti, abbiamo parlato con i dirigenti del Comune di Macerata, altri dirigenti che ci dicono come funzionano i servizi e quali sono tante volte gli intoppi, le difficoltà finanziarie. A livello tecnico ne abbiamo parlato, però abbiamo anche voluto far conoscere a voi anche diversi sindaci, amministratori del nostro territorio, perché il nostro territorio è una bellissima, grande comunità, ne andiamo fieri e abbiamo conosciuto sindaci che stanno nella Valle del Chienti, quelli che stanno nella Valle del Potenza, quelli che stanno sul crinale tra Potenza e il Chienti, e proseguiamo con questa conoscenza oggi presentando, avendo ospite qua con noi, il sindaco della quarta città della provincia di Macerata, e dopo Macerata, Civitanova e Recanati c'è Tolentino. Ormai Tolentino si attesta sempre tra i 19 e i 20.000 abitanti, adesso ne parleremo, ma qui oggi presentiamo veramente con grande piacere il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi. Benvenuto Mauro.
1: Grazie Francesco, benvenuti a tutti i teleascoltatori, mi fa molto piacere avere questa opportunità.
0: Ecco, sono contento, anche e qui mi permetto una dichiarazione personale, naturalmente Tolentino è la mia città, ho fatto il sindaco a Tolentino, quindi Mauro, sono stato il tuo predecessore e i problemi di Tolentino li abbiamo vissuti spesso insieme. Certo. Oggi hai questo importantissimo incarico, sei stato eletto nel 2022 con una coalizione civica. Da allora, insomma, adesso si voterà l'anno prossimo, hai portato avanti questi 4 anni e adesso ne parleremo con tantissime sfide, ma prima ti volevo chiedere questo, è una domanda che ho fatto a tutti. Prego. Anche perché se i giovani ci ascoltano è un messaggio che dobbiamo dargli. Quali sono state le motivazioni del tuo impegno, che non è stato solo questo adesso quando ti sei presentato come sindaco, ma l'avevi avuto anche precedentemente, eri stato eletto, fatto presidente del Consiglio Comunale e quindi sei stato sempre vicino alle istituzioni anche per il mestiere che fai, perché tu lavori nella ASL, insomma. Certo. Sei una colonna del 118, lo sappiamo questo, lo sanno in tanti. Ecco, la tua motivazione proprio personale nell'impegno in politica.
1: Ma io penso che derivi da un'educazione familiare che ho ricevuto, cioè da mettersi a disposizione dell'altro, ma senza andare troppo lontano, del tuo vicino sostanzialmente, quindi del tuo vicino di contrada, del tuo vicino di casa, del tuo vicino località piccola come Tolentino, perché è questo un senso che ho ricevuto da ragazzo. Poi la mia vocazione è stata quella sanitaria, ho fatto l'infermiere 118, ho insegnato anche gli infermieri a fare il mestiere. Dietro tutto c'era la voglia e la predilezione nel cercare di aiutare il prossimo. Cioè io ho ricevuto veramente molto dalla vita, e penso che bisogna essere riconoscenti alla vita stessa. La mia famiglia mi ha insegnato questo, e essere sindaco significa mettersi a disposizione, mettersi a servizio, e forse, come dicevi tu, mettersi a servizio prima degli altri. Mentre chi fa emergenza lo fa nel momento in cui serve, nel momento in cui c'è l'emergenza, il sindaco si mette a servizio sempre, quando c'è la festa e quando non c'è la festa. Anzi, chiaro che io ho vinto queste elezioni, abbiamo vinto, perché da soli si fa veramente poco, e vorrei anche farlo capire bene via radio, che da soli si vince i 100 metri. Ma al di là dei 100 metri c'è una preparazione dietro, che io ricordo anche il preparatore di Mennea diceva che Mennea sì ha vinto, ma ha vinto anche perché aveva un carattere, perché ha avuto un allenamento, perché ha avuto un modo di essere, ha avuto un preparatore. Quindi insieme si va sicuramente un po' più lenti, ma con più sicurezza verso il futuro, cosa che vedo nel comune di Tolentino. E questo che mi ha, diciamo così, invogliato a candidarmi. Eravamo pochi, sparuti, con molte idee, e queste idee le abbiamo già messe in campo, cioè il nostro programma elettorale del 2022 è stato in gran parte, in buona parte, espletato quasi nella totalità. Tolentino è, parlando in maniera sanitaria, un paziente che sta nella fase, diciamo così, riabilitativa. Ma questo significa che anche i migliori calciatori in fase riabilitativa dopo continuano a segnare e diventano campioni del mondo, palloni d'oro e quant'altro. È quello che vedo nel futuro di questa città. Siamo nella condizione di poter essere capaci di accogliere il futuro della Vallata del Chienti. Perché se la pensiamo soltanto in fase sismica, ci siamo resi conto perfettamente che c'è stato un esodo verso il mare, verso la tranquillità, magari anche verso la spiaggia, anche solo quello. Adesso Tolentino sta ripartendo con 370 cantieri in questo momento mentre io sto parlando, sta ripartendo con lavori pubblici, perché significa ospedali che si ricostruiscono, scuole che si ricostruiscono, tutto un tessuto sociale che viene portato alla ribalta. In delibera qualche giorno fa abbiamo portato la possibilità, e ha destato anche delle critiche sul giornale, ma io sono più avvezzo a fare che a criticare, quindi le critiche un sindaco lo sa che ci saranno, qualsiasi cosa egli faccia, però bisogna fare e poi magari essere criticato e lasciare che le persone dicano. Ci sono 100 persone che dicono bene e 700 che dicono male, allora significa che il sindaco ha sbagliato. Ma se ci sono 700 persone che dicono va effettivamente è giusto e 100 persone che dicono male, è l'ordinaria amministrazione. Ognuno è libero di pensarla come vuole e la propria libertà finisce negli spazi degli altri, ecco, la mia libertà finisce dove inizia quello dell'altro. Quindi questa riparazione comporta sacrificio, che i tolentinati hanno veramente dimostrato di fare, perché se andate in un viale come il viale di ingresso, che lo vedete transennato a destra completamente, se passate in viale Vittorio Veneto sembra veramente una zona bellica, perché prima c'erano stati bombardamenti, le case erano state rase al suolo, adesso le stiamo ricostruendo, però resta sempre un viale che era un viale alberato e adesso è diventato invece un viale dove passano i mezzi pesanti 100 volte al giorno, e quindi è cambiata proprio la prospettiva di vita di colui che apre la finestra la mattina e non sente più il profumo del tiglio, ma sente la macchina che sta scaricando il cemento armato, insomma, ecco. Però questo significa che si sta riparando Tolentino, e qui bisogna essere un sindaco che comprende, a maggior ragione comprendi i disagi delle persone. Se ci sono delle lamentele le devi ascoltare, e non è che puoi reagire in maniera personale, cioè le devi ascoltare, perché ognuno vive la propria vita e noi non sappiamo quello che vive quella famiglia in quel luogo. Quindi io, è il mio carattere, il mio modo di essere, non sono, lo dico sempre in consiglio comunale, non sono uno da fuochi d'artificio, non... Il fuoco d'artificio serve forse per fare lo splendido, ma poi è effimera come soluzione. Quindi sono una persona che cerca di essere più ragionevole possibile, prendere delle decisioni magari aspettando 2 giorni di più, ma con la riflessione corretta, e fare la scelta giusta, e soprattutto fare la scelta in nome e per conto di quella popolazione che io mi onoro di seguire come sindaco.
0: Guarda Mauro, benissimo questa, ti dico grazie anche come cittadino di Tolentino, perché un'iniezione di fiducia, di ottimismo che io condivido, perché anche sentendo i cittadini, anche quelli che esprimono il disagio, per magari come dicevi te, perché davanti a casa già hanno il cantiere, cioè, però io percepisco che il cittadino ha capito che ci sarà una nuova bellezza, un nuovo assetto, che adesso sacrifici da affrontare.
1: Una bellezza.
0: Sì, anche dei commercianti al centro, i soste, eccetera, e cose che poi avete affrontato egregiamente anche con notevoli spazi gratuiti per la sosta, sì, sì, i parcheggi di struttura, molto bene. No, ti volevo dire questo, a Tolentino qualche volta c'è stato qualche episodio, qualcuno ubriaco che insomma blandiva una lancia, non sì, so che sì, cosa sì, c'è, sì, un sì, pezzo sì, di ferro eccetera, sì. Allora qualcuno dei cittadini dicevano troppi extracomunitari, perché con queste ditte che sono arrivate i lavoratori, lo sappiamo, l'80% magari sono extracomunitari, no? Non so quale percentuale, però certamente i locali di Tolentino sono pieni anche di queste persone eccetera, che mi pare, insomma, devo dire che al 99% mi pare una situazione assolutamente tranquilla. Poi per qualche episodio qualcuno ha ingigantito, non si vive, è pericoloso, cioè che cosa che veramente ho maledetto, perché ma di che parliamo, insomma, ma in tutte le città c'è sta l'episodio, c'è anche l'omicidio in giro, lo sappiamo, no? Quindi come la vedi questa cosa, cioè questa integrazione, cioè c'è stata, non c'è stata, come la vedi?
1: Francesco, grazie per l'opportunità, partirò da lontano, lo dico prima.
0: È benissimo.
1: Il nostro patrono è Catervo, San Catervo, e Catervo non è un nome romano, ma viene dalle Gallie, e anzi no, verso la Bretagna, quindi...
0: Allora era un extracomunitario.
1: Assolutamente sì. L'impero romano ha avuto la accortezza di poter usare questi figli di altre terre per far sì che il loro impero crescesse. Ora, da noi è chiaro che in questo anno ci sono più o meno 860 milioni che girano su Tolentino per la ricostruzione pubblica e privata. I cantieri che prima erano disseminati per l'Italia, perché il 110 era nazionale, si sono concentrati in un francobollo nell'Italia, e Tolentino ne fa parte. Quindi quando parliamo di extracomunitari parliamo di persone che lavorano sul nostro territorio, mettiamo 1000 persone che lavorano sul nostro territorio e sono bravissime, perfettamente integrate per quello che servono, però ce ne sono 10 di questi 1000 che non vogliono lavorare, che hanno una caratteristica comune a tante persone, cioè che sono quelli molestatori, che bevono, che purtroppo disturbano la società.
0: E dov'è che non è così? Dov'è?
1: E dappertutto, specialmente in quelle zone dove c'è più concentrazione, aumenti è direttamente proporzionale, aumenti la concentrazione e hai la possibilità di avere questi tipi di episodi. Ringrazio le forze dell'ordine, perché comunque ogni episodio che è accaduto, almeno su Tolentino, ha avuto sempre la cattura, la messa in sicurezza. Poi però, ecco, una nota negativa io la vorrei sollevare. Allora, noi cerchiamo di vivere bene e vivere in pace a Tolentino. Ci sono delle comunità con le quali collaboriamo in maniera straordinaria, perché sono veramente coloro che stanno ricostruendo Tolentino, ma purtroppo abbiamo anche delle leggi, delle condizioni normative che una volta preso l'autore di un reato anche odioso come la molestia su una ragazzina, le nostre pene dal punto di vista giudiziario non sono così diciamo così ferre da mettere in sicurezza la società, che non rivedrà più in giro questa persona. Ecco, io qui, visto che ne ho la possibilità, faccio un appello. Io invece di fare tante campagne elettorali, scriviamo buone leggi, per favore. Il sindaco l'unica legge che può fare la fa all'interno del proprio comune, perché deve essere asservito al resto delle leggi. Ma io mi rivolgo a coloro che stanno nelle condizioni di legiferare, dalla regione e allo Stato soprattutto, perché i proclami con le bandiere tutti sono in grado di farle la mattina e colpiscono tutto l'interesse della popolazione, ma una buona legge per cui il giudice non diventa più lo strumento da odiare, perché dice guarda il giudice l'ha rimesso in libertà il giorno dopo. Il giudice applica la legge, e se noi le leggi non le facciamo a dovere, non è colpa del giudice. Allora, l'appello che fo da sindaco, quindi come più piccola funzione pubblica, è che la più alta funzione pubblica, cioè quella legislativa, si faccia carico di norme chiare, intransigenti su diciamo reati odiosi, perché ce ne sono, e questo mette in sicurezza le persone per bene, perché le persone per bene ci sono, ma basta una pecora nera su un gregge, vedi la pecora nera, non vedi, non conti quante pecore ci sono. Quindi mi scuso magari per la forza, per la veemenza, ma io non reclamo l'uomo forte, io reclamo una legge forte. Noi abbiamo la rex pubblica,
0: esatto.
1: E quindi l'idea che noi dobbiamo cacciar via lo straniero non è affatto così. Noi dobbiamo metterci in sicurezza da quelle persone che non rispettano le nostre norme.
0: E tanto quello vale per l'italiano e l'estero, è uguale
1: per tutti.
0: Perché
1: tutti. Tutti. Quindi è una norma che va a comprendere ogni nazionalità.
0: No, bravissimo.
1: La norma è per tutti.
0: Due riflessioni rapidissime. Intanto, Tolentino, questo problema dell'integrazione lo viviamo non adesso con la ricostruzione, anche da qualche decennio. Perché? E Tolentino, concerie, cartiere, fonderie. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a Tolentino i lavoratori di queste aziende all'80% non sono italiani. Che lo vediamo, no? Ma questo tipo di aziende spesso non trovano gli operai locali e quindi vanno a cercare, no?
1: Francesco ha perfettamente ragione.
0: Ma anche a Caldarola, dove ci stanno altrettante aziende di questo tipo,
1: assolutamente.
0: Tipo fonderia, eccetera, quindi.
1: E uno si rende conto che la misura è colma nel momento in cui l'emigrato di terza generazione dice: io non posso portare più mia figlia ai giardini perché ho paura. Ecco, quella significa che la misura è colma, perché queste persone che sono venute 30 anni fa a lavorare, hanno fatto famiglia, hanno messo su una bella vita,
0: integrati perfettamente,
1: e sono integrati assolutamente perfettamente, vengono rispettati e rispettano, però si rendono conto anche loro che magari i loro connazionali adesso nel 2026 hanno un atteggiamento che loro condannano, non condividono, condannano, perché dicono che ci fanno guardare male anche a noi. E questa è la forza che noi dobbiamo mettere in campo, cioè chiedere con forza che società che veramente lavorano, producono, anche in ambito culturale, non solo questa commissione è proficua, debbono però avere dallo Stato la sicurezza che se qualcuno delinque, chiunque esso sia, viene assicurato alla legge, e soprattutto la società dove era inserito deve essere messa in sicurezza da questi individui. Devono essere portati via da una popolazione che vive in pace, perché una mela marcia va a rovinare
0: quello che è
1: all'interno della...
0: È un po' la metafora della vita, anche l'ambiente del lavoro, ma tanto siamo stati in strutture pubbliche,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: E 100 che lavorano, 2 non lavorano, e quelli rovinano tutti per là, purtroppo,
1: esatto.
0: Veramente. Senti Mauro, ti chiedevo una cosa, una cosa un po' anche sociologica, socio-economica.
1: Prego.
0: Che è questa, Tolentino è stata negli anni, a cominciare agli anni 60-70, cresceva in popolazione perché dall'entroterra, proprio dall'entroterra più profondo, diciamo, la provincia di Macerata, venivano a Tolentino a lavorare. E quindi l'industrializzazione di Tolentino venivano da Serravalle, da San Ginesio, da Visso, cioè. E Tolentino quindi è stato sempre considerato il polo che al limite, diciamo, nel centro della provincia, subito dopo Macerata, ha frenato un po' l'esodo anche verso la costa, e come hai detto te, con l'industrializzazione. Cioè. Adesso, il ruolo di Tolentino, con la ricostruzione e nella ricostruzione. Allora, qualcuno dice c'è l'esodo verso la costa.
1: All'inizio, sì, forse sì.
0: Diversi sono giù, tante volte sentiamo, l'abbiamo affrontato qui anche con altri tuoi colleghi, e dicono, sai, che qualcuno era anche un po' pessimista, siamo Franco Capponi, dicevano quelli che sono andati laggiù, secondo me difficilmente tornano su, tra anziani e giovani, eccetera. Sì, sì, io pure sono sfollato a Porto Recanati,
1: certo.
0: E l'ho vissuta la cosa. Però ti dico, il ruolo adesso di Tolentino, perché? Quindi ti faccio la domanda adesso per quanto riguarda le aree montane. Allora, abbiamo distinto qui anche con i tuoi colleghi tra aree interne e aree montane. Io anche quando facevo il sindaco Tolentino, nella comunità montana,
1: un po' da parte,
0: qualcuno ci contestava e diceva: ma che Tolentino, che zona montana è? No, non è più collinare, non è montana, eccetera. Quindi oggi c'è un ruolo di Tolentino come area interna sicuramente, perché la cosa bella di Tolentino che nonostante il terremoto tutte le attività produttive non si sono fermate.
1: Sì,
0: io dico sempre, già da Caldarola per fortuna l'esodo non c'è stato, lavorativo, perché
1: certo,
0: si lavora.
1: Sì, è vero.
0: Questo è importante. Allora, tu come la vedi? Cioè area interna, area montana, perché poi tu hai partecipato anche con altri sindaci nella contestazione della legge sulla montagna, per cui io dico sempre una battuta, questa mi si perdoni, e poi l'ha fatta Calderoli, ma il problema è che la montagna, lui è della Lombardia, in Lombardia è tutto diverso, cioè Lombardia non c'è sta chi già a 300 metri,
1: esatto.
0: Stai o a zero o sopra 600,
1: esatto.
0: E quindi lui ha fatto una legge simile, no? Ma anche il Veneto così, invece da noi è tutto collina,
1: sì.
0: Ma la nostra collina, qualche volta se tu hai Monte San Martino, è collina, sì, sta a 500 metri, e però ci vuole la prima con la macchina, no, con tutto il rispetto. Quindi come la vedi questo ruolo di Tolentino, area interna, area montana, ruolo di sviluppo? Poi ti parlerò dei rapporti con Macerata e resto la provincia.
1: Allora, io parto da una oggettività orografica, cioè Tolentino è in una zona, in una vallata rilevata, perché il periodo in cui è stata costruita tra romano e medievale, insomma, c'era questo rilievo che era importante, e è accolta, abbracciata da questa valle sostanzialmente, che è la valle del Chienti. Sopra abbiamo tutti i comuni, che più alto 700 metri, San Ginesio mi viene in mente, e che comunque non hanno un problema di altezza, ma hanno un problema infrastrutturale, come raggiungerli. Questo è il problema, che la Lombardia è diversa da noi, perché ci arriva in maniera diversa a 700 metri, perché hanno delle infrastrutture diverse. E poi c'è da dire un'altra cosa, parto dal lavoro. Noi non abbiamo avuto, come nel sisma dell'Emilia, un problema delle infrastrutture lavorative, abbiamo avuto soltanto le infrastrutture, quelle lì, domestiche, la casa sostanzialmente. L'attività lavorativa si sta trasformando negli anni. Vediamo che non è più gli anni 70 dove le campagne si spopolavano per andare nelle aziende, nelle fabbriche, ma si è ridotta questa situazione. Ma le nostre aree, se ben condotte dal punto di vista, secondo me, legislativo, ritorno ancora qui, dove si fa non tanto l'IGP ma il DOC e il DOP, dove si fa il turismo, dove si fa la buona vita, possono avere una vocazione diversa. La nostra residenzialità, per esempio, è molto ben vista dalla parte anglosassone, a patto che ci sia una connessione internet che dia la possibilità di fare lo smart working, sì, da Londra. E conosco persone che lavorano, progettisti che lavorano in via ai loro progetti, stando in terrazza, guardando i Monti Sibillini davanti, bevendo un ottimo bicchiere di vino rosso, e stanno qui.
0: Anche in case piuttosto isolate.
1: Assolutamente.
0: Anzi, le chiedono.
1: Anzi le chiedono, esatto. E quindi dire che il nostro territorio può avere un futuro, sì, ma deve avere un futuro che dal livello, diciamo così, normativo, ci aiuti sotto questo punto di vista, perché poi c'è un aspetto normativo e un aspetto infrastrutturale, e quello è più complesso. Parto da quello normativo, faccio un esempio, una norma tanto discussa, per cui a Tolentino mi hanno chiesto, sindaco, lei che ne pensa della legge antiche babbali, cioè
0: super attuale,
1: è stata detta male, perché non è una legge antiche babbali, quindi non è che se sei favorevole sei di destra, se non sei favorevole sei di sinistra, è proprio una sciocchezza. Quella legge lì, o quella normativa che stanno vagliando in Regione Marche, ha un aspetto diverso. Io conosco bene, non so se in radio posso fare nome e cognome, se poi fa pubblicità, non lo so, conosco bene persone che lavorano nell'ambito della ristorazione porta a porta, cioè come era una volta che si faceva il panino e via dicendo, ma adesso fanno dei panini che sono dei gourmet, che sono di grande stile, e magari prendono la loro carne, la lavorano e producono il panino che serve. Però qual è l'aiuto che servirebbe a loro? Non una legge che non gli fa aprire un kebabaro vicino a lui, ma che dica che il materiale che lui produce sia DOP e DOC,
0: certificato,
1: non che mi viene,
0: certo,
1: il materiale lo prendo da un paese estero, lo faccio stare una settimana da me e diventa
0: sì,
1: nazionale. No, il salumiere di turno deve avere la possibilità di mettere un panino 5 euro, perché quello che ti dà è unico, È questo che dobbiamo. È come il nostro Crivelli. Se vai a Monte San Martino trovi il Crivelli perché è unico. E noi questa unicità la dobbiamo, secondo me, tutelare.
0: Su questo.
1: Quindi quella normativa che stanno pensando, io la, se fossi un consigliere regionale, un emendamento lo farei su un aiuto economico, perché aiutami ad aprire in centro. Noi adesso qui non si usa più, ma veniamo dalle Grazie quando Santina faceva le spuntature. E adesso nessuno sa che cosa è una spuntatura. Precedentemente i romani ci venivano da Roma per mangiare le spuntature. Quindi abbiamo tanta tipicità e torno all'idea del montano e non. Tolentino non ha una vocazione montana, parliamoci chiaro, fa parte dell'Unione Montana per una quota parte perché abbiamo delle zone che sono... Quindi io ho sostenuto la battaglia dei comuni perché comunque ci sono dei trasferimenti statali che verranno a mancare, ci sono delle possibilità che mancheranno. Chiaramente sostengo fortemente quei comuni che come Cingoli, come San Ginesio, cioè questi che sono stati realmente penalizzati, è giusto. E qui bisogna essere anche corretti intellettualmente, cioè noi perdiamo 10, quegli altri ne perdono 110.
0: Sicuro.
1: Quindi una lotta comune, ma soprattutto se devono riottenere qualcosa lo devono riottenere loro. Quindi io sono sono al loro fianco, ma se devono prendere qualcosa veramente lo devono fare loro. Tolentino ha una vocazione invece più baricentrica, un po' parlando di gravità, un po' come Giove, intorno a Giove ci girano altri pianetini perché c'ha più gravità. Ecco, noi dovremmo avere questo aspetto qua, dovremmo avere la possibilità di essere una zona pedemontana attrattiva come hub, come dicono adesso quelli dell'AST, per diverse cose, dalla parte sociale, culturale, dalla parte scolastica e via dicendo, perché si sta profilando sul territorio un assetto che è quello lungo, parlo della vallata del Chienti, che è Camerino, Tolentino, Macerata, Civitanova.
0: Sì.
1: Quindi su quest'ottica bisogna che i comuni limitrofi in quota parte possano in qualche maniera pensare che Tolentino possa essere, ma già lo è per alcuni comuni come i nostri 5 comuni satelliti, su Tolentino c'è già questa attività di gravitare sulla zona tolentinate.
0: Benissimo, guarda, adesso è arrivata una domanda via WhatsApp da Lorenzo di Tolentino, mi dice.
1: Buongiorno Lorenzo,
0: ecco,
1: chiunque tu sia.
0: Ho messo WhatsApp, tra poco gli rispondiamo. Intanto quindi tu con questa riflessione che hai fatto hai dato proprio il segnale del ruolo di Tolentino, di un recupero e un ulteriore sviluppo abitativo e quindi produttivo, e quindi promettiamo a quelli che stanno fuori che Tolentino sarà la bellezza e avrà un grande ruolo. E allora vogliamo mettere un pezzo, come la chiamiamo? La terra promessa, Tolentino?
1: magari
0: terra promessa, Eros Ramazzotti, a tra poco.

0: Rieccoci, rieccoci ascoltatrici e ascoltatori. Oggi, lo ripeto, con noi ospite d'onore, e ci fa onore, il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo fatto una bellissima riflessione su Tolentino, sulle prospettive, sul futuro, su quello che sta accadendo. E su quello che abbiamo detto, Mauro, ci è arrivato un WhatsApp di un ascoltatore di Tolentino che si chiama Lorenzo e ti fa a bruciapelo questa domanda.
1: Salve Lorenzo.
0: Mi pare che siamo 2000 circa gli sfollati in questo momento. Secondo te, sindaco, dice Lorenzo, quanti ne rientreranno a costruzione finita, a nuova bellezza, come abbiamo detto?
1: Allora,
0: cioè, sei pessimista o ottimista?
1: No.
0: Ecco, questo ci chiede Lorenzo. Grazie Lorenzo.
1: Risponderò in duplice veste. In quella da uomo, cioè presumibilmente queste 2000 persone sono andate via per motivazioni legate al sisma, e se ne abbiamo la possibilità ritorneranno per una buona parte.
0: Ci sono anch'io, rientro anch'io.
1: Ecco, bene Francesco, buon rientro. E questo è quello che farebbe un padre di famiglia, insomma, ecco perché ho detto rispondo a uomo. Da sindaco invece posso dire questo, che stiamo facendo tutto il possibile per far sì che queste persone rientrino. Perché? Perché mettiamo delle agevolazioni che sono per i commercianti, mettiamo delle agevolazioni o delle possibilità che sono delle case che sono nel sisma, che poi diventeranno nostre, e stiamo cercando in tutti i modi di far tornare le persone in un Tolentino che si sta rinnovando. Quindi da sindaco dico, e quindi sono più ottimista, dico che queste 2000 persone torneranno per la gran parte, anche perché tutti gli appartamenti che noi abbiamo nuovi non sono soltanto prime case di questi 2000, ma sono anche seconde case, prime e seconde case. Quindi i 2000 sono numeri che potrebbero arrivare anche a 4000. Se l'idea, la nostra amministrazione, il nostro modo di vedere e la possibilità che diamo ai cittadini è quella di pagare meno l'affitto e avere una vita con dei servizi buoni, perché abbiamo due fermate della stazione, abbiamo la scuola nuova, l'ospedale nuovo, abbiamo la biblioteca che faremo, abbiamo tante cose nuove, da due possono diventare anche 4000, come diceva prima Francesco, noi siamo partiti quasi da 20000 e passa. Quindi da sindaco dico e spero, auspico che riusciamo a portarne anche di più, perché diamo più servizi, cercheremo di dare più servizi e di creare quelle infrastrutture, quella viabilità che ci consente di avere più facilità di accesso ai servizi di Tolentino, oltre a quelli abitativi chiaramente.
0: Quindi il sindaco ottimista, questo, quindi Lorenzo che ci ascolti, penso che avrai avuto un incoraggiamento, e non so se tu sei sfollato o meno, però grazie per questo spunto molto importante.
1: Anche, adesso faccio però uno spot pubblicitario, no? Se io vado in una città dove lavoro e pago 600 euro d'affitto e invece vengo a Tolentino e riesco a pagare 350 euro d'affitto, che sono a 25 minuti di macchina, e allora prendo la macchina.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi venga a vivere a Tolentino, e questo è l'auspicio.
0: E hai fatto bene a ripetere ricostruzione scuola, delle scuole superiori, l'ospedale, le fermate, le ferrovie, tutte offerte che Tolentino dà in questo ruolo della media valle del Chienti.
1: Esatto.
0: Per cui su questo siamo ottimisti. Adesso Mauro ti faccio una domanda invece comprensoriale, perché tu tra poco vai all'assemblea dell'ATA.
1: Sì, esatto.
0: Che sarebbe l'ambito ottimale ambientale, e quindi qui i cittadini lo sanno, qualcuno qui quando abbiamo ricevuto messaggi o altri tuoi colleghi protestava per il costo della Tari, perché ogni anno ci abbiamo quel 8-10% in più sulla bolletta della Tari. E quindi spesso i cittadini se la prendono col comune. Abbiamo cercato di spiegare che qui non è il comune che fissa quell'aumento lì, quella tariffa lì, perché è legato anche a un servizio gestito da una società strumentale apposita,
1: esatto,
0: che è il Cosmari,
1: esatto,
0: cui fanno parte tutti i comuni. E Mauro, adesso tu vai a questa importante assemblea, ne state parlando, abbiamo visto le polemiche eccetera, Tolentino Hospital, una discarica
1: comprensoriale
0: per oltre 30 anni,
1: mm-hmm,
0: ospitiamo il Cosmari,
1: esatto,
0: possiamo dirlo, dico ospitiamo perché mi sento totalmente tolentinate, Ma c'è problema alla discarica. Che si fa?
1: Allora,
0: discarica, generatore, i costi. Qui i cittadini si chiedono a voi sindaco, quanto dobbiamo pagare in più? Vai.
1: Allora, io faccio un preambolo. Il problema che si pone oggi viene da lontano. Ogni problema che noi cerchiamo di mettere sotto lo zerbino prima o poi si ripresenta ed è più importante dell'anno precedente. Questo è il frutto di diversi anni di tergiversare e non decidere. Quest'anno abbiamo deciso. Bene, male,

0: stiamo portando la nostra immondizia all'esterno e non in una discarica di nostra proprietà.
1: Fino a Pesaro l'abbiamo portata, eh?
0: Assolutamente, ecco. Sì, questi sono costi che tutti i cittadini non vedono, ma poi quando arriva la Tari tu la paghi questa cosa qua, e lamentiamo questo fatto. Allora, io quello che dico è che dobbiamo, primo, io vengo dal mondo sanitario, quindi la scienza, primo, ci sono delle soluzioni che possono essere adottate in ambito scientifico per quanto riguarda la trasformazione del rifiuto. Secondo, la minor quantità di produzione di rifiuto sarebbe da fare. E adesso, con i piedi per terra, quello che stiamo facendo oggi è l'ampliamento di Cingoli, che ci consentirà di portare la discarica a Cingoli nell'attesa che ci sia la seconda discarica. Abbiamo cristallizzato la situazione, dobbiamo andare a ripagare quello che abbiamo speso in più negli anni precedenti. Potevamo fare meglio? Sì, potevamo fare meglio. Però chi si piange addosso e non guarda al futuro, secondo me, non fa un buon servizio a questa società. Io quello che dico è che la politica deve guardare anche la parte scientifica. La politica deve guardare anche la parte sociale, perché questo è un costo che le famiglie si carica sulle spalle, e deve decidere. E deve decidere. I cittadini ci chiedono di decidere. Importante che queste scelte siano ponderate, non siano dettate soltanto da una volontà di un partito, oppure, perché io non ho parlato di partito, ho parlato di politica.
1: Sì, giusto.
0: E quindi bisogna ritornare a quell'arte nobile che non è il partito, ma è la politica. E nell'arte nobile spesso si fanno delle scelte, e queste scelte devono essere le più tecnicamente argomentate, corrette. Ecco perché, per esempio, sulla scelta che abbiamo fatto per le case, abbiamo incaricato qualcuno che per tutta la vita ha fatto un mestiere che era quello. Quindi chi mi critica è libero di farlo, ma io faccio le cose, e chi fa molto meno scrive, e io li lascio scrivere.
1: No, benissimo questo. Vabbè, ma tu sei un sindaco che ascolta, che dialoga, quindi lo so che recepisci anche le critiche con grande senso sportivo.
0: Grazie.
1: Senti Mauro, quindi dicevo, allora, per quanto riguarda i rifiuti, adesso Cingoli ci risolve il problema per 3 anni?
0: Questi sono, sì, 3 o 4 anni dovrebbero essere le stime, perché qui vanno per tonnellate annuo da poter portare sull'abbancamento. Bisogna vedere quanti metri cubi possono essere abbancati, mi pare che sono 3 o 4 anni.
1: In regione si parla di termovalorizzatore, ma credo che
0: questa è
1: la
0: mia preoccupazione, per esempio, perché la termovalorizzazione è una soluzione dove si porta a cambiare di stato al rifiuto vero e proprio. Io optavo per una termovalorizzazione al plasma. Ciò significa che tu ricicli il più possibile. Ciò che non puoi riciclare e vendere, lo gassifichi con una fiamma al plasma, che non è una fiamma, è il quarto stadio della materia. Quindi porti a 5.000 gradi questa composto organico, che diventa gas e non va in atmosfera. Quello lo devi recuperare, perché ci fa la corrente elettrica.
1: E non si sta valutando questo?
0: Io spero di sì, perché nella legge regionale ci sono contemplate 3 opzioni, la termovalorizzazione, tra cui la termovalorizzazione al plasma. Io la conosco perché veniva usata in sanità quando c'erano delle preoccupazioni infettive, immagina Ebola che significa,
1: sì.
0: E per essere sicuri si vaporizzava tutto quello che era scarto sanitario, quindi sangue, materiale infetto e via dicendo. 5.000 gradi significa che non parliamo più di diossine, di furani, di etra, assolutamente, perché a 800.000 gradi si formano le diossine, 700-800, immagina 5.000, vaporizza proprio la...
1: Ti volevo chiedere, no, giustissima questa riflessione, il biodigestore di Fermo,
0: sì,
1: che fra 2 o 3 anni potrebbe essere in funzione,
0: sì,
1: forse 2,
0: sì,
1: non è una soluzione anche?
0: Il biodigestore, io quando sono arrivato era troppo tardi qui,
1: perché
0: lo potevamo fare al Cosmo.
1: Il Cosmo l'abbiamo persa la cosa, non è colpa tua, tu non c'entri niente, lo posso dire io, no, tranquillo, non lo dire, lo dico io, tu non c'entri niente, è stata persa un'occasione di finanziamento importante, vabbè, lasciamo stare colpe. Però il biodigestore lo fanno a Fermo,
0: sì.
1: Ci può essere utile?
0: Tutto ciò che noi possiamo, diciamo così, in maniera consortile utilizzare, aggregandoci, portando del materiale che può avere una funzione seconda, che ci magari ci fa spendere, ci dà un guadagno, è tutto ben venga. Cioè,

0: Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Questa è una delle regole della termodinamica, ma noi abbiamo optato per un'idea che è dopo la plastica, l'idea dell'immortalità, e l'immortalità ci fa male. Tutto ciò che possiamo trasformare, e quindi anche il biodigestore entra, è sicuramente qualcosa di positivo per la società, perché recuperiamo gas, questo gas può essere immesso nei nostri condotti e non spendiamo per quello che è questa mano che ci sta strangolando del costo dell'energia. Noi dobbiamo puntare ad essere il più possibile autonomi dal costo dell'energia.
1: Benissimo, guarda, per il sindaco di Tolentino, cari ascoltatori, qui abbiamo tralasciato tante cose di cui possiamo parlare, ma in autunno ci ritroveremo.
0: Io sono disponibilissimo.
1: Turismo, cultura, sanità, quindi... l'idrico, la gestione lì, ne dobbiamo parlare, purtroppo il tempo è finito.
0: Sono a disposizione.
1: Ecco, Mauro, guarda, veramente ti ringraziamo, in bocca al lupo anche per questo ultimo anno di mandato, perché è importante, stai concludendo e perfezionando tante cose di particolare eccellenza. Grazie, ci risentiamo presto, e agli ascoltatori diciamo buon weekend. Intanto qui l'estate dopo la pioggia ieri ritorna, e quindi che ci vogliamo dire?
0: Sta crescendo, l'estate sta crescendo.
1: Sta crescendo, quindi un'estate al mare, Giuni Russo, buon venerdì, buon weekend, a venerdì prossimo.
0: Arrivederci a tutti.
1: Arrivederci.

0: No, questo no, questa nemmeno. Ma possibile che la mia taglia non ci sia mai?
1: Rabbia se non trovi la taglia? Scegli i saldi giusti.

0: Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Il prossimo 19 luglio allo Sferisterio di Macerata andrà in scena Il Trovatore, grande titolo della trilogia popolare verdiana. L'allestimento del Macerata Opera Festival porta la firma del regista spagnolo Francisco Negrín e il cast sarà composto da star internazionali come Piero Pretti nel ruolo di Manrico, Marta Torbidoni in quello di Leonora, Franco Vassallo Conte di Luna e, al suo debutto in Italia, Sofia Petrovic nel ruolo della zingara Azucena. 19 luglio, Sferisterio, Il Trovatore.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Estate 2026, l'estate della musica e delle emozioni. Venerdì 10 luglio, nella suggestiva cornice di Palazzo Buonaccorsi, arriva Massimo Silverio con il suo Surtum Tour, un concerto intenso e coinvolgente che attraversa tradizione e innovazione, tra folklore, elettronica e una scrittura musicale unica e contemporanea. Un'occasione unica per scoprire dal vivo uno degli artisti più originali ed apprezzati della nuova scena musicale italiana. Venerdì 10 luglio alle ore 21:15, Palazzo Buonaccorsi, Massimo Silverio in Surtum Tour. Info biglietti 0733 230735 e amatmarche.net.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi.

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini, Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente. Ma c'è chi la coglie e chi, per vari motivi, la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa, è la
parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia nelle donne e negli uomini con cui condividiamo la vita. Crediamo nella loro capacità di dare frutti buoni, creando occasioni di ascolto e di dialogo per camminare insieme verso l'orizzonte della fraternità. Quello seminato nel terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto.

Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di Speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi.

0: oserà.
1: Ben ritrovati con Gocce di Speranza che anche oggi ci portano a Trento. Il 24 maggio scorso si sono tenuti a Trento infatti una serie di eventi sotto il titolo Generare Bellezza Sociale, eventi legati ai 40 anni del Centro Mariapoli Chiara Lubich. Tra i vari appuntamenti una tavola rotonda con preziosi contributi di varie realtà civili ed ecclesiali del territorio. Accanto al sindaco Franco Ianeselli, Annalisa Pasini, delegata area testimonianza e impegno sociale della Diocesi di Trento, Sara Luani, giornalista, Claudio Bassetti, presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti del Trentino Alto Adige. Ad aprire la tavola rotonda, Margaret Carran, presidente del Movimento dei Focolari. Da qui, ha detto, dalla città di Chiara Lubich, guardiamo al futuro. Trento, per posizione, storia e sensibilità, è chiamata al dialogo e non può rinunciare alla sua vocazione di una fraternità che diventa cultura, stile, prassi. Margaret Carran ha risposto a una domanda rivoltale da Lucia Crepaz: quali sono, a suo parere, le principali sfide del nostro tempo? Una domanda rivolta a una donna che è araba, di cittadinanza israeliana, cristiana.

arabi palestinesi e la parte ovest della città maggioranza ebrei israeliani, ma non solo, perché anche vengono da tante altre parti del mondo. E io parlo entrambe le due lingue, arabo e ebraico, perciò mi adattavo ogni giorno, quasi in alcuni momenti, a quale lingua dovevo parlare, dipendeva in quale angolo della città ero, in quale pullman ero, in quale negozio ero. Perciò quando io andavo nella parte israeliana, parte ebraica della città di Gerusalemme, parlavo sicuramente l'ebraico e la gente mi diceva: ah, lei ha un accento, lei non è ebrea. Certo. Poi andavo nella parte araba palestinese della città per fare spese, per incontrare le persone, e quando parlavo con le persone che l'arabo è la mia lingua madre, loro mi guardavano con stupore e mi dicevano: ah, lei è araba del nord. Allora potete immaginare in quale situazione io mi sentivo, e quasi mentre entrava dentro di me veramente tante domande, ma anche un conflitto anche di identità, di persona, e mi chiedevo: ma io chi sono? È stato un passaggio delicato nella mia vita, perché lì ti accorgi che basta poco perché l'identità diventi un confine. Il confine diventa un muro. Ho capito quanto sia facile ridurre l'altro ad una categoria, invece che riconoscerlo come persona. Per questo mi sembra che una delle sfide più profonde di oggi sia questa riduzione della nostra umanità. E succede quando le persone che ci sono accanto diventano invisibili, estranei, o quando il contatto è mediato solo da strumenti digitali. E qui mi collego al titolo di questa giornata, La bellezza sociale, che mi ha interrogato questi giorni quando ho avuto le domande e anche sapevo il titolo di questa giornata. Dove troviamo oggi la bellezza nei contesti sociali? Elena ha risposto un po' a queste domande. Che cosa è bello in una famiglia, in una comunità civile, religiosa, lavorativa? Che cosa è bello in una scuola? O cosa è bello all'università o nello sport? Come hai detto prima, Lucia, io non ho definizione unica da proporre, però sono sempre più convinta di una cosa: il valore più grande ovunque sono le persone, nella loro unicità e diversità. Per me, infatti, la sfida non è solo gestire le differenze, ma abitarle, saperci vivere dentro. E qui vedo un secondo problema profondo del nostro tempo: la frammentazione, la polarizzazione, quel modo di pensare per cui o sei con me o sei contro di me. In tanti paesi che ho visitato in questi ultimi 5 anni ho visto crescere questo stesso fenomeno. Cambia la lingua, cambiano le culture, ma spesso le ferite si assomigliano. In questi ultimi 2 anni noi nel Movimento dei Focolari abbiamo approfondito un tema che lo sento molto essenziale, che è la prossimità, che significa avvicinarsi, fare spazio all'altro, ascoltare, ma ascoltare davvero. È un modo di ricucire relazioni ferite, non solo personali, anche sociali e politiche. L'altra parola che spesso viene abusata è la parola dialogo. La sentiamo dappertutto. Per me dialogo non è una tecnica per ottenere qualcosa e neppure una mossa tattica. Il dialogo, quando è vero, è un lavoro del cuore. Comporta di mettere da parte, almeno per un momento o per alcuni secondi, la difesa

automatica delle proprie idee per capire chi ho davanti. È faticoso, richiede tempo e non garantisce risultati immediati. Ma quando accade, l'altro smette di essere una categoria e torna a essere appunto umano. Non è a caso che domani esce la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas, sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa vuole mettere sotto gli occhi di tutti non solo i rischi di una mancata regolamentazione dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto la necessità di mettere al centro la dignità della persona, appunto la sua umanità. E voglio chiudere, se ho ancora un secondo, con un fatto che dà anche speranza, pensando anche al mio paese, che alcuni, insomma, stiamo parlando tanto anche di questa situazione politica in questo periodo, no? E vorrei farvi conoscere una realtà che si chiama Nave Shalom, che è una parola in ebraico che vuol dire in arabo Wahat Salam, che significa oasi di pace. È un villaggio che si trova ad ovest di Gerusalemme, dove dagli anni 70 vivono insieme ebrei israeliani e arabi palestinesi. Lì esiste un'esperienza educativa bilingue e un lavoro strutturato di formazione alla pace e alla gestione dei conflitti. Questo anche c'entra con quello che Elena ci ha detto, anche di come anche le nostre città possono anche essere un modo di incontro. È un laboratorio, quindi non è perfetto, ma dice al mondo una cosa potente, che la convivenza non è impossibile se si sceglie di costruire spazi dove ciascuno può restare se stesso e allo stesso tempo imparare la lingua, la storia e la sensibilità dell'altro.

0: quella forza che ci fa restare, che ci fa sperare adesso qui. Bella questa canzone del Gian Rosso, Oltre l'invisibile, interpretata da Michele Sole e accompagnata dal maestro Emanuele Chirco. E grazie a Margaret Carrame e alla sua vibrante e convincente testimonianza sulla universale priorità della persona, creatura di questa magnifica Humanitas di Papa Leone, della sua unicità, originalità, diversità, che richiede un ascolto vero, un dialogo sincero, unico atteggiamento che ha il potere di abbattere i muri e farci incontrare. Grazie Margaret. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Voce di Speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025, a cura di Pasquale Bernardi e Maffia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

certo adesso guardati, tu sei diversa, in crisi con il mondo, no, sei con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare, lo associo al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando, mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male, tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Io che non so scordarti mai.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minions sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: qui su Radio Nuova Macerata in blu. Siete in compagnia di Morena, Nazareno non c'è quest'oggi, si è defilato, si sta rilassando da qualche parte, non sappiamo dove, ma noi lo salutiamo e gli mandiamo tantissimi baci. Ma caro Nazareno, oggi ti ho sostituito più che degnamente. Mi dispiace che non sei qui a godere anche tu della compagnia, della bellezza, della luce e dell'ombra e della solarità e dell'accoglienza e della magnetitudine di Verusca Dossi Lazzurri.
1: Ciao Nazareno, ti vogliamo bene, grazie per avermi ceduto la tua postazione, meraviglioso con Morena, e ti abbraccio con tutto il cuore.
0: Ci sarà un'altra occasione, certo, di trovarci, certo, tutti insieme. Ma di che cosa ci occuperemo? Ho scelto per voi, anzi abbiamo scelto per voi, un argomento che molte volte viene trattato con superficialità, con condiscendenza e anche un po' di puzza sotto il naso, soprattutto perché viene tacciato di essere oggi una moda seguita senza nessun reale coinvolgimento emotivo. Stiamo parlando del tatuaggio, il tatuaggio che possiamo vedere intorno a noi è sfoggiato ormai da una buona metà della popolazione, dai giovanissimi ai più âgés. Oggi non disdegna un tatuaggio nessuno, praticamente, sia che se ne faccia uno per curiosità e ci si fermi lì, sia che si cominci e non ci si fermi più. Qual è la discriminante che vogliamo prendere in esame in questa mattinata in cui parleremo di tatuaggio? La discriminante è la consapevolezza, la conoscenza, prima si parlava appunto di conoscenza e sapere, di ciò che implica un tatuaggio, di che cos'è realmente un tatuaggio e dove affonda esso le proprie radici. Perché parlare di tatuaggio è andare a chiamare in causa l'antropologia intera, la storia dell'essere umano come specie animale su questo pianeta. E per farlo partiamo, è molto tempo che non vi propongo più dei libri come approfondimento, partiamo da questo bel volume che ci dà un po' il là per aprire poi le danze. Cederò la parola a Verusca, che ha fatto dei studi, degli approfondimenti ben strutturati, e quindi la seguiremo in questo percorso. Il libro che potete innanzitutto comprare, procurarvi, se volete approfondire il tatuaggio dal punto di vista antropologico, culturale, sociopolitico, è questo di Alessandra Castellani, che si intitola Storia sociale dei tatuaggi, edito da Donzelli nel 2014. C'è stato un tempo in cui il tatuaggio non era diffuso né ammesso come una forma di modifica del proprio corpo. Secondo la Genesi, il primo tatuato della storia, più precisamente segnato, è stato Caino, la cui discendenza poi è stata maledetta. Tra i caratteri distintivi del tatuaggio c'è proprio quello di essere un marchio deprecabile, spesso associato a prostitute, a reietti, a galeotti, a carcerati. Incisione sulla carne poco praticata in Occidente, il tatuaggio compare per la prima volta nel nostro mondo nei diari di James Cook, che usa il termine tattoo di ritorno dal suo primo viaggio nei mari del sud. È a partire dai mirabili resoconti dei viaggiatori del Settecento che si sedimenta una rappresentazione esotica di remote etnie, in cui i tatuaggi svolgono un ruolo fondamentale nel definire l'alterità di popoli sconosciuti. Proprio in virtù del suo alone maledetto, il tatuaggio raggiunge una notevole popolarità con la scena punk a metà degli anni 70 del secolo scorso, quando comincia a essere praticato e interpretato come una forma simbolica di ribellione. In un'epoca caratterizzata da una profonda crisi economica e da un alto tasso di disoccupazione giovanile, infatti, la teatralizzazione punk della precarietà avviene anche attraverso i tatuaggi autoinflitti, in cui si ribadisce una condizione selvaggia e marginale. A partire dagli anni 90 poi il tatuaggio diventa improvvisamente un segno diffuso e normalizzato, oggi addirittura sdoganato a 360 gradi, soprattutto tra i giovani, vissuto senza più nessuna remora di ostracismo. E si trasforma in moda, per l'appunto, come dicevamo prima, le incisioni sulla carne sono un'espressione soggettiva di stile, quindi a ognuno il proprio stile di tatuaggio. Il fascino della ribellione e delle modifiche del corpo invece trova ora un territorio di ibridazione con i mondi queer, in cui si intrecciano nuove forme di ricerca dell'identità e di rappresentazione di sé. Quindi probabilmente il tatuaggio rappresenta sempre comunque il tentativo di rafforzare la propria identità. Il rischio è, naturalmente, quando diventa una moda, che non sia più realmente una nostra esigenza intima e autodefinita, ma indotta appunto da una massa alla quale noi vogliamo, come dire, assomigliare, perché sennò ci sentiamo in qualche modo esclusi. Questo è il cappello della nostra chiacchierata. Più o meno toccheremo vari aspetti di quello che è contenuto poi in questo libro, ma io adesso lascio la parola a Verusca, perché sarà lei a decidere che passo dare a questa danza.
1: Grazie Morena. Allora, intanto sono particolarmente felice di parlarne con te, perché io e te sappiamo bene che valenza abbia il tatuaggio. Non ci siamo tatuate simboli qualsiasi, e parlo proprio di simboli perché dopo spiegherò il perché, e non abbiamo affrontato questo vero e proprio rituale sacro com'era nella realtà con leggerezza. Il tatuaggio risale all'alba dell'umanità, ancora dalle prime scheggiature della pelle, magari con la selce, l'uomo si accorse che sfregando con il carbone sopra la pelle tratteneva questi segni. Il tatuaggio è una vera e propria forma di linguaggio. Innanzitutto vorrei fare un elogio ai tatuatori, perché sono degli artisti per me
0: straordinari.
1: Anche perché io che faccio arte da tanti anni, a volte posso correggere qualche piccolo errore. Un tatuatore bravo va e quello che ti rimane sulla pelle è
0: non può sbagliare.
1: Non può sbagliare. E ci sono anche tatuatori bravi.

0: tutti questi popoli sin dall'antichità, gli Egizi, gli Assiri, i Babilonesi, i nativi americani nell'epoca,
1: i primitivi,
0: nell'epoca romana, e per i Celti, e poi potrei fare un excursus di tutti i popoli della terra, i Maori, la Nuova Zelanda e le tribù ancora che vivono nella foresta amazzonica. Il tatuaggio è un segno trasformativo, ecco perché è un rituale sacro, ed è un vero rituale sacro perché è una triade di fatto. Infatti noi abbiamo tre elementi fondamentali: l'inchiostro, il sangue e il soggetto che scegliamo. L'inchiostro diventa veicolo di una vibrazione, non solo per il colore, ma anche perché l'atto stesso e la sostanza stessa vibra, quindi porta all'interno della pelle questa vibrazione che è molto importante. Il sangue è il nostro fluido vitale, il sangue contiene il nostro DNA, contiene la nostra essenza, e noi andiamo a toccarlo perché incidendo la pelle ovviamente non esce una grande quantità di sangue, se il tatuatore è bravissimo neanche ce ne accorgiamo. Però può succedere, quindi il sangue è un elemento aggiuntivo. E il simbolo tatuato è molto importante, perché quello che noi scegliamo con coscienza su di noi acquisisce e manifesta ancora più potere. E questo gli antichi lo sapevano bene, infatti nei tempi più antichi si tatuavano solamente gli sciamani e le sciamane, gli uomini e le donne di potere.
1: Che padroneggiavano quella energia che il tatuaggio scatena.
0: Esatto, quell'energia cosmica che si incentrava nel soggetto scelto e che poi durante la vita si
1: agisce comunque, no?
0: Certo. Agisce. Quando tu vieni investito di un segno, perché questo di fatto è, vuol dire che quel segno non solo ti rappresenta o rappresenta un fatto
1: importante,
0: agisce attraverso di noi. E poi non dimentichiamo il dolore. Il dolore che noi sentiamo, che può essere più o meno lieve, adesso io sono molto fortunata per una soglia di sopportazione del dolore molto alta. L'ultimo tatuaggio, allora abbiamo lavorato io e Luca per 9 ore.
1: Fallo vedere un attimino.
0: 9 ore.
1: Mettilo qui davanti.
0: Vediamo se si vede.
1: Sì, si vede. Aspetta, perché c'è la luce che... Ecco, così è meglio.
0: La Dea Medusa. La Dea Medusa, che poi spiegherò.
1: Sì, naturalmente.
0: Fatto con una tecnica iperrealistica, sta ancora guarendo perché ovviamente
1: è molto recente.
0: E cosa stavo dicendo? Il dolore è trasformativo, perché se tu chiedi a una persona, nella gioia non ci si trasforma mai. No, la gioia si vive quell'attimo fuggente, e ben venga,
1: assolutamente,
0: in questa vita i momenti di gioia, però cos'è che ci fa fare il salto di qualità? Il dolore.
1: Qui si trasmuta per
0: qualsiasi
1: per sofferenza,
0: rituale
1: purtroppo.
0: Di qualsiasi tribù, di qualsiasi popolazione, dall'alba dei tempi in avanti, qualsiasi passaggio di stato dall'età della preadolescenza all'età dell'adolescenza all'età adulta, qualsiasi investitura in campo religioso, qualsiasi investitura in campo politico, appartenenza a determinati clan, appartenenza a determinati gruppi, è sempre stata scandita da questi rituali e comunque dal dolore, perché il dolore dà prova di forza.
1: Sì, sì. Più sopporti, più diventi forte.
0: Certo, ma questo a parte il tatuaggio, in tutti i rituali di passaggio c'è il dolore, e questo gli antichi lo sapevano, i saggi lo sapevano bene, insomma, ecco. E che dire, intanto parlerei della pelle. A livello biologico la nostra pelle è formata da tre strati.
1: È la
0: nostra carta geografica,
1: esatto, diciamo, dove il disegno si imprime.
0: Dove il disegno si imprime. Intanto è l'organo, non tutti sanno che è l'organo più esteso del corpo umano. Se noi dovessimo metterla su un foglio, coprirebbe circa 2 metri quadri. Per cui è una superficie importante. Poi cosa dobbiamo dire? Che ha tre aspetti fondamentali. Intanto ci divide e ci mette in comunicazione con il mondo esterno, cioè racchiude il nostro corpo materico e tutto ciò che siamo a livello di possibile disfacimento, perché questo è il corpo, e ci separa dall'esterno, ma ci mette anche in comunicazione, perché la pelle con la sudorazione è qualcosa di vivo che ci permette poi il contatto con le altre persone. E inoltre ci protegge da agenti esterni che possono essere patogeni per noi, e quindi è la prima forma di protezione e la prima forma di sensazione. La pelle sente ancora prima

0: tutto il resto del corpo. E mi allargo, sente, vede, percepisce, capisce. Noi attraverso la sensazione a pelle, e questa è un'altra cosa che andiamo dimenticando, è quella parte animale che questa società ci vuol fare abbandonare.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché così il controllo è più facile, no? Quando noi abbandoniamo la nostra parte animale, la nostra parte d'istinto, siamo più facilmente gioco di altre persone.
1: Dubitiamo anche più facilmente di noi stessi.
0: È certo. La sensazione a pelle è una sensazione fortissima. Vi basti pensare che con la paura, con l'amore, con la gioia, si rizzano i peli a livello dei pori della pelle, si rizzano i capelli. Questo non è reattività a caso. Questa è una reattività di conoscenza profonda. Il primo impatto in un ambiente o con le persone è a pelle. Io aggiungo anche di pancia e di cuore, okay?
1: Sì.
0: Però la prima parte di verità viene data dalla pelle, ed ecco perché è piuttosto importante sapere che cosa ci si imprime e perché si va a tagliare la pelle, perché di fatto si va a tagliare. Il tatuaggio si fissa nel secondo strato, e cioè nel derma, l'epidermide, quella parte superficiale che va diciamo disgregandosi di giorno in giorno, per cui lì il tatuaggio avrebbe vita breve. Nel derma invece viene a contatto con i macrofagi. Che cosa fanno i macrofagi? Quando arriva il colore lo inglobano e lo trattengono, perché loro fanno da barriera all'entrata di un agente esterno.
1: Lo percepiscono come pericoloso.
0: Esatto, lo inglobano e quindi il segno,
1: lo mettono in carcere.
0: Il segno rimane. Se il tatuatore inesperto invece raggiunge l'ipoderma,
1: si espande
0: perché ovviamente la quantità di grasso è maggiore, quindi il colore non viene trattenuto. E lì ci rendiamo conto della bravura o meno del tatuatore,
1: sì.
0: e della sua esperienza o meno. E che cosa scegliamo? Ça va sans dire, nel senso, possiamo fare in modo che il nostro corpo sia una spettacolarizzazione che nemmeno ci appartiene, e allora ecco la tendenza di alcuni giovani, ma anche di adulti, io dico, che emulano il cantante piuttosto che il calciatore, piuttosto che la presentatrice, e quindi è un porre su di sé dei segni che in realtà non ci appartengono. Cosa che non è nel mio caso e non è nel tuo,
1: Lorena.
0: Adesso noi mettiamo noi nel focus, perché siamo qua a discorrere fra di noi.
1: Allora,
0: no?
1: Il discorso è che, come dicevamo prima, l'unica cosa che conosciamo veramente è quella che abbiamo sperimentato.
0: Certo.
1: Quindi non è che siamo qui a parlare di tatuaggi perché abbiamo letto dei libri, ma non abbiamo mai sentito un ago su di noi. Siamo qui a parlare di tatuaggi perché siamo persone tatuate che hanno esperienza di tatuaggi e li hanno fatti con un criterio, con una scala di valori e di propositi. C'è un rapporto reale col tatuaggio. E in quanto donne con esperienza, parliamo della nostra esperienza, no?
0: Ecco, proprio essendo donne, non è raro il caso che nell'antichità alcuni simboli fossero impressi addirittura sulla pancia delle donne che aspettavano in gestazione, perché erano per dire protettivi della nascita stessa meccanica, cioè nel senso della fuoriuscita del bambino dal corpo della madre, e anche preservavano la madre in salute, perché una volta la mortalità delle donne era altissima. Per cui alcuni tatuaggi simbolici sono stati trovati sui corpi delle vestali, per esempio su alcune mummie riportano dei tatuaggi proprio per affiliazione a quella determinata dea o a quel dio che loro dovevano ovviamente custodire all'interno di questi templi. E quindi voi mi capite che il tatuaggio assume tutto un altro significato. Cioè, se noi ci tatuiamo il tatuaggio che ha il nostro amico, o il nome di un cantante, o non so, quelle che io chiamo le frivolezze, voi mi capite che hanno tutto un altro aspetto e tutto un altro potere su di noi che non tatuare delle fasi della nostra vita, dei cambiamenti, delle mutazioni, delle trasformazioni che abbiamo subito nella nostra vita, il nostro procedere, perché di fatto diventa poi la cartina geografica di ciò che siamo.
1: Associare un significato che sia personale ed esperienziale a un segno, a un disegno, a una forma, e quindi caricare
0: Certo,
1: quella forma di una nostra intenzione, certo, di un nostro vissuto.
0: Diventa un vero e proprio rituale sacro, perché l'intenzione è talmente forte, è talmente concentrata in quel momento e la scelta è talmente consapevole che non c'è niente di più potente. È come portare un amuleto costantemente attivo sulla propria pelle. Costantemente attivo da lì in avanti in tutte le situazioni.
1: E in questo io aprirei anche un inciso. Oggi, siccome appunto i tatuaggi sono stati fatti anche con una certa superficialità, una certa spensieratezza o per aderire a un gruppo, a una moda, si sta aprendo questo grande mercato della rimozione del tatuaggio, come ad alimentare la convinzione che a livello energetico rimuovendo un tatuaggio si rimuove quello che si è fatto.
0: No, no. Allora io faccio un elogio, io faccio un elogio di nuovo ai tatuatori, perché sono meravigliosi nel coprire cose che impensabili. Allora, per me impensabili, essendo anche un artista, il bello si riconosce, il fatto bene si riconosce. Ecco, al di là di questo ci sono simboli che io non sto neanche a discutere, perché trovo veramente... non so, non appartengono a me. Le persone sono convinte che cancellare un nome, cancellare un simbolo, cancellare una cosa fatta male, ma che in quel momento della nostra vita era importante, sia un taglio. La vibrazione, ricordate, non si taglia mai. La nostra pelle conserva memoria. Il corpo, e ve lo dico da biologa, è costituito dal 90% di acqua. L'acqua è vibrazione, noi siamo una soglia di attraversamento, veniamo attraversati e conserviamo memoria tanto di quanto quello che ci è successo e tanto del nostro trasformativo. Quindi è impossibile cancellare, cioè la pelle diventa più bella, la tecnica del cover up,
1: ma il varco energetico che tu hai aperto
0: non lo chiudi,
1: non questo lo chiudi. È il discorso.
0: La porta, scusate, la pelle, ricordatevi, è un portale, il più potente che abbiamo, a parte le altre aperture che sono gli occhi, le orecchie e la bocca. Ok, queste sciamanicamente parlando sono le aperture. La pelle, perché è proprio collegata a questa sensazione primordiale dell'animale, del nostro essere più sanguigno, che ci mette allerta, che ci completa. Aprire un varco nella pelle vuol dire non chiuderlo più, vuol dire io sono quella cosa che ho tatuato, perché per me è importante, io mi ci rispecchio, mi ci vedo e quindi diventa uno specchio di noi. Ecco perché alcune persone come noi non hanno remore a farsi leggere, Morena, perché di fatto è,
1: sì.
0: Se io guardo il tuo corpo ti capisco,
1: certo.
0: Se tu guardi il mio mi capisci.
1: Certo.
0: Questo significa anche, per chi lo fa con coscienza, nei confronti degli altri, non portare maschere. E quindi quando io mi sento dire quello non me l'avrei mai fatto, mi scivola francamente, ve lo dico. Mi scivola. Perché io sono questa meraviglia, senza volermi mettere sul trono. Io sono questa meraviglia di complessità, di vissuto, di scelte fatte con l'anima e con il cuore, soprattutto occupandomi di sciamanesimo, non andrei mai a tatuarmi una cosa che non mi appartiene, anche perché so quale potere scatena. Ricordatevi che il tatuaggio scatena un potere, ma molto grande.
1: Un tatuaggio è per sempre, no? Si direbbe, non il diamante.
0: Esatto, esatto. Pur avendo anche le pietre la loro valenza,
1: sì,
0: e la loro,
1: però il diamante me lo posso rivendere, tutto
0: certo,
1: sommato.
0: Certo.
1: Il tatuaggio, anche che lo cancello,
0: sono io.
1: Quell'energia, quel varco è aperto ancora.
0: Quel varco è aperto, rimane aperto e ci segue, ci protegge, mette allerta le altre persone, ci serve anche da scudo per protezione.
1: Però se facciamo un simbolo ambiguo, che allora non tutti i varchi sono varchi, no? Ecco.
0: Comprensibili,
1: dici? Gestibili a livello energetico. Quindi quando ci si fanno con tanta leggerezza dei simboli particolari, ora non entriamo, no, nel dettaglio, ma dei simboli che magari a livello energetico noi sappiamo non aprono varchi, come dire,
0: proprio sani,
1: luminosi,
0: proprio sani.
1: Ecco, quando ci si imprime un simbolo di questo genere con leggerezza e inconsapevolezza, cosa succede? Un conto è che un praticante di magia nera vuole essere più potente e si tatua uno di questi simboli e quindi padroneggia quell'energia.
0: Io dico sempre, voi provate a gestire una tavola Ouija senza sapere che cosa ne esce. Cioè, il portale è questo, è aprire
1: un varco
0: ad una forza che se noi sappiamo che cos'è e com'è, meglio tanto di guadagnato. Altrimenti sappiate che aprite dei portali che poi non riuscirete più a gestire. Per cui quello che dicevo prima, cioè sappiate cosa tatuate sulla pelle, perché finché tatuate
1: la farfallina
0: o il vostro gelato preferito, perché si vedono delle cose che francamente io mi pongo dei punti di domanda,
1: perché?
0: No?
1: Perché?
0: Con la portata che hanno i miei tatuaggi mi capisci che è ben diverso, Morena. Però se tatuare delle cose che hanno un significato, vi faccio un esempio: i tatuaggi della Yakza. Facciamo un esempio del tatuaggio.
1: Spieghiamo che
0: al
1: cos'è,
0: positivo,
1: perché non tutti
0: esatto,
1: possono
0: allora,
1: saperlo.
0: La Yakza è la Yakuza che noi intendiamo, ma è pronunciata in maniera distorta. La pronuncia giusta è Yakza, quindi quella setta giapponese che si occupa della malavita. Ok. Allora, un membro della Yakza tatua di solito tutto il corpo con la tecnica martelletti, che è dolorosissima, dura un sacco di ore. E lì la resistenza al dolore ti fa capire che tipo di adepto
1: è già una prova quella
0: del tipo di adepto che
1: ingloba
0: all'interno di sé. Poi lasciamo perdere quello che fanno, tutti ne sono al corrente. Il soggetto viene tatuato sulla parte destra e sinistra del corpo, lasciando centralmente, cioè a livello dello sterno, un'apertura. Questo per due motivi: perché non si veda il tatuaggio a camicia aperta o a giacca aperta, e quindi la persona possa passare per persona per bene, diciamo fra virgolette, oppure per interventi di salvataggio della vita di questa persona se fosse colpita da proiettile, perché il medico abbia la possibilità di entrare dentro il corpo senza ledere lo schema del tatuaggio, perché quelli sono dei tatuaggi molto potenti. Infatti vi si trovano la tigre, che è simbolo di coraggio, potere, resilienza, il drago, che è simbolo di trasformazione, di contatto fra i due mondi, di presa di potere fra i due mondi, quindi la vita, il giocare con la vita e la morte delle persone. Quindi mi capite che siamo in un ambito ben diverso. La carpa koi, che è simbolo di anch'essa di trasformazione, i fiori di ciliegio che sia io che te portiamo, Morena,
1: sì.
0: E che sono, che per me e per te hanno un altro significato, cioè la caducità e la trasformazione della vita, la gentilezza, se vogliamo, della vita, e il fatto che dall'oggi al domani non ci siamo più. E quindi voi capite cosa comporta questo per la Yakza. Potremmo fare anche un altro esempio: i tatuaggi all'interno dei campi di concentramento, queste lettere a seguire con una fila di numeri che ad oggi alcuni nipoti o nipote di chi è stato nei campi di concentramento è solito ritatuarsi sulla
1: propria pelle. Sorta di codice a barre.
0: Una sorta di codice a barre di spersonalizzazione che aveva una potenza, ha avuto una potenza devastante. E tanti di questi in altre sette segrete, allora torniamo indietro col tempo, nei Templari, all'interno della setta degli Illuminati, nei Rosa Croce, cioè tutti questi gruppi molto forti e molto chiusi di persone che tatuavano dei soggetti che avevano un potere a volte anche sinistro abbastanza forte. E poi facciamo l'opposto, facciamo un tatuaggio che piace grosso modo a gran parte, almeno mi pare di capire, a gran parte della società odierna, il tatuaggio Maori. Il tatuaggio Maori intanto designa la genealogia, è diverso da persona a persona, non è mai uguale, designa la genealogia e la vita di quella persona, ciò che lui ha fatto, i valori che sono importanti, a quale clan familiare appartiene, se è uomo e se è donna sono diversi. Prendiamo ad esempio quella danza di forza polinesiana che i Maori attuano all'inizio di ogni partita di baseball, di ogni partita di rugby, quella danza meravigliosa che è una danza di presa di potere, di spavento sull'avversario, e l'importanza che hanno questi tatuaggi sul corpo di questi giocatori, di queste persone, l'importanza che hanno in questa loro cultura negli anziani, l'importanza che hanno ad oggi nelle donne. Prendiamo ad esempio il moco delle donne che tatuano tutte le labbra con un blu scurissimo quasi nero, e a seguire una specie di barba stilizzata a mo' di pizzo. Che cosa vuol dire? Vuol dire: io sono la figlia di quel capo, io sono la moglie di quella persona, io sono pari dignità agli uomini e all'uomo che frequento. Io ho lo stesso identico valore, la mia parola vale tanto quella dell'uomo maschio che ho di fronte. Io so parlare, io so ascoltare. La mia parola ha un valore inestimabile, sacro. Dunque, mettete a confronto il valore di questi tatuaggi con il valore di quelli della Yakza, con il valore di quelli che si sono sempre fatti dall'alba dell'umanità in qualsiasi setta segreta.
1: Facciamo una pausa,
0: certo,
1: ascoltando il brano di un super tatuato.
0: Sì,
1: certo che sì. Ci ascoltiamo Dissociative di Marilyn Manson.

0: dolce far niente, siamo qui in studio insieme a Verusca Dossi Lazzuli, il suo nome completo anche d'arte. Stiamo parlando di tatuaggio, abbiamo già detto tantissime cose, fatto una piccola introduzione anche dal punto di vista antropologico. Scusate, è caduta una cosa qua.
1: Il bello della diretta.
0: Sì, dai.
1: Ci vuole.
0: Non abbiamo smontato nulla, tranquilli, è caduta una bottiglia d'acqua. E abbiamo parlato forse in maniera anche originale, direi, perché non sempre si introduce un discorso legato al tatuaggio partendo proprio dalle origini antropologiche, cosa questo segno rappresenti per l'essere umano dall'antichità, dall'origine dei tempi. Abbiamo anche detto che il tatuaggio apre un portale energetico sul nostro corpo, non è semplicemente fare un disegno sulla pelle. La pelle è un organo vivo, la pelle è un organo che esotericamente rappresenta qualcosa e il segno in sé rappresenta sempre qualcosa, anche laddove noi non ne siamo consapevoli. E proprio per questo scopo oggi abbiamo pensato di fare questa puntata, perché non è bene non essere consapevoli di che cos'è realmente un tatuaggio, della potenza insita dentro ad un segno e del fatto che un tatuaggio, anche molto più di un diamante, anche molto più di qualsiasi altra cosa, è veramente per sempre. Anche quando voi magari vi siete tatuati il nome di una persona che è diventata un ex e non vi va più di vedervela addosso, comunque rimuovete qualcosa che a livello energetico non è vero che è stata rimossa, no. Perché è un varco che si apre e che non si richiude, perché il segno, l'inchiostro viene neutralizzato. Quel segno, quel gesto che è una sorta di rito magico,
1: sì.
0: rimane a tutti gli effetti
1: un rituale magico sacro.
0: Andiamo un attimino a così parlare, Verusca, di qualche simbolo che si usa oggi, allora, in maniera diffusa, di qualche stile.
1: Sì, allora, per esempio il triskel, che è così tanto gettonato, e sono quelle tre spirali concentriche che partono da un unico centro e che è caratteristico della cultura celtica, simboleggia le tre fasi della vita, quindi la fanciullezza, l'età matura della donna e l'età della saggezza ultima, come i tre aspetti dell'uomo, il corpo, la mente e lo spirito, per esempio, e l'alba, il mezzogiorno e il tramonto. Ecco, avere un triskel, e cioè una ruota, è sempre un portale che porta ad una trasformazione, a un susseguirsi di cose, come un'onda, come le onde del mare, no? Che continua ad arrivare, poi indietreggiano, e poi la marea giunge di nuovo a riva e poi indietreggia. Una spirale è questo, è la continua trasformazione. Pensate ad esempio alla svastica. La svastica, che è una ruota, in realtà è una ruota trasformativa di medicina che si trova nelle religioni orientali, scusate, sia nell'induismo che nel buddismo, e la vedete sulla fronte di Buddha o degli dei e delle dee del pantheon induista. Perché? Perché è una ruota di potere, che poi dopo, durante il periodo nazifascista, sia stata leggermente inclinata in un certo modo. Però comunque sono delle spirali che simboleggiano la trasformazione, l'andirivieni delle cose, il ripresentarsi di certe situazioni, la risolvenza di queste situazioni per la progressione. Ecco, per esempio, la stella ha cinque punte, che con la punta rivolta verso l'alto, o con le due punte rivolte verso l'alto, perché con le due punte rivolte verso l'alto rappresenta proprio la setta satanista, mentre con una punta rivolta verso l'alto rappresenta la conoscenza degli esseri che lavorano con la conoscenza, diciamo così,
0: di luce, dai,
1: primordiale,
0: ci capiamo meglio,
1: delle erbe, dei boschi, della cultura nostra, celtica, norrena e via dicendo, insomma, ecco, quindi la stella con questo significato. E poi non lo so, il giglio come simbolo di purezza di una persona intoccata, o la rosa che è simbolo di passione, e io vi faccio gli esempi più semplici per poi arrivare, insomma, a quelli più complessi, perché se io penso a cosa mi sono tatuata, cosa mi sono regalata per il mio 56esimo compleanno, insomma, ha tutta un'altra potenza, tutto un altro potere. Quindi ecco, e l'ho tatuato con una tecnica iperrealista, quindi molto dettagliata, tante ore di lavoro, una bella sopportazione, per fortuna da parte mia, alla quale però non sarei venuta meno, anche se avessi sofferto di più l'avrei portato a termine, perché andava fatto in questo momento, andava fatto in questo momento della mia vita, questo è il soggetto che io ho scelto. E quindi così, molto dettagliato, molte sfumature, bravissimo Luca, testa secca, che saluto. E come l'ultimo tatuaggio che pure hai fatto tu, Morena, cioè non sono tatuaggi buttati lì tanto per...
0: Hanno per noi comunque un significato, certo. E io rappresentano, dico, un momento.
1: Certo, e io dico anche, è vero che c'è tanta critica, a mio avviso, data tanto per dare aria alla bocca, ecco, quindi è tatuata, tutta tatuata, questo, l'altro, quest'altro. Però ricordatevi che le persone tatuate portano forse meno maschere, cioè la persona tatuata la puoi leggere sia nel
0: bene e nel male,
1: nell'accezione positiva, sì, sì, che sì, nell'accezione, sì, negativa, perché è ovvio che se io vedo una svastica, qualche domanda me la faccio. Se io vedo una rosa, se io vedo una dea, se io vedo una kitsune che è la volpe con le code, che si questa donna volpe che si trasforma, che sa attraversare la soglia dell'ombra e della luce, della morte, della vita, della materia e dell'oltretomba e dello spirito. Se io vedo tatuata un'aquila che è il tramite con il grande spirito, queste sono le valenze forti, secondo me, che i giovani dovrebbero rivalutare. Dovrebbero sapere prima di tutto chi sono, che cosa vogliono trasmettere agli altri, e poi fare questo tatuaggio.
0: Assolutamente, in questo mi trovi perfettamente d'accordo. In chiusura della nostra mattinata, ci stiamo già velocemente avviando, io vi vorrei segnalare alcuni libri che vi potrebbero aiutare nell'approfondire questa tematica, innanzitutto perché sono riccamente illustrati, e dei libri illustrati ci aiutano ad entrare in uno stato mentale che ci predispone alla bellezza, e quindi ci avvicina un po' a una sorta di, come dire, stato meditativo, perché guardando le immagini si apre l'intuizione, no?
1: Sì, vero.
0: Si mette in moto una parte di noi che è reattiva a uno stimolo visivo, ed è importantissimo. Vi ho segnalato in apertura questo qui, importante se volete approfondire proprio la storia culturale e antropologica, storia sociale del tatuaggio, di Alessandra Castellani. Poi c'è questo qua veramente molto bello dell'Ippocampo, una casa editrice che io consiglio sempre perché produce dei libri che sono opere d'arte, Il tatuaggio giapponese, significati, forme e motivi. È un come dire, una finestra sul tatuaggio giapponese, innanzitutto, che ci apre uno spaccato sui significati dei vari disegni giapponesi che vanno molto nel mondo del tatuaggio, ma che possono anche essere, secondo me, poi riportati alla nostra dimensione occidentale, un po' come ha fatto anche Van Gogh con i suoi quadri, riprendendo le forme giapponesi e occidentalizzandole. Quindi vedo qui la sezione dei fiori che è meravigliosa, il fiore di ciliegio, la peonia, il crisantemio, la foglia d'acero, il loto, hanno tutti dei significati specifici e sono visivamente meravigliosi. Quindi questo qua, Il tatuaggio giapponese. Poi, da quest'altro che si chiama Tattoo, l'arte sulla pelle, che è un catalogo di una mostra che è stata fatta a Torino, credo nel 2018, dedicata al tatuaggio. Io vi voglio leggere in chiusura questa parte perché abbiamo il privilegio, come Regione Marche, di essere state rappresentate in questa mostra. La raccolta delle Marche per tatuaggio di Loreto Marche presso il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Noi abbiamo qui nelle Marche una tradizione straordinaria legata al tatuaggio e credo che non tutti lo sappiano. Le Marche per tatuaggio intagliate di Loreto costituiscono una raccolta di oltre 300 pezzi inventariati presso il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, con i numeri dal, vabbè, non vi dico i numeri perché non ci serve, eccetera eccetera. E a Loreto si tramanda la presenza di una parte della Casa di Gesù, la cosiddetta Santa Casa di Maria e Giuseppe. Secondo la tradizione, verso la fine del secolo XIII, quando i crociati furono espulsi definitivamente dalla Palestina, le pareti in muratura della Casa della Madonna furono trasportate per mistero angelico prima in Illiria, poi a Loreto il 10 dicembre del 1294, o secondo un'altra ipotesi via mare per iniziativa della nobile famiglia Angeli che regnava sull'Epiro. Nel corso dei secoli la devozione verso la Santa Casa crebbe nel tempo. E che succede? Sembra che si sia sviluppata, secondo Caterina Pigorini Beri, 1889, in particolare sotto il pontificato di Sisto V, che era marchigiano di origine, dell'ordine di San Francesco, creatore delle litanie lauretane e colui che diede un forte impulso allo sviluppo urbanistico di Loreto fino verso la fine del XVI secolo, una forma di devozione, ecco, diciamo così. Secondo questa studiosa, il tatuaggio di Loreto sarebbe anche legato alle stimmate di San Francesco, al crocifisso di Sirolo sul vicino Monte Conero, ma anche alla Santa Chiara di Assisi. Perché c'è questa tradizione qui nelle Marche? Coloro che si facevano tatuare erano persone di ambo i sessi che giungevano a migliaia come pellegrini, contadini provenienti dai paesi vicini a Loreto, ma anche dall'Abruzzo, dall'Umbria, dal Lazio, dalla Campania, dall'Istria, dalla Dalmazia. Erano marinai, pescatori. In occasione dell'8 settembre, festa della Madonna di Loreto, oggi è il 10 dicembre, e che prima di tornare al loro paese facevano imprimere sul proprio corpo un tatuaggio per devozione e per riportare il ricordo del pellegrinaggio. Anticamente, aggiungo questo, nell'epoca dei crociati si facevano tatuare tutte quelle persone intenzionate ad andare in Terra Santa e appunto si tatuavano questi simboli particolari che oggi vengono ancora riproposti da un tatuatore di Loreto che si chiama Jonathan, e sono quelli antichi, quelli del 1300, dei crociati. Coloro che andavano in Terra Santa si imprimevano questi simboli cristiani perché temevano di morire in quelle terre e di non ricevere la sepoltura che aspettava i cristiani. E quindi, laddove fossero morti in Terra Santa, chi recepiva il cadavere, vedeva questo tatuaggio cristiano, era tenuto a rispettare una sepoltura cristiana. E trovo che sia molto affascinante, molto bello dal punto di vista culturale, soprattutto per noi marchigiani, essere consapevoli di questa straordinaria tradizione che ci proviene proprio da Loreto e che un giovane tatuatore oggi ha ripreso e porta avanti con determinazione, con passione. Potete andare sulla sua pagina Facebook, Giona Tatuaggi, mi sembra una cosa del genere. Io ho il sogno di poterlo portare qui a Dolce Far Niente e parlare con lui, chissà che non mi deciderò a farlo. Verusca, abbiamo ancora qualche momento per chiudere la nostra mattinata. Cosa vogliamo aggiungere in conclusione?
1: Vorrei rivolgermi soprattutto ai giovani che sono ancora in fase di crescita e di evoluzione. Pensate a quello che tatuate, sappiate che siete voi stessi dei portali meravigliosi, dei portali meravigliosi, con tutte le vostre esperienze di vita, perché ogni esperienza di vita è degna di nota. Riflettete sul fatto di quale sia questa nota.
0: E soprattutto aggiungerei di capire perché vogliamo tatuarci.
1: Certo.
0: Perché non è sempre chiaro il perché vogliamo iniziare a tatuarci. Vogliamo iniziare perché la nostra migliore amica è tatuata, perché se non abbiamo un tatuaggio ci sembra di non essere adeguati ai tempi,
1: sì, oppure perché ci sentiamo fuori dal gruppo,
0: per curiosità.
1: Sì, certo.
0: Ci può stare voler fare un tatuaggio per curiosità.
1: Poi più avanti nella vita si capisce la differenza anche tra un tatuaggio e l'altro. E allora io ho iniziato per mia esperienza a tatuarmi molto tardi,
0: anch'io,
1: quindi ero
0: anch'io
1: già molto consapevole adulta di tutto il mio percorso. E quindi ad oggi qualsiasi cosa venga posta sul mio corpo ha un perché molto profondo e non potrei mai farne a meno. E proprio sento la vibrazione della forza che questo mi trasmette, del soggetto che io scelgo, per cui credo che sia una cosa molto importante. E credo che faccia anche capire alle persone quanto io non porti maschere e quanto tenga alla verità di me stessa. Che non è la verità assoluta per tutti.
0: Ognuno abbiamo la nostra.
1: Certo, ma è la verità di quello che io sono e non posso coprirla. Cioè non...
0: Né comprimerla.
1: Né comprimerla. Mm-hmm. Termine ancora migliore. Né comprimerla. Perché io sono in espansione, perché io sono sul percorso, perché io, come ti dicevo prima, non mi sento nella luce, mi sento sul percorso, mi sento, come diceva mia madre, che tanto umile era e tanto saggia era, nei miei mocassini che faccio la mia strada. E se quella strada mi insegna determinate cose, mi avvicina ancor più a determinate cose o mi allontana da altre o mi impone di approfondire una certa tematica o mi libera nel manifestare veramente quello che sono in quel momento, e beh allora ragazzi, cioè, non ce n'è per nessuno, ma non ce n'è per nessuno nel senso buono del termine, non nel senso egoico, nel senso buono del termine. E mi rivolgo soprattutto alle donne.
0: Ti leggo un commento di Katia dalle donne, che è qui con noi, che certo ci sta seguendo. Molto felice di essere qui con voi. Tattoo sono espressione di noi, infatti, simbolismi che ci appartengono, non a caso si fanno spesso in momenti particolari della nostra vita, è vero. Un biglietto da visita, insomma. Un abbraccio immenso a voi, un abbraccio immenso a te, cara Katia, e grazie per seguirci. Poi Maura ancora che ci dice:
1: Katia,
0: amo da sempre i tatuaggi, anima, che rappresentano i serpenti. Il significato di questo simbolo rimane unico o va contestualizzato? È una domanda. Vorrei una rosa piena di spine con un serpente che l'avvolge.
1: Beh, allora, Maura, questa è vero.
0: Sì.
1: Intanto un abbraccio immenso a Katia. Ciao, anima. Maura, io ho appena tatuato 7 serpenti sulla pelle intorno al volto di Medusa. Questo ti dirà qualcosa, magari ne parliamo. È perché il serpente è stato messo sul trono del male dal cattolicesimo.
0: Sì,
1: in realtà è l'animale, io adesso non sto qua a fare le distinzioni di specie, lo chiamo animale, è l'animale che più è a contatto con la parte materica e con lo spirito, perché si eleva, si innalza il serpente.
0: E lo striscia allo stesso tempo.
1: E striscia allo stesso tempo. E lo trovi a protezione del Buddha. Durante il risveglio, il Buddha, sotto l'albero della Bodhi, è protetto da questo cobra aperto che gli fa quasi da cappello. È la saggezza assoluta, è la non aver paura della trasformazione della pelle, del proprio vissuto. È lasciar perdere il vecchio per il nuovo. È il passaggio a tutti gli effetti. Allora, se tu mi dici, se sento parlare di bruchi e farfalle e in maniera positiva, e sento parlare di serpenti in maniera negativa, dico: non avete capito, fermatevi, perché non avete capito. Allora, io ne ho tatuati 7 intorno al volto di Medusa, Medusa per un motivo e serpenti per un altro, ma noi sappiamo che Medusa è stata trasformata così da Atena in seguito al quel fatto di essere stata violata nel tempio di Atena da Poseidone.
0: Come se la colpa fosse stata sua.
1: In realtà Medusa era la sacerdotessa più bella del tempio. Ovviamente Atena ne era già infastidita il fatto che Poseidone l'avesse posseduta e corrotta, tra virgolette, perché in realtà lei sempre magnanima è rimasta sempre pulita nella sua interiorità, e fosse stata costretta a Gorgone da Atena, questo è un tatuaggio che mi porto adesso per simboleggiare proprio la protezione verso me stessa e la posizione di potere nei confronti di una femminilità che viene troppo spesso usata e abusata. Chi è il vero mostro? Era veramente
0: Medusa?
1: La donna Medusa che io ho tatuato? Chi sono i veri serpenti? Quali sono i veri serpenti? Sono così spaventosi o ci possono accompagnare? Perché abbiamo questa visione negativa che il cattolicismo ci ha buttato addosso? Perché la donna deve essere colpevolizzata, tra l'altro, da un'altra donna che la trasforma in Gorgone? Perché questa sacerdotessa bellissima è costretta a pietrificare e a tenere a distanza le persone? Perché? Proviamo a chiedercelo.
0: Liberiamoci dai costrutti preconfezionati, certo, che ci portano al pregiudizio.
1: Certo.
0: Perché a volte sono anche confezionati ad arte.
1: Certo.
0: Direi di concludere questa meravigliosa mattinata che ci siamo goduti qui insieme a Verusca, che ogni volta che viene è come se una dea si manifestasse qui davanti a noi e
1: parliamo
0: per noi.
1: Parliamo al plurale, dee.
0: Adesso.
1: Perché no, ma è giusto anche per tutte le donne.
0: Certo, certo, certo.
1: Voi siete delle dee. Valorizzatevi e vivetevi. Valorizzatevi, sì, e vivetevi.
0: Chiudiamo con una frase che io prendo da questo libro, Tattoo, l'arte sulla pelle, e è una frase che è di Gabriele Donnini, diciamo un tatuatore che immagino abbia, o artista che abbia partecipato a questa mostra, e dice questo: in alcune circostanze il tatuaggio può essere un'evasione, la migrazione del dolore dall'anima al corpo. Può fare bene al di là di ciò che viene tatuato, tanto più se quel segno imprime per sempre il ricordo di quel dolore che mai nessuno potrà farti dimenticare. Come se qualcosa dalla superficie, da dentro, salisse in superficie lasciando una macchia che diventa un disegno.
1: Che diventa un disegno.
0: Sì, sì, sì. E con questo io vi lascio, vi saluto, saluto soprattutto e ringrazio Verusca, che voglio inquadrarmi per l'ultima volta.
1: Io ringrazio te, mia tesoro, perché l'argomento, penso che abbiamo parlato sia nella prima parte della trasmissione che nella seconda, di argomenti molto interessanti e molto attuali.
0: E poi a noi e sono piaciuti.
1: A noi sono piaciuti tanto, ci siamo divertite, siamo contente di
0: grate,
1: questo, siamo
0: soprattutto
1: grate
0: di poter
1: persone,
0: essere qui,
1: certo, per tutte le persone anche che ci hanno seguito,
0: che ci hanno seguito
1: oggi le ringraziamo,
0: oggi
1: e ringraziamo Nazareno
0: particolarmente numerose, e grazie. Quindi grazie a voi di averci accolte, di aver passato con noi queste due ore. Vi ricordo che sabato non sarò qui, ma ci troviamo qui, ve lo rammento di già il 18 di luglio. I prossimi appuntamenti: Daniela Merola e Umberto De Cicco, quindi parleremo di libri e musica. Ciao a tutti!
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati,

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: fiori.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

La radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: amici, benvenuti qui su Radio Nuova Macerata in blu. Siete in compagnia di Morena, Nazareno non c'è quest'oggi, si è defilato, si sta rilassando da qualche parte, non sappiamo dove, ma noi lo salutiamo e gli mandiamo tantissimi baci. Ma caro Nazareno, oggi ti ho sostituito più che degnamente. Mi dispiace che non sei qui a godere anche tu della compagnia, della bellezza, della luce e dell'ombra e della solarità e dell'accoglienza e della magnetitudine di Verusca Dossi Lazzurri.
1: Ciao Nazareno, ti vogliamo bene, grazie per avermi ceduto la tua postazione, meraviglioso con Morena, e ti abbraccio con tutto il cuore.
0: Ci sarà un'altra occasione, certo, di trovarci, certo, tutti insieme. Ma di che cosa ci occuperemo? Ho scelto per voi, anzi abbiamo scelto per voi, un argomento che molte volte viene trattato con superficialità, con condiscendenza e anche un po' di puzza sotto il naso, soprattutto perché viene tacciato di essere oggi una moda seguita senza nessun reale coinvolgimento emotivo. Stiamo parlando del tatuaggio, il tatuaggio che possiamo vedere intorno a noi è sfoggiato ormai da una buona metà della popolazione, dai giovanissimi ai più âgés. Oggi non disdegna un tatuaggio nessuno, praticamente, sia che se ne faccia uno per curiosità e ci si fermi lì, sia che si cominci e non ci si fermi più. Qual è la discriminante che vogliamo prendere in esame in questa mattinata in cui parleremo di tatuaggio? La discriminante è la consapevolezza, la conoscenza, prima si parlava appunto di conoscenza e sapere, di ciò che implica un tatuaggio, di che cos'è realmente un tatuaggio e dove affonda esso le proprie radici. Perché parlare di tatuaggio è andare a chiamare in causa l'antropologia intera, la storia dell'essere umano come specie animale su questo pianeta. E per farlo partiamo, è molto tempo che non vi propongo più dei libri come approfondimento, partiamo da questo bel volume che ci dà un po' il là per aprire poi le danze. Cederò la parola a Verusca, che ha fatto dei studi, degli approfondimenti ben strutturati, e quindi la seguiremo in questo percorso. Il libro che potete innanzitutto comprare, procurarvi, se volete approfondire il tatuaggio dal punto di vista antropologico, culturale, sociopolitico, è questo di Alessandra Castellani, che si intitola Storia sociale dei tatuaggi, edito da Donzelli nel 2014. C'è stato un tempo in cui il tatuaggio non era diffuso né ammesso come una forma di modifica del proprio corpo. Secondo la Genesi, il primo tatuato della storia, più precisamente segnato, è stato Caino, la cui discendenza poi è stata maledetta. Tra i caratteri distintivi del tatuaggio c'è proprio quello di essere un marchio deprecabile, spesso associato a prostitute, a reietti, a galeotti, a carcerati. Incisione sulla carne poco praticata in Occidente, il tatuaggio compare per la prima volta nel nostro mondo nei diari di James Cook, che usa il termine tattoo di ritorno dal suo primo viaggio nei mari del sud. È a partire dai mirabili resoconti dei viaggiatori del Settecento che si sedimenta una rappresentazione esotica di remote etnie, in cui i tatuaggi svolgono un ruolo fondamentale nel definire l'alterità di popoli sconosciuti. Proprio in virtù del suo alone maledetto, il tatuaggio raggiunge una notevole popolarità con la scena punk a metà degli anni 70 del secolo scorso, quando comincia a essere praticato e interpretato come una forma simbolica di ribellione. In un'epoca caratterizzata da una profonda crisi economica e da un alto tasso di disoccupazione giovanile, infatti, la teatralizzazione punk della precarietà avviene anche attraverso i tatuaggi autoinflitti, in cui si ribadisce una condizione selvaggia e marginale. A partire dagli anni 90 poi il tatuaggio diventa improvvisamente un segno diffuso e normalizzato, oggi addirittura sdoganato a 360 gradi, soprattutto tra i giovani, vissuto senza più nessuna remora di ostracismo. E si trasforma in moda, per l'appunto, come dicevamo prima, le incisioni sulla carne sono un'espressione soggettiva di stile, quindi a ognuno il proprio stile di tatuaggio. Il fascino della ribellione e delle modifiche del corpo invece trova ora un territorio di ibridazione con i mondi queer, in cui si intrecciano nuove forme di ricerca dell'identità e di rappresentazione di sé. Quindi probabilmente il tatuaggio rappresenta sempre e comunque il tentativo di rafforzare la propria identità. Il rischio è, naturalmente, quando diventa una moda, che non sia più realmente una nostra esigenza intima e autodefinita, ma indotta appunto da una massa alla quale noi vogliamo, come dire, assomigliare, perché sennò ci sentiamo in qualche modo esclusi. Questo è il cappello della nostra chiacchierata. Più o meno toccheremo vari aspetti di quello che è contenuto poi in questo libro, ma io adesso lascio la parola a Verushka, perché sarà lei a decidere che passo dare a questa danza.
1: Grazie Morena. Allora, intanto sono particolarmente felice di parlarne con te, perché io e te sappiamo bene che valenza abbia il tatuaggio. Non ci siamo tatuate simboli qualsiasi, e parlo proprio di simboli perché dopo spiegherò il perché, e non abbiamo affrontato questo vero e proprio rituale sacro com'era nella realtà, con leggerezza. Il tatuaggio risale all'alba dell'umanità, ancora dalle prime scheggiature della pelle, magari con la selce, l'uomo si accorse che sfregando con il carbone sopra la pelle tratteneva questi segni. Il tatuaggio è una vera e propria forma di linguaggio. Innanzitutto vorrei fare un elogio ai tatuatori, perché sono degli artisti per me
0: straordinari.
1: Anche perché io che faccio arte da tanti anni, a volte posso correggere qualche piccolo errore. Un tatuatore bravo va, e quello che ti rimane sulla pelle è...
0: Non può sbagliare.
1: E ci sono anche tatuatori bravissimi a coprire magari dei soggetti immondi,
0: non fatti, venuti proprio bene,
1: immondi fatti da qualcuno abbastanza privo di esperienza, ecco, mettiamola così, oppure su persone che poi se ne sono pentite e vogliono coprire. Quindi il tatuatore è un vero e proprio artista. Io ne ho due che voglio salutare: Luca Testasecca, che è l'artefice dei miei ultimi tatuaggi, e Andrea Padovani, anche egli molto bravo.
0: Io saluto la Silvia Torresi, che è qui a Macerata, che naturalmente vi consiglio con
1: ciao Silvia ti conoscerò. Ecco, e allora vediamo come mai tutti questi popoli sin dall'antichità, gli Egizi, gli Assiri, i Babilonesi, i nativi americani nell'epoca,
0: i primitivi,
1: nell'epoca romana, e per i Celti, e poi potrei fare un excursus di tutti i popoli della terra, i Maori, la Nuova Zelanda, e le tribù ancora che vivono nella foresta amazzonica. Il tatuaggio è un segno trasformativo, ecco perché è un rituale sacro, ed è un vero rituale sacro perché è una triade di fatto. Infatti noi abbiamo tre elementi fondamentali: l'inchiostro, il sangue e il soggetto che scegliamo. L'inchiostro diventa veicolo di una vibrazione, non solo per il colore, ma anche perché l'atto stesso e la sostanza stessa vibra, quindi porta all'interno della pelle questa vibrazione che è molto importante. Il sangue è il nostro fluido vitale, il sangue contiene il nostro DNA, contiene la nostra essenza, e noi andiamo a toccarlo, perché incidendo la pelle ovviamente non esce una grande quantità di sangue, se il tatuatore è bravissimo neanche ce ne accorgiamo. Però può succedere, quindi il sangue è un elemento aggiuntivo. E il simbolo tatuato è molto importante, perché quello che noi scegliamo con coscienza su di noi acquisisce e manifesta ancora più potere. E questo gli antichi lo sapevano bene, infatti nei tempi più antichi si tatuavano solamente gli sciamani e le sciamane, gli uomini e le donne di potere
0: che padroneggiavano,
1: esatto,
0: quella energia, quell'energia, che il tatuaggio scatena,
1: esatto, quell'energia cosmica che si incentrava nel soggetto scelto e che poi durante la vita si
0: agisce, poteva, comunque, no?
1: Certo. Agisce. Quando tu vieni investito di un segno, perché questo di fatto è, vuol dire che quel segno non solo ti rappresenta o rappresenta un fatto,
0: ma agisce attraverso
1: ma
0: di te.
1: Agisce, esatto, agisce attraverso di noi. E poi non dimentichiamo il dolore. Il dolore che noi sentiamo, che può essere più o meno lieve, adesso io sono molto fortunata per una soglia di sopportazione del dolore molto alta. L'ultimo tatuaggio, allora abbiamo lavorato io e Luca per 9 ore.
0: Fallo vedere un attimino.
1: 9 ore.
0: Mettilo qui davanti.
1: Vediamo se si vede.
0: Sì, sì, si vede. Aspetta, perché c'è la luce che... Ecco, così è meglio.
1: La Dea Medusa. La Dea Medusa, che poi spiegherò.
0: Sì, naturalmente.
1: Fatto con una tecnica iperrealistica. Sta ancora guarendo perché ovviamente
0: è recente, molto
1: fatto.
0: Recente.
1: E cosa stavo dicendo? Il dolore è trasformativo, perché... se tu chiedi a una persona, nella gioia non ci si trasforma mai,
0: no,
1: la gioia
0: no.
1: Si vive quell'attimo fuggente e ben venga,
0: assolutamente,
1: vengano in questa vita i momenti di gioia, però cos'è che ci fa fare il salto di qualità? Il dolore.
0: Qui si trasmuta per
1: qualsiasi
0: per sofferenza,
1: rituale
0: purtroppo.
1: Di qualsiasi tribù, di qualsiasi popolazione, dall'alba dei tempi in avanti, qualsiasi passaggio di stato dall'età della preadolescenza all'età dell'adolescenza all'età adulta, qualsiasi investitura in campo religioso, qualsiasi investitura in campo politico, appartenenza a determinati clan, appartenenza a determinati gruppi, è sempre stata scandita da questi rituali e comunque dal dolore, perché il dolore dà prova di forza.
0: Sì, sì. Più sopporti, più diventi forte.
1: Certo, ma questo, a parte il tatuaggio, in tutti i rituali di passaggio.
0: Sì, sì, sì.
1: C'è il dolore, e questo gli antichi lo sapevano, i saggi lo sapevano bene, insomma, ecco. Che dire, intanto parlerei della pelle. A livello biologico la nostra pelle è formata da 3 strati.
0: È la carta dove
1: nostra carta geografica,
0: esatto,
1: diciamo,
0: dove il disegno si imprime.
1: Dove il disegno si imprime. Intanto è l'organo, non tutti sanno che è l'organo più esteso del corpo umano. Se noi dovessimo metterla su un foglio, coprirebbe circa 2 metri quadri. Per cui è una superficie importante. Poi cosa dobbiamo dire? Che ha 3 aspetti fondamentali. Intanto ci divide e ci mette in comunicazione con il mondo esterno, cioè racchiude il nostro corpo materico e tutto ciò che siamo a livello di possibile disfacimento, perché questo è il corpo, e ci separa dall'esterno, ma ci mette anche in comunicazione, perché la pelle con la sudorazione è qualcosa di vivo che ci permette poi il contatto con le altre persone. E inoltre ci protegge da agenti esterni che possono essere patogeni per noi, e quindi è la prima forma di protezione, e la prima forma di sensazione. La pelle sente ancora prima di tutto il resto del corpo. E mi allargo, sente, vede, percepisce, capisce. Noi, attraverso la sensazione a pelle, e questa è un'altra cosa che andiamo dimenticando, è quella parte animale che questa società ci vuol fare abbandonare.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché così il controllo è più facile, no? Quando noi abbandoniamo la nostra parte animale, la nostra parte d'istinto, siamo più facilmente gioco di altre persone.
0: Dubitiamo anche più facilmente di noi stessi.
1: Certo. La sensazione a pelle è una sensazione fortissima. Vi basti pensare che con la paura, con l'amore, con la gioia, si rizzano i peli a livello dei pori della pelle, si rizzano i capelli. Questo non è reattività a caso. Questa è una reattività di conoscenza profonda. Il primo impatto in un ambiente o con le persone è a pelle. È a pelle, io aggiungo anche di pancia e di cuore, okay?
0: Sì.
1: Però la prima parte di verità viene data dalla pelle, ed ecco perché è piuttosto importante sapere che cosa ci si imprime e perché si va a tagliare la pelle, perché di fatto si va a tagliare. Il tatuaggio si fissa nel secondo strato, e cioè nel derma, l'epidermide, quella parte superficiale che va diciamo disgregandosi di giorno in giorno, per cui lì il tatuaggio avrebbe vita breve. Nel derma invece viene a contatto con i macrofagi. Che cosa fanno i macrofagi? Quando arriva il colore lo inglobano e lo trattengono, perché loro fanno da barriera all'entrata di un agente esterno.
0: Lo percepiscono come pericoloso.
1: Esatto, lo inglobano
0: e quindi lo mettono in carcere.
1: Il segno rimane. Se il tatuatore inesperto invece raggiunge l'ipoderma,
0: si espande
1: perché ovviamente la quantità di grasso è maggiore, quindi il colore non viene trattenuto. E lì ci rendiamo conto della bravura o meno del tatuatore, sì. e della sua esperienza o meno. E che cosa scegliamo? Ça va sans dire. Nel senso, possiamo fare in modo che il nostro corpo sia una spettacolarizzazione che nemmeno ci appartiene, e allora ecco la tendenza di alcuni giovani, ma anche di adulti, io dico, che emulano il cantante piuttosto che il calciatore, piuttosto che la presentatrice, e quindi è un porre su di sé dei segni che in realtà non ci appartengono. Cosa che non è nel mio caso e non è nel tuo, Morena. Adesso noi mettiamo noi nel focus, perché siamo qua a discorrere fra di noi.
0: Allora, il discorso è che, come dicevamo prima, l'unica cosa che conosciamo veramente è quella che abbiamo sperimentato.
1: Certo.
0: Quindi non è che siamo qui a parlare di tatuaggi perché abbiamo letto dei libri, ma non abbiamo mai sentito un ago su di noi. Siamo qui a parlare di tatuaggi perché siamo persone tatuate che hanno esperienza di tatuaggi e li hanno fatti con un criterio, con una scala di valori e di propositi. C'è un rapporto reale col tatuaggio. E in quanto donne con esperienza, parliamo della nostra esperienza, no?
1: Ecco, proprio essendo donne, non è raro il caso che nell'antichità alcuni simboli fossero impressi addirittura sulla pancia delle donne che aspettavano in gestazione, perché erano per dire protettivi della nascita stessa meccanica, cioè nel senso della fuoriuscita del bambino dal corpo della madre, e anche preservavano la madre in salute, perché una volta la mortalità delle donne era altissima, per cui alcuni tatuaggi simbolici sono stati trovati sui corpi delle vestali, per esempio su alcune mummie riportano dei tatuaggi proprio per affiliazione a quella determinata dea o a quel dio che loro dovevano ovviamente custodire all'interno di questi templi. E quindi voi mi capite che il tatuaggio assume tutto un altro significato. Cioè, se noi ci tatuiamo il tatuaggio che ha il nostro amico, o il nome di un cantante, o non so, quelle che io chiamo le frivolezze, voi mi capite che hanno tutto un altro aspetto e tutto un altro potere su di noi che non tatuare delle fasi della nostra vita, dei cambiamenti, delle mutazioni, delle trasformazioni che abbiamo subito nella nostra vita, il nostro procedere, perché di fatto diventa poi la cartina geografica di ciò che siamo.
0: Associare un significato che sia personale ed esperienziale a un segno, a un disegno, a una forma, e quindi caricare quella forma di una nostra intenzione,
1: certo,
0: di un nostro vissuto.
1: Diventa un vero e proprio rituale sacro, perché l'intenzione è talmente forte e talmente concentrata in quel momento, e la scelta è talmente consapevole, che non c'è niente di più potente. È come portare un amuleto costantemente attivo sulla propria pelle, costantemente attivo da lì in avanti in tutte le situazioni.
0: E in questo io aprirei anche un inciso. Oggi, siccome appunto i tatuaggi sono stati fatti anche con una certa superficialità, una certa spensieratezza, o per aderire a un gruppo, a una moda, si sta aprendo questo grande mercato della rimozione del tatuaggio, come ad alimentare la convinzione che a livello energetico rimuovendo un tatuaggio si rimuove quello che si è fatto.
1: No, allora io faccio un elogio di nuovo ai tatuatori, perché sono meravigliosi nel coprire cose che impensabili. Allora, per me è impensabile, essendo anche un artista, il bello si riconosce, il fatto bene si riconosce. Ecco, al di là di questo ci sono simboli che io non sto neanche a discutere, perché trovo veramente, non appartengono a me. le persone sono convinte che cancellare un nome, cancellare un simbolo, cancellare una cosa fatta male ma che in quel momento della nostra vita era importante, sia un taglio. La vibrazione, ricordate, non si taglia mai. La nostra pelle conserva memoria. Il corpo, e ve lo dico da biologa, è costituito dal 90% di acqua. L'acqua è vibrazione, noi siamo una soglia di attraversamento, veniamo attraversati e conserviamo memoria tanto di quanto quello che ci è successo e tanto del nostro trasformativo. Quindi è impossibile cancellare, cioè la pelle diventa più bella, la tecnica del cover up.
0: Ma il varco energetico che tu hai aperto
1: non lo chiudi, non
0: questo
1: lo chiudi.
0: È il discorso.
1: La porta, scusate, la pelle, ricordatevi, è un portale, il più potente che abbiamo, a parte le altre aperture che sono gli occhi, le orecchie e la bocca. Ok, queste sciamanicamente parlando sono le aperture. La pelle, perché è proprio collegata a questa sensazione primordiale dell'animale, del nostro essere più sanguigno, che ci mette allerta, che ci completa. Aprire un varco nella pelle vuol dire non chiuderlo più, vuol dire io sono quella cosa che ho tatuato, perché per me è importante, io mi ci rispecchio, mi ci vedo, e quindi diventa uno specchio di noi. Ecco perché alcune persone come noi non hanno remore a farsi leggere, Morena, perché di fatto è
0: sì.
1: se io guardo il tuo corpo ti capisco,
0: certo.
1: Se tu guardi il mio mi capisci,
0: certo.
1: Questo significa anche, per chi lo fa con coscienza, nei confronti degli altri non portare maschere. E quindi quando io mi sento dire quello non me l'avrei mai fatto, mi scivola, francamente, ve lo dico. Mi scivola, perché io sono questa meraviglia, senza volermi mettere sul trono. Io sono questa meraviglia di complessità, di vissuto, di scelte fatte con l'anima e con il cuore. Soprattutto occupandomi di sciamanesimo, non andrei mai a tatuarmi una cosa che non mi appartiene, anche perché so quale potere scatena. Ricordatevi che il tatuaggio scatena un potere, ma molto grande.
0: Un tatuaggio è per sempre, no? Si direbbe, non il diamante.
1: Esatto. Pur avendo anche le pietre la loro valenza,
0: sì,
1: e la loro,
0: però il diamante me lo posso rivendere, tutto
1: certo,
0: sommato.
1: Certo.
0: Il tatuaggio, anche che lo cancello,
1: sono io.
0: Quell'energia, quel varco è aperto ancora.
1: Quel varco è aperto, rimane aperto e ci segue, ci protegge, mette allerta le altre persone. Ci serve anche da scudo per protezione.
0: Però se facciamo un simbolo ambiguo, che allora non tutti i varchi sono varchi, no? Ecco.
1: Comprensibili,
0: gestibili a livello energetico. Quindi quando ci si fanno con tanta leggerezza dei simboli particolari, ora non entriamo, no, nel dettaglio, ma dei simboli che magari a livello energetico noi sappiamo non aprono varchi, come dire,
1: proprio sani,
0: luminosi,
1: proprio sani.
0: Ecco, quando ci si imprime un simbolo di questo genere con leggerezza e inconsapevolezza, cosa succede? Un conto è che un praticante di magia nera vuole essere più potente e si tatua uno di questi simboli e quindi padroneggia quell'energia.
1: Io dico sempre, voi provate a gestire una tavola Ouija senza sapere che cosa ne esce. Cioè, il portale è questo, è aprire
0: un varco
1: ad una forza che se noi sappiamo che cos'è e com'è, meglio tanto di guadagnato, altrimenti sappiate che aprite dei portali che poi non riuscirete più a gestire. Per cui quello che dicevo prima, cioè sappiate cosa tatuate sulla pelle, perché finché tatuate la farfallina o il vostro gelato preferito, perché si vedono delle cose che francamente io mi pongo dei punti di domanda,
0: perché?
1: No?
0: Perché?
1: Con la portata che hanno i miei tatuaggi, mi capisci che è ben diverso, Morena. Però se tatuare delle cose che hanno un significato, vi faccio un esempio. I tatuaggi della Yakza. facciamo un esempio del tatuaggio.
0: Spieghiamo che
1: al
0: cos'è,
1: positivo,
0: perché non tutti,
1: esatto,
0: possono,
1: allora,
0: saperlo.
1: La yakuza è la yakuza che noi intendiamo, ma è pronunciata in maniera distorta. La pronuncia giusta è yakuza, quindi quella setta giapponese che si occupa della malavita. Ok, allora, un membro della yakuza tatua di solito tutto il corpo con la tecnica martelletti, che è dolorosissima, dura un sacco di ore, e lì la resistenza al dolore ti fa capire che tipo di adepto
0: è già una prova quella
1: del tipo di adepto che
0: ingloba
1: all'interno di sé. Poi lasciamo perdere quello che fanno, tutti ne sono al corrente. Il soggetto viene tatuato sulla parte destra e sinistra del corpo, lasciando centralmente, cioè a livello dello sterno, un'apertura. Questo per due motivi: perché non si veda il tatuaggio a camicia aperta o a giacca aperta, e quindi la persona possa passare per persona per bene, diciamo fra virgolette, oppure per interventi di salvataggio della vita di questa persona, se fosse colpita da proiettile, perché il medico abbia la possibilità di entrare dentro il corpo senza ledere lo schema del tatuaggio, perché quelli sono dei tatuaggi molto potenti. Infatti vi si trovano la tigre, che è simbolo di coraggio, potere, resilienza, il drago, che è simbolo di trasformazione, di contatto fra i due mondi, di presa di potere fra i due mondi, quindi la vita, il giocare con la vita e la morte delle persone. Quindi mi capite che siamo in un ambito ben diverso. La carpa koi, che è simbolo di anch'essa di trasformazione, i fiori di ciliegio che sia io che te portiamo, Morena, sì, e che sono, che per me e per te hanno un altro significato, cioè la caducità e la trasformazione della vita, la gentilezza, se vogliamo, della vita, e il fatto che dall'oggi al domani non ci siamo più. E quindi voi capite cosa comporta questo per la yakuza. Potremmo fare anche un altro esempio: i tatuaggi all'interno dei campi di concentramento, queste lettere a seguire con una fila di numeri che ad oggi alcuni nipoti o nipote di chi è stato nei campi di concentramento è solito ritatuarsi sulla
0: propria sorta
1: pelle.
0: Di codice a barre,
1: una sorta di codice a barre di spersonalizzazione che aveva una potenza, ha avuto una potenza devastante. E tanti di questi in altre sette segrete, allora torniamo indietro col tempo, nei templari, all'interno della setta degli illuminati, nei Rosa Croce, cioè tutti questi gruppi molto forti e molto chiusi di persone che tatuavano dei soggetti che avevano un potere a volte anche sinistro, abbastanza forte. E poi facciamo l'opposto, facciamo un tatuaggio che piace grosso modo a gran parte, almeno mi pare di capire, a gran parte della società odierna, il tatuaggio Maori. Il tatuaggio Maori intanto designa la genealogia, è diverso da persona a persona, non è mai uguale, designa la genealogia e la vita di quella persona, ciò che lui ha fatto, i valori che sono importanti, a quale clan familiare appartiene, se è uomo e se è donna sono diversi. Prendiamo ad esempio quella danza di forza polinesiana che i Maori attuano all'inizio di ogni partita di baseball, di ogni partita di rugby, quella danza meravigliosa che è una danza di presa di potere, di spavento sull'avversario, e l'importanza che hanno questi tatuaggi sul corpo di questi giocatori, di queste persone, l'importanza che hanno in questa loro cultura negli anziani, l'importanza che hanno ad oggi nelle donne. Prendiamo ad esempio il moco delle donne, che tatuano tutte le labbra con un blu scurissimo quasi nero, e a seguire una specie di barba stilizzata a mo' di pizzo. Che cosa vuol dire? Vuol dire: io sono la figlia di quel capo, io sono la moglie di quella persona, io sono pari dignità agli uomini e all'uomo che frequento. Io ho lo stesso identico valore, la mia parola vale tanto quella dell'uomo maschio che ho di fronte. Io so parlare, io so ascoltare. La mia parola ha un valore inestimabile, sacro. Dunque, mettete a confronto il valore di questi tatuaggi con il valore di quelli della yakuza, con il valore di quelli che si sono sempre fatti dall'alba dell'umanità in qualsiasi setta segreta.
0: Facciamo una pausa,
1: certo,
0: ascoltando il brano di un super tatuato.
1: Sì, certo che sì.
0: Ci ascoltiamo Dissociative di Marilyn Manson.

0: piace far niente, siamo qui in studio insieme a Verusca Dossi Lazzuli, il suo nome completo anche d'arte. Stiamo parlando di tatuaggio, abbiamo già detto tantissime cose, fatto una piccola introduzione anche dal punto di vista antropologico. Scusate, è accaduta una cosa qua.
1: Il bello della diretta.
0: Sì, dai.
1: Ci vuole.
0: Non abbiamo smontato nulla, tranquilli, è caduta una bottiglia d'acqua. E abbiamo parlato forse in maniera anche originale, direi, perché non sempre si introduce un discorso legato al tatuaggio partendo proprio dalle origini antropologiche, cosa questo segno rappresenti per l'essere umano dall'antichità, dall'origine dei tempi. Abbiamo anche detto che il tatuaggio apre un portale energetico sul nostro corpo, non è semplicemente fare un disegno sulla pelle. La pelle è un organo vivo, la pelle è un organo che esotericamente rappresenta qualcosa e il segno in sé rappresenta sempre qualcosa, anche laddove noi non ne siamo consapevoli. E proprio per questo scopo oggi abbiamo pensato di fare questa puntata, perché non è bene non essere consapevoli di che cos'è realmente un tatuaggio, della potenza insita dentro ad un segno e del fatto che un tatuaggio, anche molto più di un diamante, anche molto più di qualsiasi altra cosa, è veramente per sempre. Anche quando voi magari vi siete tatuati il nome di una persona che è diventata un ex e non vi va più di vedervela addosso, comunque rimuovete qualcosa che a livello energetico non è vero che è stata rimossa, no. Perché è un varco che si apre e che non si richiude, perché il segno, l'inchiostro viene neutralizzato. Quel segno, quel gesto che è una sorta di rito magico,
1: sì,
0: rimane,
1: rimane a tutti gli effetti un rituale magico sacro.
0: Andiamo un attimino a così parlare, Verusca, della di qualche simbolo che si usa oggi, allora, in maniera diffusa, di qualche stile.
1: Sì, allora, per esempio, il triskel, che è così tanto gettonato, e sono quelle tre spirali concentriche che partono da un unico centro e che è caratteristico della cultura celtica, simboleggia le tre fasi della vita, quindi la fanciullezza, l'età matura della donna e l'età della saggezza ultima, come i tre aspetti dell'uomo, il corpo, la mente e lo spirito, per esempio, e l'alba, il mezzogiorno e il tramonto. Ecco, avere un triskel, e cioè una ruota, è sempre un portale che porta ad una trasformazione, a un susseguirsi di cose, come un'onda, come le onde del mare, no? Che continua ad arrivare, poi indietreggiano, e poi la marea giunge di nuovo a riva e poi indietreggia. Una spirale è questo, è la continua trasformazione. Pensate ad esempio alla svastica. La svastica, che è una ruota, in realtà è una ruota trasformativa di medicina che si trova nelle religioni orientali, scusate, sia nell'induismo che nel buddismo, e la vedete sulla fronte di Buddha o degli dei e delle dee del pantheon induista. Perché? Perché è una ruota di potere che poi dopo, durante il periodo nazifascista, sia stata leggermente inclinata in un certo modo. Però comunque sono delle spirali che simboleggiano la trasformazione, l'andirivieni delle cose, il ripresentarsi di certe situazioni, la risolvenza di queste situazioni per la progressione. Ecco, per esempio.

0: celtica, norrena e via dicendo, insomma, ecco, quindi la stella con questo significato. E poi non lo so, il giglio come simbolo di purezza di una persona intoccata, o la rosa che è simbolo di passione, e io vi faccio gli esempi più semplici per poi arrivare insomma a quelli più complessi, perché se io penso a cosa mi sono tatuata, cosa mi sono regalata per il mio 56esimo compleanno, insomma ha tutta un'altra potenza, tutto un altro potere, quindi ecco, e l'ho tatuato con una tecnica iperrealista, quindi molto dettagliata, tante ore di lavoro, una bella sopportazione per fortuna da parte mia, alla quale però non sarei venuta meno, anche se avessi sofferto di più l'avrei portato a termine, perché andava fatto in questo momento, andava fatto in questo momento della mia vita, questo è il soggetto che io ho scelto, e quindi così, molto dettagliato, molte sfumature, bravissimo Luca testa secca che saluto. E come l'ultimo tatuaggio che pure hai fatto tu, Morena, cioè non sono tatuaggi buttati lì tanto per...
1: Hanno per noi comunque un significato, certo. E io rappresentano, dico, un momento.
0: Certo, e io dico anche, è vero che c'è tanta critica, a mio avviso data tanto per dare aria alla bocca, ecco, quindi è tatuata, tutta tatuata, questo, l'altro, quest'altro. Però ricordatevi che le persone tatuate portano forse meno maschere, cioè la persona tatuata la puoi leggere sia nel
1: bene e nel male,
0: nell'accezione positiva, sì, sì, che nell'accezione, sì, negativa, perché è ovvio che se io vedo una svastica, qualche domanda me la faccio, se io vedo una rosa, se io vedo una dea, se io vedo una kitsune che è la volpe con le code, che si tra questa donna volpe che si trasforma, che sa attraversare la soglia dell'ombra e della luce, della morte, della vita, della materia e dell'oltretomba e dello spirito, se io vedo tatuata un'aquila che è il tramite con il grande spirito, queste sono le valenze forti, secondo me, che i giovani dovrebbero rivalutare, dovrebbero sapere prima di tutto chi sono, che cosa vogliono trasmettere agli altri, e poi fare questo tatuaggio.
1: Assolutamente, in questo mi trovi perfettamente d'accordo. In chiusura della nostra mattinata, ci stiamo già velocemente avviando, io vi vorrei segnalare alcuni libri che vi potrebbero aiutare nell'approfondire questa tematica, innanzitutto perché sono riccamente illustrati, e dei libri illustrati ci aiutano ad entrare in uno stato mentale che ci predispone alla bellezza, e quindi ci avvicina un po' a una sorta di, come dire, stato meditativo, perché guardando le immagini si apre l'intuizione, no?
0: Sì, vero.
1: Si mette in moto una parte di noi che è reattiva a uno stimolo visivo, ed è importantissimo. Vi ho segnalato in apertura questo qui, importante se volete approfondire proprio la storia culturale e antropologica, storia sociale del tatuaggio, di Alessandra Castellani. Poi c'è questo qua veramente molto bello dell'Ippocampo, una casa editrice che io consiglio sempre perché produce dei libri che sono opere d'arte, Il tatuaggio giapponese, significati, forme e motivi, è un come dire, una finestra sul tatuaggio giapponese, innanzitutto che ci apre uno spaccato sui significati dei vari disegni giapponesi che vanno molto nel mondo del tatuaggio, ma che possono anche essere, secondo me, poi riportati alla nostra dimensione occidentale, un po' come ha fatto anche Van Gogh con i suoi quadri, riprendendo le forme giapponesi e occidentalizzandole. Quindi vedo qui la sezione dei fiori che è meravigliosa, il fiore di ciliegio, la peonia, il crisantemio, la foglia d'acero, il loto, hanno tutti dei significati specifici e sono visivamente meravigliosi. Quindi questo qua, Il tatuaggio giapponese. Poi da quest'altro che si chiama Tattoo, l'arte sulla pelle, che è un catalogo di una mostra che è stata fatta a Torino, credo nel 2018, dedicata al tatuaggio, io vi voglio leggere in chiusura questa parte perché abbiamo il privilegio

0: privilegio come Regione Marche di essere state rappresentate in questa mostra. La raccolta delle marche per tatuaggio di Loreto Marche presso il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari. Noi abbiamo qui nelle Marche una tradizione straordinaria legata al tatuaggio e credo che non tutti lo sappiano. Le marche per tatuaggio intagliate di Loreto costituiscono una raccolta di oltre 300 pezzi inventariati presso il Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari, con i numeri dal, vabbè, non vi dico i numeri perché non ci serve, eccetera eccetera. E a Loreto si tramanda la presenza di una parte della Casa di Gesù, la cosiddetta Santa Casa di Maria e Giuseppe. Secondo la tradizione, verso la fine del secolo XIII, quando i crociati furono espulsi definitivamente dalla Palestina, le pareti in muratura della Casa della Madonna furono trasportate per mistero angelico prima in Illiria, poi a Loreto il 10 dicembre del 1294, o secondo un'altra ipotesi via mare per iniziativa della nobile famiglia Angeli che regnava sull'Epiro. Nel corso dei secoli la devozione verso la Santa Casa crebbe nel tempo. E che succede? Sembra che si sia sviluppata, secondo Caterina Pigorini Beri, 1889, in particolare sotto il pontificato di Sisto V, che era marchigiano di origine, dell'ordine di San Francesco, creatore delle litanie lauretane e colui che diede un forte impulso allo sviluppo urbanistico di Loreto fino verso la fine del XVI secolo, una forma di devozione, ecco, diciamo così. Secondo questa studiosa, il tatuaggio di Loreto sarebbe anche legato alle stimmate di San Francesco, al crocifisso di Sirolo sul vicino Monte Conero, ma anche alla Santa Chiara di Assisi. Perché c'è questa tradizione qui nelle Marche? Coloro che si facevano tatuare erano persone di ambo i sessi che giungevano a migliaia come pellegrini, contadini provenienti dai paesi vicini a Loreto, ma anche dall'Abruzzo, dall'Umbria, dal Lazio, dalla Campania, dall'Istria, dalla Dalmazia. Erano marinai, pescatori. In occasione dell'8 settembre, festa della Madonna di Loreto, oggi è il 10 dicembre, e che prima di tornare al loro paese facevano imprimere sul proprio corpo un tatuaggio per devozione e per riportare il ricordo del pellegrinaggio. Anticamente, aggiungo questo, nell'epoca dei crociati si facevano tatuare tutte quelle persone intenzionate ad andare in Terra Santa e appunto si tatuavano questi simboli particolari che oggi vengono ancora riproposti da un tatuatore di Loreto che si chiama Jonathan. E sono quelli antichi, quelli del 1300, dei crociati. Coloro che andavano in Terra Santa si imprimevano questi simboli cristiani perché temevano di morire in quelle terre e di non ricevere la sepoltura che aspettava i cristiani. E quindi, laddove fossero morti in Terra Santa, chi recepiva il cadavere vedeva questo tatuaggio cristiano, era tenuto a rispettare una sepoltura cristiana. E trovo che sia molto affascinante, molto bello dal punto di vista culturale, soprattutto per noi marchigiani, essere consapevoli di questa straordinaria tradizione che ci proviene proprio da Loreto e che un giovane tatuatore oggi ha ripreso e porta avanti con determinazione, con passione. Potete andare sulla sua pagina Facebook, Giona Tatuaggi, mi sembra una cosa del genere. Io ho il sogno di poterlo portare qui a Dolce Far Niente e parlare con lui, chissà che non mi deciderò a farlo. Verusca, abbiamo ancora qualche momento per chiudere la nostra mattinata. Cosa vogliamo aggiungere in conclusione?
1: Vorrei rivolgermi soprattutto ai giovani che sono ancora in fase di crescita e di evoluzione. Pensate a quello che tatuate. Sappiate che siete voi stessi dei portali meravigliosi. dei portali meravigliosi, con tutte le vostre esperienze di vita, perché ogni esperienza di vita è degna di nota. Riflettete sul fatto di quale sia questa nota.
0: E soprattutto aggiungerei di capire perché vogliamo tatuarci.
1: Certo.
0: Perché non è sempre chiaro il perché vogliamo iniziare a tatuarci. Vogliamo iniziare perché la nostra migliore amica è tatuata, perché se non abbiamo un tatuaggio ci sembra di non essere adeguati ai tempi,
1: sì, oppure perché ci sentiamo fuori dal gruppo,
0: per curiosità. Può stare,
1: sì, certo.
0: Ci può stare voler fare un tatuaggio per curiosità.
1: Poi più avanti nella vita si capisce la differenza anche tra un tatuaggio e l'altro. E allora io ho iniziato per mia esperienza a tatuarmi molto tardi,
0: anch'io,
1: quindi ero
0: anch'io
1: già molto consapevole
0: adulta
1: di tutto il mio percorso. E quindi ad oggi qualsiasi cosa venga posta sul mio corpo ha un perché molto profondo e non potrei mai farne a meno. E proprio sento la vibrazione della forza che questo mi trasmette, del soggetto che io scelgo, per cui credo che sia una cosa molto importante. E credo che faccia anche capire alle persone quanto io non porti maschere e quanto tenga alla verità di me stessa, che non è la verità assoluta per tutti.
0: Ognuno abbiamo la nostra.
1: Certo, ma è la verità di quello che io sono e non posso coprirla. Cioè non...
0: Né comprimerla.
1: Termine ancora migliore. Né comprimerla. Perché io sono in espansione, perché io sono sul percorso, perché io, come ti dicevo prima, non mi sento nella luce, mi sento sul percorso, mi sento, come diceva mia madre, che tanto umile era e tanto saggia era, nei miei mocassini che faccio la mia strada. E se quella strada mi insegna determinate cose, mi avvicina ancor più a determinate cose o mi allontana da altre o mi impone di approfondire una certa tematica o mi libera nel manifestare veramente quello che sono in quel momento, e beh allora ragazzi, cioè, non ce n'è per nessuno, ma non ce n'è per nessuno nel senso buono del termine, non nel senso egoico, nel senso buono del termine. E mi rivolgo soprattutto alle donne.
0: Ti leggo un commento di Katia dalle donne, che è qui con noi, che certo, ci sta seguendo. Molto felice di essere qui con voi. I tattoo sono espressione di noi, infatti, simbolismi che ci appartengono, non a caso si fanno spesso in momenti particolari della nostra vita, è vero. Un biglietto da visita, insomma. Un abbraccio immenso a voi, un abbraccio immenso a te, cara Katia, e grazie per seguirci. Poi Maura ancora che ci dice:
1: Katia,
0: amo da sempre i tatuaggi che rappresentano i serpenti. Il significato di questo simbolo rimane unico o va contestualizzato? È una domanda. Vorrei una rosa piena di spine con un serpente che l'avvolge.
1: Beh, allora, Maura, questa è vero.
0: Sì.
1: Intanto un abbraccio immenso a Katia. Ciao, anima. Maura, io ho appena tatuato 7 serpenti sulla pelle intorno al volto di Medusa. Questo ti dirà qualcosa, magari ne parliamo. È perché il serpente è stato messo sul trono del male dal cattolicesimo.
0: Sì,
1: in realtà è l'animale, io adesso non sto qua a fare le distinzioni di specie, lo chiamo animale, è l'animale che più è a contatto con la parte materica e con lo spirito, perché si eleva, si innalza il serpente.
0: E lo striscia allo stesso tempo.
1: E lo trovi a protezione del Buddha. Durante il risveglio, il Buddha, sotto l'albero della Bodhi, è protetto da questo cobra aperto che gli fa quasi da cappello. È la saggezza assoluta, è la non aver paura della trasformazione della pelle, del proprio vissuto. È lasciar perdere il vecchio per il nuovo. È il passaggio a tutti gli effetti. Allora, se tu mi dici, se sento parlare di bruchi e farfalle e in maniera positiva, e sento parlare di serpenti in maniera negativa, dico: non avete capito. Fermatevi, perché non avete capito. Allora, io ne ho tatuati 7 intorno al volto di Medusa. Medusa per un motivo e serpenti per un altro, ma noi sappiamo che Medusa è stata trasformata così da Atena in seguito al quel fatto di essere stata violata nel tempio di Atena da Poseidone.
0: Come se la colpa fosse
1: come
0: stata sua.
1: Come se la colpa
0: sua
1: fosse stata sua. In realtà Medusa era la sacerdotessa più del bella tempio, del
0: sì,
1: tempio. Ovviamente Atena ne era già infastidita. Il fatto che Poseidone l'avesse posseduta e corrotta, tra tra virgolette, perché in realtà lei sempre magnanima è rimasta sempre pulita nella sua interiorità, e fosse stata costretta a Gorgone da Atena, questo è un tatuaggio che mi porto adesso per simboleggiare proprio la protezione verso me stessa e la posizione di potere nei confronti di una femminilità che viene troppo spesso usata e abusata. Chi è il vero mostro? Era veramente
0: Medusa?
1: La donna Medusa che io ho tatuato? Chi sono i veri serpenti? Quali sono i veri serpenti? Sono così spaventosi o ci possono accompagnare? Perché abbiamo questa visione negativa che il cattolicismo ci ha buttato addosso? Perché la donna deve essere colpevolizzata, tra l'altro, da un'altra donna che la trasforma in Gorgone? Perché questa sacerdotessa bellissima è costretta a pietrificare e a tenere a distanza le persone? Perché? Proviamo a chiedercelo.
0: Liberiamoci dai costrutti preconfezionati,
1: certo,
0: che ci portano al pregiudizio.
1: Certo.
0: Perché a volte sono anche confezionati ad arte.
1: Certo.
0: Direi di concludere questa meravigliosa mattinata che ci siamo goduti qui insieme a Verusca, che ogni volta che viene è come se una dea si manifestasse qui davanti a noi e
1: parliamo
0: per noi.
1: Parliamo al plurale, dee.
0: Adesso.
1: Perché, no, ma è giusto anche per tutte le donne.
0: Certo, certo, certo.
1: Voi siete delle dee. Valorizzatevi e vivetevi. Valorizzatevi, sì, e vivetevi.
0: Chiudiamo con una frase che io prendo da questo libro, Tattoo, l'arte sulla pelle, e è una frase che è di Gabriele Donnini, diciamo un tatuatore che immagino abbia, o artista che abbia partecipato a questa mostra, e dice questo: in alcune circostanze il tatuaggio può essere un'evasione, la migrazione del dolore dall'anima al corpo. Può fare bene al di là di ciò che viene tatuato, tanto più se quel segno imprime per sempre il ricordo di quel dolore che mai nessuno potrà farti dimenticare. Come se qualcosa dalla superficie, da dentro, salisse in superficie lasciando una macchia che diventa un disegno.
1: Che diventa un disegno.
0: Sì, sì, sì, sì. E con questo io vi lascio, vi saluto, saluto soprattutto e ringrazio Verusca, che voglio inquadrarmi per l'ultima volta.
1: Io ringrazio te, mia tesoro, perché l'argomento, penso che abbiamo parlato sia nella prima parte della trasmissione che nella seconda, di argomenti molto interessanti e molto attuali.
0: E poi a noi piaciuti.
1: A noi sono piaciuti tanto, ci siamo divertite, siamo contente di questo, siamo
0: soprattutto
1: grate
0: di poter essere qui,
1: certo, per tutte le persone anche che ci hanno seguito,
0: che ci hanno seguito oggi,
1: oggi le ringraziamo
0: oggi,
1: e ringraziamo Nazareno
0: particolarmente numerose, e grazie. Quindi grazie a voi di averci accolte, di aver passato con noi queste due ore. Vi ricordo che sabato non sarò qui, ma ci troviamo qui, ve lo rammento di già il 18 di luglio. I prossimi appuntamenti: Daniela Merola e Umberto De Cicco, quindi parleremo di libri e musica. Ciao a tutti.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.